stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto, è il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, la radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire, anche adesso con questa canzone.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Radio Studio Più è sempre con te.
0: A Varese sui 100.100.

Música. Música. Música. Música. Música. Música. Música. Música.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

0: music. The dance station.
1: Radio studio più.
2: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
3: Studio Più.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

0: Studio Più Dance Station.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero, sui 105.1.

0: right, this is James Brown. I feel good. And here's Studio Pew.
1: Radio Studio Pew è sempre con te. A Trento, sugli 89.2 e 92.4. Ritorna 80. Voglia di mix. La più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. The best sound from the past, from the past. Radio Studio Più.
0: Spot.
2: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Scopri le oltre 65 filiali in tutta Italia e trova la filiale più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Venpa. Be different. Be ready. Be Venpa.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
5: No!
4: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
5: No!
4: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
6: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua, parola di Alfredo Garisto.
4: Info su ivmacqua.it.
6: Acqua garantita? Acqua super garantita!
4: Solo su ivmacqua.it.
7: Studio Più.
8: Station of emotion. Everybody listen to Studio Più. All around the world, all around the place, you know. Studio Più. Frequency.

0: Cavolo.
1: Show su Studio Più.
2: Achille
3: è la madre, mani.
2: E li ho messi, erano troppo stretti, fratello.
3: Ti ha rotto gli occhialini,
2: no,
3: hai visto?
2: Ma vedo che qua lo puoi
3: cioè, l'ha sfondati. No, tu sei cambiare. Hulk, tu sei veramente. Fai lasciare Hulk, vai. Fai finta di mettere gli occhialini, poi. E li spacchi, vai, vai, vai. Mamma, ragazzi. Seconda scena, oggi andiamo così, ragazzi. Andiamo di film, vai, vai, vai.
2: No, qualcuno. Allora, no, non funziona così.
3: Non funziona.
2: Qualcuno deve farmi arrabbiare.
3: Ah,
2: fammi,
3: ok,
2: fatemi
3: okay.
2: Arrabbiare.
3: Ciccione che non sei altro. No, fai
2: mi,
3: schifo.
2: Ma no, qua mi fa ridere.
3: C'hai i botti sulla schiena.
2: Mi siete ridere.
3: Mamma.
2: Di cattivo, dai.
3: Cattivo, che gli dici? Abbiamo detto
4: ma,
3: tutto.
4: Ma allora, preciso dove? Dove sei preciso? No, tu non sei preciso. Non sei uno preciso.
3: Ah, allora,
4: zitto, sei ansioso, no, che è diverso.
3: Sei ansioso.
2: Zitto,
4: non sei preciso.
2: Stai zitto.
4: Sei ansioso.
3: La spaccati. Allora, se volete altri film, insomma, basta scrivere. Ma vi pagano per fare queste cose? Meno male che c'è che manda avanti la radio. Ho fatto una battuta, non posso citare il nome di quello che ha citato. Siete veramente cattivi. Siete peggio di me.

0: Andrea.
1: A tavolo.
0: Show. Su Studio Più.
2: Oh, lo sai che forse mi buttano fuori ai giornalisti?
3: Ma perché?
2: Perché? Ma io non capisco, lo dico, tanto mi butteranno fuori. Se non fai i corsi d'aggiornamento, te buttano fuori. Ah. Io ne ho dimenticati alcuni nel 2021-22. C'era il Covid. C'era il Covid.
3: Il Covid era 2021.
2: Non potevo manco di sta cosa. Come scusa, mi fa. ci scriva il motivo per cui lei non ha partecipato ai corsi, così. Ma si è dimenticato, io ho detto.
3: Sono dimenticato.
2: Perché ci sono sanzioni e la possibilità di essere radiato dall'albo dei giornalisti. Ah. Sì, sono giornalista, signora, ignorante, ma sono giornalista. Cioè. Sono a livello De Luca io, cioè. Vabbè, andiamo a... Vabbè, comunque non mi ricordo più cosa stavo dicendo.
3: Che rischi di perdere il titolo di giornalista.
2: Non sarò più giornalista, quindi verrò licenziato, perché io sono qua assunto come giornalista qua. Sono licenziato come giornalista e assunto come un altro quadro, cioè ci sono, quadro. Ci sono i quadri. Io non ho mai capito i quadri, quelli degli operai, dei cosi, di dirigenti, i quadri. Cioè, più sei importante, più il quadro è grosso.
3: No, è il quadro già una figura dirigenziale.
2: Ah, il quadro.
3: Cioè, si chiama quadro.
2: Quadro. E il chiodo invece sempre agli operai. Vabbè, andiamo avanti. Va bene. Andrea, buongiorno, hai cambiato qualcosa nel microfono? Hai la voce diversa? Non lo so, forse. Boh, non lo so.
3: È sempre quello.
2: Cioè. È sempre quella, se pago, in più c'è il problema. Cioè, mi diciamo. Allora, ma sai che questa è una notizia incredibile che ho perso, però aspetta, me l'hanno mandata sul cellulare. Ma tu lo sai che quello dei. Quelli dei tartarughe ninja, come si chiamano?
3: Donatello, Raffaello, Michelangelo e Leonardo.
2: Chi?
3: Donatello, Raffaello, Michelangelo e Leonardo.
2: Aspetta, eccolo qua. Aspetta che mi stanno a chiamare. Aspetta un attimo, Aspetta un attimo. Pronto? Pronto?
4: Buongiorno Catavolo, buongiorno Ugo.
2: Ciao. Buongiorno, come stai?
4: Bene, grazie.
2: La pioggia che t'ha ispirato, la pioggia?
4: No, non piove.
2: Non piovi?
4: No, io sono in provincia di Mantova.
2: Ah, Mantova non piove. Tutti a Mantova, ragazzi. Tutti a Mantova.
4: Verso Parma.
2: Verso Parma non piove, ragazzi. Tutti a Parma. Tra l'altro a Parma c'è la fiera del camper, se non sbaglio, no?
4: Resumo fine settembre, credo, può essere.
2: Non è che c'hai due biglietti, no, che magari ti avanzi.
4: Niente. Non ho un pizzo, solo quelli di Catavolo.
2: Ah, ma domenica. Tanta roba.
4: Se vuoi ti vendo quelli al doppio.
2: Puoi rivenderli. Agli ultimi, ultimi giorni c'è gente che pagherebbe cifre per ma vedere. Prenotate subito, ignoranti, che non siete
3: ignoranti, perché?
4: Perché io ho una domanda per voi.
2: Sì.
4: Ogni tanto capita che una cimice cade nel WC. Tiro l'acqua, questa la cimice.
2: Sì, la cimice.
4: Cade all'interno del WC.
2: Sì.
4: Io tiro l'acqua, questa gira, ma non va mai giù.
2: Non va, perché pesa forse. No. C'ha le pinne.
4: Galleggia.
2: Galleggia. Perché galleggia?
4: Non lo so, dimmo te.
2: Ci devo pensare, capirai, chiesto all'ignorante, hai chiesto a...
4: tu sei filosofico.
2: Vabbè, ma adesso ci penso, va bene, adesso ci penso.
4: Va bene.
2: Ciao, fratello.
3: Ciao, bello. Aspettavo una roba, una poesia. Qualcosa.
2: No, ma aspettavo anche la soluzione io. Mamma mia, ragazzi, sto a sudare adesso a pensare alla cimice che va giù nel water. E viene l'ansia, capito? Perché guarda che essere risucchiati a un vortice non è cosa buona, Poi un vortice che te porta giù in fondo da qualche parte che non sai, lì vai, lo sai dove andrai.
3: Sì,
2: mamma mia, lì puoi dirlo che giornata è veramente bruttissimo, già al vortice, poi mi butti proprio lì e dai, allora ce l'hai con me, ce l'hai. La cimice è vero che non va giù, forse perché è piatta e quindi, capito? È tipo la zattera è l'unica cosa, è vero, la zattera fa fatica ad andare sotto, perché zattera, capito? Vabbè, andiamo avanti, ragazzi, non... Canneto sull'olio piove e non si prevede niente di buono. E vabbè, ragazzi, uscite fuori, fatevi le canne, insomma, questo esce il sole. Sto scherzando, veramente. Allora, Catavolo, attenzione. L'ex Power Ranger verde, Yasutomo, scritto in piccolo, Yarara, ha utilizzato. Vabbè, insomma, cos'è, giapponese o cinesi le tartarughe ninja?
3: No, ma non sono le tartarughe ninja, questi sono i Power Ranger.
2: I Power Ranger, infatti, ho sbagliato.
3: Era verde, rosso, giallo e non mi ricordo l'altro colore.
2: Allora, quello verde che si chiama Yasutomo, vegetariano, Yara, ha utilizzato le abilità imparate durante le riprese per svalidare pomeriggiare 43 abitazioni in Giappone ed è stato arrestato. Capito? Vabbè, sai perché l'hanno arrestato?
3: Perché?
2: Perché invece di scappare subito, lui faceva il balletto. 5 minuti di balletto. Sai che i Power Ranger facevano il balletto, no? Quindi lui svaligiava le case e poi si fermava sul pianerottolo e faceva 5 minuti di balletto. L'hanno arrestato, chiaramente. Su un piede solo, pensa. La piruetta si fa su un piede solo. Vabbè. Sei un po' guaglione, però.
0: Su Studio Più. Andrea.
3: Da tavolo.
0: Show. Su Studio Più.
1: Spot. Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
5: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre.
6: Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, specializzata nella stesura di vernice intumescente resistente al fuoco e impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. Farinon Sabbiature cerca geometra, verniciatori e sabbiatori per assunzione immediata.
7: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità per un'alta visibilità. Insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.
8: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali.

0: Andrea.
1: Da tavolo.
0: Show. Su Studio Più.
2: Quando venite a Porto Sant'Elpidio, mai penso quest'anno. Quest'anno non scendiamo giù oltre Cesena, oltre Rimini.
3: Oltre Bellare,
2: non veniamo giù. Forse a Pesaro. Ma vedremo, insomma, quando si farà più scuro. Attenzione, io vorrei. Allora, mi hanno detto, Cadavolo, per favore, puoi chiamare Crisio perché la pioggia. Adesso vediamo se c'è. Si è a disposizione perché non sempre.
3: È un po' che non lo sentiamo. Quindi,
2: perché sta su RTL adesso, ha cambiato radio. Fa gli interventi.
4: Anche lì.
2: Quindi ci ha tagliato proprio, cioè non.
3: Dorme.
2: Aspetta, provo WhatsApp che prima mi ha scritto, io l'altro giorno mi ha scritto. Vediamo. Su WhatsApp suona. Però non è detto che prende. Non so se sta WhatsApp, se suona.
3: Leggi, se si dice sta squillando.
2: Chiamata in corso.
3: No, allora non è attivo. Perché deve essere scritto sta squillando.
2: Sta squillando. Sì. Ah, vedi, abbiamo svelato sta cosa.
3: Sì,
2: bravo Arcano. Pronto?
3: No, è inutile, Andrea. È chiamata in corso, non si collega.
2: Chiamata in corso. Voglio vedere se è vera sta cosa o
3: certo,
2: è falsa.
3: Prova a chiamare me invece su WhatsApp.
2: Provo a chiamare te.
3: Ti uscirà, sta squillando.
2: Vediamo, aspetta.
3: Così ti accorgi se uno è attivo su
2: Cicciolina,
3: WhatsApp.
2: Cicciolina uguale, posso chiamare Cicciolina?
3: Io ce l'ho il numero.
2: Basta. Ugo.
3: WhatsApp, vai.
2: WhatsApp. Aspetta, vediamo. Tac. Sta squillando, è vero, c'è ragione. Quindi se c'è scritto sta squillando vuol dire che squilla.
3: Che squilla è uno sta vedendo che lo stai chiamando.
2: Chiamata mentre... in corso invece no. Non è
3: contattabile su WhatsApp per il momento.
2: Ah, è saltata la corrente a casa mia. Vabbè, fa niente. Tanto c'è il cane che la tira su. Cioè,
3: ma come fa?
2: Il cane tira su, c'ho il cane tira su. Un mito cinese racconta che non riesco a leggere perché è scritto in piccolo. C'è una madossa cosa, ragazzi, molto interessante, però non. Un mito cinese racconta che intorno al 1500 un ufficiale di nome Wang Kun decise. Pensavo fosse ancora il cognome io. Il nome è Wang Gu. Decise di legare 47 pedardi a una sedia per viaggiare nello spazio. Adesso i primi cinesi questi. Perché i primi cinesi
3: non
2: vado avanti perché no, sennò mi viene l'infarto di Pendolo. Però è vero che i cinesi, ti ricordi quando sono arrivati i primi cinesi? Non erano credibili. Cioè, il cinese quando è arrivato in Italia lo guardavano come dire: ma che cazzo stai? Cioè, che stai a fare? Ha preso un negozio, ma chi c'entra qua? Non c'entra nessuno. Invece adesso vanno tutti lì, tutti nei negozi cinesi andiamo. Cioè, non. Se uno avesse investito sui cinesi, sul primo cinese, avrebbe fatto i soldi a palate. E invece non abbiamo investito, abbiamo cazzeggiato, abbiamo preso in giro, questi piano piano sono arrivati, capito? E ci hanno inglobato. Vabbè, comunque, questo cinese Wang Gu decise di legare 47 pedardi i raudi ad una sedia per viaggiare nello spazio. Vabbè, 47. Li fece accendere tutti in una volta. Come ha fatto? Perché li devi strusciare, no? Pedardo non si strusciava per...
3: Sì, oppure c'era qualcuno dietro che...
2: Dietro? Che spingeva la sedia, tutta insieme, tutta... Perché l'ha messi sulle gambe della sedia, no? Alle 47 diviso 4, tu che sei ragioniere...
3: Una decina e passa.
2: E passa. A gamba. Messi sotto, poi ha strusciato la sedia per terra e ha preso fuoco e doveva lanciarsi nello spazio con la sedia. Vabbè, comunque. Li fece accendere tutti in una volta dai suoi servitori per poi essere avvolto in una massiccia nuvola di fumo, scomparendo per sempre. Cioè, lui era convinto che sarebbe riuscito a, capito? I servitori l'hanno spinto e niente, praticamente questa nuvola di fuoco doveva e poi sparire nello spazio. Chiaramente l'esperimento non è riuscito.
3: Ma va.
2: E sappiamo per certo che per far decollare una sedia ci vogliono almeno 48 pedardi. Con 47, quindi provate con 48.
3: Ma perché?
2: Perché 47 non funziona. Vabbè, comunque i servitori hanno anche scritto, quelli che hanno trascinato la sedia, ci mancherà un botto.
0: Andrea,

0: Show su Studio Più.
1: Attenzione ragazzi, perché le cose strane non succedono solo in Italia, ma anche in India. In India costruiscono un finto casello autostradale e per 18 mesi incassano i pedaggi. Cioè una roba. E chi se l'aspetta da un indiano? Cioè dall'indiano non te l'aspetti. Perché l'indiano, capito? Non so quanti erano questi, se erano in due, in due o in tre. Adesso non.
2: Mamma mia, ti prego.
1: Però.
2: Ti prego,
1: però...
2: non l'hai detta davvero.
1: L'ho detta. Tra l'altro non è manco mia, cioè non. È bella, non.
2: Meno male.
1: Andiamo avanti, cadavolo, andiamo avanti, che è meglio. Allora, sì, allora ci avete un po', ci avete un po', ci avete un po', anche meno, anche meno, anche meno, Ugo, anche meno. Allora, c'è ancora posto per. Allora, ragazzi, ma certo che c'è posto. Non è che se il teatro si riempie così, non è che facciamo i teatri quelli da 20 posti. Cioè, ci vuole un po' di tempo per riempire il teatro. Una volta che è riempito non ve scassiamo più i maroni. Quindi. Anche se non venite, però date il biglietto.
2: Esatto, tanto non è rimborsabile.
1: Non è rimborsabile. Una volta che è pieno, che abbiamo incassato, poi se non venite, chi se ne frega. Portate a incassare.
2: Quanta verità!
1: Ma il gamberone non c'è stamattina, non c'è. Il gamberone non c'è perché diceva che c'era brutto tempo, c'aveva paura, insomma, di essere. Magari al cervello lui c'ha la calotta cranica, purtroppo che non c'ha la parte dura, c'è solo la parte molle. Cioè c'è una parte. C'è la parte dura e poi c'è la parte quella. Esatto, come si chiama? La sinusoide lì.
2: La fontanella.
1: La fontanella, lui c'ha ancora la fontanella aperta, quindi non c'ha poi, magari un pezzo grande glielo prende. Allora facciamo basta ride che poi sembriamo anche bravi. Allora ricordiamo
2: ragazzi che il 10 di ottobre
1: lo puoi fare in maniera simpatica.
2: Sto facendo.
1: No, senza fare il vocalist per favore.
2: Sto facendo.
1: E dai. Allora il 10 ottobre c'è gente che scrive ma a Monza non venite. Vengo pure a Monza. Vengo ovunque. Andiamo ovunque. Tutto dobbiamo farlo entro e non oltre il 31 di dicembre perché poi dopo scatta l'anno
2: fiscale
1: e poi scatta lì la che devo dall'anticipo non ce l'ho.
2: Allora intanto ragazzi godetevi queste tre date, parliamo di quelle di ottobre ragazzi. Allora 10 ottobre siamo a Guidizzolo in provincia di Mantova,
1: sì.
2: Il 16 di ottobre per gli amici del Trentino siamo a Rovereto,
1: sì.
2: Mentre il 24 di ottobre siamo a Bellarigia Marina per gli amici di Rimini. Allora a Bellaria è un tipo di spettacolo, invece a Guidizzolo e a Rovereto
1: sono altri due. Allora non c'è una copia dello spettacolo
2: uguale, nessuno è uguale,
1: ma è quello dell'anno scorso. No, non c'entra niente.
2: Infatti lo sto dicendo ai ragazzi che
1: cerchiamo di che non possiamo spiegare lo spettacolo se no uno verrete sorpresi diciamo dalla nostra ignoranza e incapacità. Quindi venite a sorpresa.
2: Allora
1: venite con l'idea di trovare una sorpresa presa a teatro che magari non ci siamo, facciamo quelli del casello, dice si siedono tutti quanti tu all'ingresso, prendiamo i soldi e scappiamo. Dai andiamo avanti cretino.
2: Allora
1: andiamo avanti.
2: Per avere info e soprattutto prenotare fatelo, sì. Ragazzi portatevi già avanti,
1: sì.
2: 389
1: sì.
2: 83 34 825.
1: Sì.
2: Proprio questa mattina ho postato sia la storia che il post,
1: sì.
2: Sulla pagina Instagram di Andrea Catavolo e anche quella Andrea Catavolo Show.
1: Lo spettacolo inizia alle 9 di sera. Diamo un po' di dettagli che non dai mai. Inizia alle 9 e finisce alle 10:30. 10:30, 11:15.
2: Quindi
1: basta. Però venite un pochino prima, 8:30, 8:40.
2: Dobbiamo farvi entrare, chiaramente.
1: Certo. E basta. Tutto qua. Non
2: ripeto il numero, Andrea, perché
1: no,
2: magari.
1: Anche no.
2: Vabbè, entrate sulle pagine Instagram nostre.
1: Le pagine Instagram. Vabbè, entrate, c'è lì c'è la locandina con il numero di telefono e prenotate. A dopo!
0: Andrea
1: Catavolo
0: Show su Studio Più. Andrea
1: Catavolo
0: Show
1: su Studio Più.
3: Spot. Staver, dal 1974, azienda veronese leader nelle soluzioni per ufficio. È specializzata in noleggio di fotocopiatrici multifunzione Develop, con canone mensile tutto compreso, dai toner all'assistenza. Staver è certificata come laboratorio per fornitura e verifica periodica di registratori di cassa telematici ed è inoltre convenzionata con importanti consorzi bancari per l'installazione e la manutenzione di terminali POS. Per una consulenza gratuita, chiamate 045 50 99 09. Risponde Staver, il nuovo partner del vostro ufficio. 045 50 99 09. Staver. Esperienza, professionalità, cortesia.
4: Sabato

0: vendita nazionale audio e video. Prevendite online su Ticket SMS. Sabato 26 settembre, Discoteca Florida, Ghedi, Brescia. Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più, ti aspetta a mezzogiorno e sera. Oltre a grigliate, fritti di pesce e svariate pizze speciali, lo chef Marco Franzini per l'estate ha preparato piatti come risotto carnaroli con asparagi e robiola, calamarata ai tre pomodori, aglio nero e basilico, bigoli alle sarde di lago. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
0: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Andrea
1: da tavolo
0: show su Studio Più.
2: Senti questo è quello.
3: Quanto riguarda Abdul. Ha detto che è stato in ferie, quindi non era con mia moglie, anche perché mia moglie era a lavoro, quindi un abbraccio, siete troppo forti.
2: Ah, grazie, pensavo. No, abbiamo fatto uno scherzo, con Abdul e la moglie.
3: Siete stati a Mantova, se non sbaglio, non è vicino, però. Se vi avvicinaste di più.
2: A Modena. Non veniamo, amore mio. Aspetta, glielo dico. A Modena, non veniamo a Modena. Vieni a Guidizzolo. Vieni, porta anche Abdul. lo mettiamo separato da tua moglie, tranquillo. Tu in prima fila e lui in ultima, dai. Tanto ci arriva. Allora, andiamo avanti. Mia moglie è perfetta, cadavolo. Sì, vabbè, lasciamo stare. Non mi fate parlare. Allora, io sono felice di non essere perfetto, di essere difettato. Quando uno dice ah, quello lì è perfetto, poi dicono ah, quello è autistico. Siamo tutti autistici, ragazzi, cioè non è una parola brutta. Poi autistico, sai cosa vuol dire?
4: No, non lo so.
2: E manco io, cioè, chi è che l'ha inventata sta parola? Siamo tutti difettati, ma non esiste quello, cioè uno un po' più difettato, uno un po' meno difettato, ma anche dietro a quelli che sembrano tutti perfetti, dietro mai adattai. Facci caso nei film, quelli dei giornali, lì ormai sono diventati delle serie, per me il TG è come la serie di Netflix, non finisce mai, 800 miliardi di episodi. Praticamente quando le danno le notizie di quello che ammazza quello che ammazza quell'altro, ammazzato la madre, un figlio, tu guardalo in faccia, sembra perfetto, sembra un bravo ragazzo. Intervistano gli amici, i parenti, i vicini di casa, oh, sembrava un bravo ragazzo, era difettato, ma difettato male, dai. Allora, l'uomo saggio riesce a carpire quando una donna vuole litigare dalla forza con cui chiude i cassetti della cucina. Ricordatevi questa cosa: quando tu senti la donna che sbatte volontariamente il cassettino della cucina, esci di casa con qualsiasi scusa, anche se non c'hai il paracadute, buttati, jettati da un terzo piano, che ti fai meno male. Allora, mi hanno mandato una cosa che mi ha fatto molto ridere. Ottica Averna, il gusto pieno della vista. Cioè, uno che è bella, però, cioè la fantasia. Ma perché dobbiamo fare sempre cose tutte uguali? Cioè, io mi sono comprato un paio di scarpe tarocche, cioè di Louis Vuitton.
4: Chi è?
2: Louis Vuitton. Adesso io, per far capire che sono finte, ce lo scrivo sopra. Adesso chiamo Xausa col pennarello, fatto bene, però lo dipinge, so finte su una ciabatta e finte sull'altra ciabatta, ma chi se ne frega, ragazzi. Vabbè, ottica Averna, il gusto pieno della vista, è bellissimo. A fianco pensa che c'è un ristorante, Kerry Wagyu, è un ristorante indiano a Napoli, a fianco, attaccato Kerry Wagyu, un ristorante indiano a Napoli, se volete, insomma, volete andarci. Vabbè, c'è anche un negozio di scarpe, scarpe DM,
4: mamma mia.
2: Andiamo, basta, ragazzi, basta. Allora, le battute sono di Simone, Barbara Muzzi e Matteo Piemontese.
4: Ma chi sono?
2: Sai, in Rai quando escono fuori gli autori. Vabbè, è vero, sono tutti autori. Mi hanno appena chiuso il pollice nel cassetto, non puoi neanche scappare. Non puoi neanche scappare, vabbè, sono fuori due. Sono affari tuoi.

0: su Studio Più.
1: Sono fighissimo! No, è fantastica!
2: Vabbè, però la faccia, vedi che è più magra.
1: Si vede che è intelligenza artificiale.
2: Eh sì, tu la barba dovresti portarla così,
1: no,
2: vedi?
1: No, la faccia dovrebbe essere così, sarei benissimo.
2: Saresti bene, sì, saresti bene.
1: Adesso, con le iniezioni.
2: Saresti. Vabbè, uguale, ragazzi. Allora, se tu vai da una cinese, invece di farti fare i massaggi romantici, ti fai dare 150 sperle in faccia, ma vedi che dimagrisci.
1: Ma no, si gonfia.
2: Oppure ogni volta che apri il frigo, pam, una cinese dietro, pam, uno schiaffone dietro sulla capa. Scusa, lo richiudo. Allora, tanti, io non ce l'ho con nessuno, ragazzi, però qua ci stanno prendendo in giro da ogni fronte. Allora, andavano bene quelli, come si chiama, gli incravattati, che ci prendono in giro con le promesse di Pinocchio e non ci crediamo più, infatti non va più nessuno a votare, dicono non c'è gente che va a votare, ci credo, ci avete coglionato per anni, ci siamo stancati di farci coglionare, no? Però adesso tutti hanno preso le sembianze dei politici e parlano come i politici. Allora vai su Instagram, allora a parte le donne tutte fighe, tutte che sono fintissime, che tu poi le trovi in un parcheggio, ti dai appuntamento ed esce fuori dalla macchina un hamburger gigante con i piedi e tu gli dici scusa ma c'ho il colesterolo alto, non riesco a mangiare oggi, e te ne vai. Oppure i personal trainer, tutti i personal trainer che ti dicono come fare la tartaruga, gli addominali, facendo 4 esercizi con la sedia, ma te la devi mangiare la sedia, se ti mangi la sedia e non mangi nient'altro ti vengono gli addominali, altrimenti con la sedia non ci fai una beata mazza, qualcuno deve dirlo. E poi un'altra cosa, ragazzi, i dottori, ci sono 8800 dottori e dietologi, mangia questo, mangia quest'altro, ma non ti dicono le quantità, ti dicono mangia la frutta secca, sì, ma non una busta, però cioè non puoi mangiare tutto, ti dico, c'è quello che ti dice puoi mangiare tutto, non rinunciare a niente, al gusto. C'è una dottoressa che ti fa delle ricette dove ti fa il tiramisù, il cose, e la gente ci crede e compra quei prodotti là che costano una barchetta di soldi, una pizza sua 22 euro, a casa t'arrivi, te la devi cucinare pure tu, quindi mettici la corrente e tutto, ti costa 25 euro quella pizza. Dici però c'ha pochissimi carboidrati, pochissime calorie. Non è una pizza! Quella non è una pizza! Tutt'altro che pizza! Poi ci sono le amiche, ho fatto un dolce, un tiramisù con la ricetta della dottoressa Pazzo Fullo. Ma non posso fare il nome. E dici, tu lo assaggi e non sa di tiramisù. E ti guarda e ti fa buono, vero? E tu buono, non riesco più a muovere il palato, però è molto buono, se mi dai quella forchetta che mi buco la faccia magari esce e riesco a mandarlo giù. Vabbè ragazzi, io non ce l'ho con nessuno, però siamo diventati tutti esperti, tutti fenomeni, siamo tutti difettati, anzi io cambio il nome al programma, lo chiamerò non più Andrea Cadavolo Show, ma siamo tutti difettati. Mi piace di più, mi piace. Allora, questa è meravigliosa, ragazzi. Se vi perdete questa notizia, non avete capito niente della vita. Perché bisogna ridere. Come si dice? La risata allunga la vita. Ti allunga la vita. La vita. La tua no, Ugo, perché è già lunghissima.
1: La mia.
2: Se gli giri intorno, fai prima girare intorno alla Salerno Reggio Calabria che è intorno a Ugo, ragazzi. Tenta rapina al supermercato, ma la cassiera è un ex compagna di scuola. Lo riconosce, arrestato. Cioè questa è meravigliosa, ragazzi. Pensa alla sfiga come ti ha seguito. Cioè incredibile, questa è andata a fare una rapina in un supermercato, chi ha beccato la cassa? Un ex compagna di scuola. Cioè una roba, ragazzi. La cop, ma sei tu?
1: Mamma mia, ti prendo!
2: È bellissima! Questa è bellissima! La cop, ma sei tu? Allora, è di Gianluca Cataldo.
1: Ma chi è?
2: Che ringrazio, grande!
1: Ma chi è?
2: La cop, ma sei tu?
0: Studio Più!
2: È la cassiera, signora Cataldo!

0: Andrea
1: Cattavolo
0: Show
2: su Studio Più.
3: Spot. Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima.
4: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
3: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday. La grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
5: I Remember Yesterday.
3: Il party che inizia alle 21. Presto come un tempo. Presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.

programma in una grande arena. DJ set, animazione, luci e tutta l'energia della Dance Station d'Italia con Alex Castellini e Ugo Palmisano. Venerdì 25 settembre Radio Studio Più vi aspetta per una serata travolgente con la più bella musica da ballare alla 58esima Fiera del Riso di Isola della Scala. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: sembra la canzone giusta per iniziare la mattinata?
1: Eminem.
0: Vabbè, è fortissimo. Ma scherzi, è fondamentale, insomma. Non, cioè, bravo. Scu-
1: vorrei
0: bravo.
1: Avere la sua capacità di parlare così veloce.
0: Ok. Vabbè, ma adesso tutti gli italiani così, no? Come si chiamano? I trapper. I trapper parlano tutti veloce. Tutti.
1: Ma non cantano neanche, lo lascia stare. Questo è un rapper vero, Andrea.
0: Ah, questo è un rapper vero.
1: Questo è un rapper vero.
0: Fai sentire ancora un pezzo perché non la capisco forse. Quando fa cioè un cane o è sempre lui che imita il cane?
1: No,
0: o il cane, uno che è morso dal cane?
1: È uno che è morso.
0: Ah, uno che è morso dal cane. Allora, Jack LaVive, va bene. Sei tu. Jack LaVive, allora facciamo così, bella la canzone, bravo anche lui, ci mancherebbe, numero uno, Ramenens.
1: Chi è?
0: Va bene. Adesso va di moda il ramen. Il da mangiare. Prima c'erano i ristoranti cinesi normali, no? Che c'è le cinesi e i cinesi. Adesso c'è il ramen che è giapponese o è cinese, non mi ricordo. Cioè, perché il sushi è giapponese, ma te lo servono i cinesi. Mentre il ramen che è cinese, te lo servono i giapponesi. Penso adesso. Vabbè. Adesso stanno spuntando i negozi di ramen. Che io pensavo vendessero il rame.
1: Ma
0: no?
1: Chi?
0: Cioè, compro oro il ramen. E invece no, è un piatto tipico. E poi sono gli spaghetti della nonna venuti male. Sai quando la nonna ti insegnava a fare gli gnocchi, la pasta fatta in casa? E tu provi quando sei singolo a farla, no? Ed escono fuori dei pezzettoni enormi, degli spaghettoni enormi, tipo pongo, capito? Immangiabili. Però col brodo, perché poi il sugo diventa lungo e sembra brodo, no? Poi invidi anche qualcuno a mangiarli, no? E quella povera donna che viene a mangiarli ti dice anche buoni, perché lei non è venuta lì per gli spaghetti di ramen, ma è venuta lì per capisci? Per il lingotto d'oro. E quindi gli vanno anche bene, gli vanno, te la cavi e ti dice anche: ah, sai anche cucinare, tu te la tiri pure, ti ho fatto il ramen. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Comunque, niente. Allora, buongiorno, ben trovati. Oggi è il primo giorno di scuola. Ugo si è presentato senza cravattina, ma a estra, e quindi io gli farei subito una punizione. Gli farei subito un allora, devo fare i complimenti anche alla Juventus.
1: Me l'hanno scritto stamattina di fine.
0: Che è veramente una squadra di pagliacci, che è riuscita a perdere a Sassuolo, che ultimamente il Sassuolo perde con chiunque. Noi siamo riusciti a perdere col Sassuolo 3-2, cioè ha preso 3 pere belle fatte bene. Comunque, uno scandalo di squadra. Vabbè, siamo contenti, abbiamo aperto bene la stagione. Vabbè, detto ciò, ragazzi, quindi diciamo che è stato un weekend all'insegna della felicità per me. Della felicità. A parte gli scherzi, facciamo un in bocca al lupo a tutti i bidelli che oggi iniziano la loro il loro anno scolastico e basta. Va bene, grazie.
1: Ma
0: a tutti, grazie a tutti. Ci sentiamo domani. Io vado, ero solo qua per fare questo annuncio. Basta. Se volete mandarci notizie belle, simpatiche, non volgari, mi raccomando, sennò poi i bigotti dicono: ah, però ha detto una parolina, così quella. Evitiamo.

0: Goffredo Eminem non si tocca. Ma chi te lo tocca Eminem? Ma ci mancherebbe, cioè dice che c'è chi dice che insomma Eminem non si tocca, c'è chi dice è orripilante questa canzone. Vabbè, insomma, i gusti non riusciremo mai a mettere una canzone o a dire una cosa che piaccia a tutti. Togliamocelo dalla testa, ragazzi, perché siamo tutti diversi, siamo tutti difettati, come dico sempre io, siamo tutti, quando l'ho detto anche venerdì, quando dice ma quello è autistico, siamo tutti autistici, ragazzi, cioè da Donald Trump a Cho Min-in, ma perché quelli non sono autistici, scusate, cioè non siamo tutti autistici, perché Ugo non è autistico, cioè, voglio dire, cioè, vabbè, aspetta, non ho tolto la suoneria, mi stanno già chiamando per farmi un saluto.
1: Certo.
0: Un saluto d'amore, pronto.
2: Buongiorno Cattavolo, buongiorno Ugo.
0: Buongiorno, ciao, è lunedì mattina, buongiorno filosofo, come sta? Tutto bene?
2: Bene, bene, grazie. Ho una frase per voi.
0: Sentiamo.
2: Essere se stessi in un mondo che cerca continuamente di cambiarti è la più grande delle conquiste.
0: Finisce qua, no?
1: È bella.
2: Sì, finisce qua.
0: È bella, la puoi ripetere perché stavo un po' assonnato.
2: Essere se stessi in un mondo che cerca continuamente di cambiarti è la più grande delle conquiste.
0: Bella questa bella. Oh, sai che la volevo pensare, ma non l'ho pensata sta frase. Di chi è questa frase, solo per
2: allora, di Ralph Waldo Emerson.
0: Ah, Emerson, ok, quello della Lambaria.
2: Emerso.
0: Grazie. Arrivederci, buona giornata. Arrivederci. Emerso con questa frase.
1: Ma chi è?
0: Allora, era un ragazzo che veniva tutto sempre schernito dalla maestra, dagli altri, così quella era un po' bruttino, insomma, così quella. Poi dopo sta frase è emerso completamente. È diventato. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Allora, ben trovati, ci fermiamo per qualche secondo, ci fermiamo, non è che ci ferma la radio, c'è la pubblicità, noi ci fermiamo a parlare, ci si ferma e poi dopo qua siamo, via.
3: Andrea,
4: Cattavolo,
3: show
5: su Studio Più.
4: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Cattavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Cattavolo Show.
6: Spot.
7: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
8: Sabato 19 e domenica 20 settembre, Ruote di Ieri presentano il raduno dei bisonti della strada. Fin dalle 3 del pomeriggio, track food, cocktail bar. E sabato 19, dalle ore 21, la musica di Radio Studio Più, la Best Station d'Italia. Con Frankie Gada, la Sil.K. Sabato 19 e domenica 20 settembre, il raduno dei bisonti della strada. Strada Colonne 13, Roverbella, Mantova.
9: Scoprite il mondo Masi, dove la storia dell'Amarone incontra la bellezza della Valpolicella. A pochi minuti da Verona e dal Lago di Garda, a Sant'Ambrogio di Valpolicella vi accoglie la nuova Cantina Aperta Monteleone 21. Architettura, arte, cultura del vino e paesaggio in un'esperienza tutta da vivere. Prenotate la vostra visita con degustazione, esplorate il wine shop e lasciatevi conquistare dalla cucina del ristorante Locanda Costa Sera. Info monteleone21.it.
10: Wow, Marco, ma che sorriso!
11: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova, a Fiume, in Croazia.
10: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
11: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con soli 3.900 euro. E poi è vicino, la clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
10: Ma la qualità è garantita?
11: Certo, ho trovato medici qualificati e attrezzature all'avanguardia.
10: Hai detto Denova, giusto? Ci devo andare assolutamente.
9: Denova, 045 97 0025. Clinica Denova. Primo viaggio, visita e preventivo sono gratuiti.
12: Dal 17 settembre al 13 ottobre torna alla Fiera del Riso a Isola della Scala, Verona. Più di 50 piatti a base di riso, oltre 300 espositori, musica live, spettacoli ed eventi per tutti. Dal 17 settembre al 13 ottobre a Isola della Scala, fieradelriso.it.
1: Da venerdì 18 a lunedì 21 settembre torna alla festa del Torbolin a Santa Lucia ai Monti. In tempo di vendemmia, 4 giorni di festa. Ogni sera, la domenica e lunedì anche a pranzo, il nuovo vin Torbolin, polli alla brace, tortellini di Valeggio e tante specialità locali. Sabato alle 17, Memorial Renato Meneghelli, con la partecipazione di Vecchie Glorie dell'Ella Sperona. Festa del Torbolin dal 18 al 21 settembre a Santa Lucia ai Monti di Valeggio sul Mincio.
3: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali.

0: È arrivato anche Emerson Fittipaldi, ragazzi.
1: Chi è? Vabbè, grandissimo corridore.
0: Lascia stare, non vuoi parlare. Se non, non vuoi parlare, che parli? Sulla canzone, non si sente niente.
1: Ah, perché lui è del... Chi è?

0: Ricordatevi che se la vostra ragazza vi dice amore, per me tu vieni prima di tutti, forse non è un complimento. Andiamo avanti, non ci facciamo riconoscere. Hai comprato Barbie divorziata?
1: Ma perché?
2: Barbie divorziata?
0: Barbie single, l'hai comprata?
2: Vabbè, a parte che...
0: Complimenti per i capelli, eh. Ti hanno schiaffeggiato a due mani?
2: No.
0: Sei praticamente come... Sei le cose lunghe, sei tutto lungo, sei.
2: Ma perché?
0: Hai la faccia lunghissima.
2: Perché?
0: 6 chilometri di faccia, lunga, lunga, lunga. Un cavallo.
2: Perché sto diventando... sto diventando l'esperto delle piante.
0: L'esperto delle piante?
2: L'esperto delle piante, quindi ho in mente
0: lo
2: le
0: so,
2: salse
0: è fastidioso
2: verdi.
0: Ragazzi, ma lo faccio parlare poco, tranquilli, non vi preoccupate, dimmi.
2: No,
0: dimmi.
2: Perché sai che sto creando una zona verde, green zen,
0: sì,
2: dove...
0: Non ce ne frega niente, grazie.
2: No.
0: Andiamo avanti. Buongiorno qui qua, buongiorno. Bellissimo il complimento di buongiorno pezzi di puntini puntini, con anche i cuori però. Grazie, grazie, mamma, ci stanno già chiamando, non ce la faccio stamattina, non ce la faccio. Buongiorno, lunedì Catavolo, buongiorno. Ah, ecco, allora, queste notizie qua non ce le mandate, ragazzi. Cioè, allora, io la commento subito, così ce la togliamo. Se no ce la mandano in 60.000, capito?
1: Sì.
0: È successo che un uomo è andato in ospedale e gli faceva male l'intestino, e ci hanno trovato dentro un'anguilla. Un'anguilla di 65 centimetri. È una cosa esagerata. E lui ha detto: sarà entrata quando ero a pesca. Sì, ma seduto sul letto eri.
1: Dai!
0: Era a pesca, seduto sul letto.
1: Dai!
0: Si è portato un lettino, sai, quelli portatili. Se l'è messo lì sulla sponda del fiume o del mare. Lì, e poi l'anguilla si vede che aveva sonno, si è un po'. Si è coperta anche. Andiamo avanti, ragazzi. Andiamo avanti. Buongiorno, fulminato. Ma la sai la differenza tra un. Ma cos'è sta roba? Ma siamo nel 2026. Ancora la differenza tra Pino e Lucia. Dai, non. Mamma. Lo puoi mandare via Kill che ha già stufato? Ma no, quattro parole ha detto, voglio dire, poveraccio. Quando parla tanto, stufa. Ma quando parla poco, no. Va bene. Buongiorno, Catavolo. Ma che meraviglia, ragazzi. La gente ci vuole bene. Questi insulti così, c'è proprio. C'è invece uno che purtroppo ci ha fatto un complimento. Ci ha scritto: voi siete la della radio. Andiamo avanti, non ve l'ha cancellato subito. Ma 20 anni fa, tra voi, o 25 anni fa, tra voi c'era uno che si chiamava Beppe? No, non mi ricordo.
1: Non mi ricordo.
0: 25 anni fa, tu c'eri? No, non
1: io
0: c'ero.
1: No, c'ero già, come no?
0: C'eri già, pensate.
1: Sono passato un po' di anni, Andre.
0: 25 anni fa c'eri?
1: No. Certo. 2002, quanti anni sono?
0: 2002.
1: 2024. 24 anni.
0: Del 2002?
1: Certo.
0: No.
1: Sì.
0: Ah, sì?
1: Come no?
0: Ma già qua a De Senzano stavi?
1: Certo.
0: Ah, pensa te, mamma, sono 25, 26, 27 anni che, insomma, tanti anni che stai qua attaccato. E quando devi morire? Cioè,
1: grazie.
0: Allora, Delfino inizia con D e termina con la T. Io ho impiegato 10 minuti per comprenderlo. Tu, Catavolo, miseria, io ci metterò una giornata. Delfino inizia con la D, è giusto? Termina con la T. Ah, adesso ho capito.
1: Io no.
0: È facile, dai, sentiamo.
2: Delfino terrestre. Delfino te. Delfino.
0: Allora, non cambiare le cose, se no, cioè, non ha senso.
2: Ok, ce l'ho. È il delfino di Mr. T. Ti ricordi?
0: Vabbè, sei un cretino, vabbè, non c'entra niente.
1: Io non l'ho capito.
0: Delfino inizia con la D e finisce con la T. Dai, è facile.
1: Delfi?
0: Delfi?
1: No.
0: No.
1: Non c'è la T.
0: Non c'è la T.
1: Non c'è la T.
0: Vai, è facile.
2: Delfinot. Delfino not.
0: Sto no. Per picchiarti.
2: No, poi è inglese. Delfinot. No. Delfinot.
0: È il nonno che c'entra. Perché fa risolo cross. Fa sta no. Bene con la T. Cioè non,
2: no, perché se
0: Delfinot al limite.
2: Delfinot.
0: Ma non è quello.
2: Delfinot. notes.
0: Fai così, stacca la spina, stacca la spina. Chiedi all'intelligenza artificiale, vai.
1: Allora.
0: Dai, ormai c'è gente che ha paura dell'intelligenza artificiale, dice oh, adesso ci rovina la vita. Ma che rovina? Ci può solo migliorare la vita. Vai.
1: E così devo chiedere: Delfino inizia con la D e finisce con la T?
0: Sì, è la stessa cosa.
1: Fermi tutti.
0: Fermi, vai.
1: Perché Delfino inizia con la D e finisce con la T?
0: Ma perché? Ha detto perché?
1: È un gioco di parole. La frase non descrive solo la parola Delfino, ma elenca due soggetti diversi. La parola Delfino, che inizia con la D, è la parola termina. Con la mamma mia.
0: Termina.
1: Perché termina con la T.
0: Delfino inizia con la D e termina con la T, capito?
1: Perché la parola finale è termina.
0: Ma io non l'avevo letta così, l'avevo letta così. Vabbè,
2: inizia
0: andiamo avanti,
2: con la
0: ragazzi.
2: D e termina con
1: la T, sì.
0: La T.
2: Con la T.
0: No, lui l'ha ancora capita. Delfino inizia con la D e termina termina con la T, capito?
2: Ah già, è vero,
1: Ma perché calabrese?
0: Perché se no non capisce, lui capisce solo il calabrese. Mamma. Catavolo, puoi commentare questa? No, non si... Allora, le cose sconce no. E poi non mandate foto di donne vestite o anche semivestite, perché poverino è messo male, ragazzi, è messo malissimo. È una tortura per lui. È una tortura. Catavolo, ma perché dici sembra Ugo che deve morire? Perché deve morire? Cioè, non è che
1: tutti dobbiamo morire.
0: Tutti dobbiamo morire, cioè. Non è che puoi scappare da questa cosa. Anche lui, anche se già il cervello è già morto. Deve morire anche il corpo. Morirà anche il corpo, no? Morirà. Comunque ti faccio i complimenti per la serata che hai fatto. Dov'è che l'hai fatta la serata? Dove hai svuotato il locale? Dove?
2: Era un. Di classe,
3: Ma non riesce a parlare normale questo qua, devi sempre balbettare, una roba ragazzi che mi viene nervoso, gli infilerei le bicche negli occhi.
2: E lui ci dice, ma per caso eri uno che è andato qua a Misano?
0: Non ho capito.
2: No, nel weekend che c'è stata...
0: Andiamo avanti. In che locale sei stato?
2: Ero a Calcinatello, ristorante Casa Bianca.
0: Casa Bianca.
2: Okay. C'era la cena di classe del 76 di Montichiari.
0: Ok, tutti maschi?
2: No, ragazze, tra l'altro c'era la ragazza, sai che tu qualche giorno fa hai detto che sei andato a Montichiari a una meno nera?
0: Una?
2: A una meno nera.
0: Melo nera.
1: Ma che cos'è la meno nera?
0: La meno nera che è?
2: Cioè, Meloni.
0: Lui c'ha i neri, sembra, cioè nel senso c'ha non, il colore nero.
2: I menoni. È vero.
0: I menoni. Dai, andiamo avanti, meno cretino.
2: Meno nera. Sai che hai detto che sei andato a Montichiari, questa meno nera, qualche giorno fa?
0: C'era la proprietaria, la titolare.
2: Domande, quella meno nera lì.
0: Non ce la faccio, ragazzi, lunedì mattina anche per me. Ma perché non sei andata a scuola, scusa, Oggi è il primo giorno, Ne hai tanto bisogno, fratello, in qualsiasi classe va bene, prima, seconda, terza elementare, insomma, non...
2: comunque, se è la meno nera che dico io...
0: Sì.
2: Praticamente è grazie a che la proprietaria è condizione familiare, ha creato l'ho conosciuta tempo fa.
0: La vuoi scrivere la frase? Magari la interpreto durante la pubblicità e poi la leggo.
2: Insomma, conobbi tempo fa grazie della Melonera di Montichiari. Sì. Mi disse, guarda che c'è la cena di classe del 76.
0: Ah, è grazie a lei che tu hai rovinato la serata.
2: Certo.
0: Ah, ok, perfetto.
1: Andrea, chiedo scusa. Nel frattempo avevo lasciato aperto l'intelligenza artificiale per registrare.
0: Si è suicidata. L'intelligenza artificiale. Molti hanno paura dell'intelligenza artificiale. Io ho paura della deficienza originale. È lui, la deficienza originale. Vabbè, Catavolo, ma tu morirai? Penso di sì. Adesso non,
1: a tutti prima o poi.
0: Tutti prima o poi. Cioè, ragazzi, non. Ecco, al mio funerale, mi raccomando, se siete ancora vivi, dubito. Dubito. Però dovete prendere un mazzo di fiori dalla bara e lanciarlo all'indietro. Per vedere chi è il prossimo.
1: Ma cosa?
0: Capito? Certo, non. Si fa, no?
1: Ma dove?
0: Un bouquet di fiori l'ho lanciato lì dietro. Il primo che la prende dice: prossimo! Fatelo! Il mio ricordo, fatelo!
1: Ma cosa?
4: Andrea, a tavolo! Show! Su Studio Più!

0: Allora, Andrea, io ho urlato così prima.
1: Non ho capito, scusa.
0: Ho urlato così prima.
1: Chi sei?
0: Ugo.
1: Ah, sei Ugo.
0: Non dovevo aprire una roba.
1: Scusa, ma il collo. Non l'hai preso stamattina? Non...
0: No, ma.
1: Ah, lì,
0: ma
1: scusa. No, non l'avevo visto. Scusa. Ah, no, adesso sì. C'è il collo. Vai, dimmi.
0: No, ho urlato perché ho visto, è arrivata la bolletta della luce, Andrei.
1: Non l'ho sentito l'urlo.
0: Ha urlato la ragazza per me. Non dovevo aprirlo. 245 euro di luce.
1: Di luce?
0: Domenica.
1: Mazza, c'hai una stanza. Il bagno
0: è l'aria Andrea. Luglio-agosto.
1: Luglio-agosto ci hai dato
0: più,
1: dentro.
0: Più che lo posso dire, mi assumo la responsabilità.
1: Sì.
0: I 18 euro della Rai, ma c'è che l'avere più la Rai?
1: Vabbè, quella è una tassa. Che la paga, è una tassa.
0: La paga, è per forza, è della bolletta.
1: Lo so, ragazzi, però stiamo sempre a sindacare. Paghiamo e basta, fa meno male. Cioè, se stai lì a pensare, lascia stare. Tra l'altro, mi hanno tolto la patente di nuovo per 15 giorni.
0: Quando?
1: All'inizio. Ho infamato i vigili, però dopo ho detto sto senza patente.
0: Ma scusa, ci siamo visti ieri, quando te l'ho tolta?
1: Me l'hanno tolta venerdì, mi sembra.
0: È impossibile.
1: Come no, è impossibile.
0: Ci siamo visti sabato. Ah, ecco perché guidava. Ah, ok.
1: Guidavo, infatti. Io. niente, praticamente ero alla guida della mia macchina, che non è manco mia. Vabbè, ero alla guida di una macchina, tragitto verso vabbè, insomma, ero su una statale. A un certo punto si sono accostati due vigili sulla destra e hanno detto che avevo il telefono in mano. Vabbè, io non ci avevo il telefono in mano, però qualcosa in mano ce l'avevo. No, non c'è niente da ridere. Il portafoglio. Okay. Però c'è stata discussione. Portafoglio, cellulare. Ha vinto il cellulare. Io ho tentato di dirgli: guarda, potete anche perquisirmi la macchina, non c'è il cellulare dentro, ti assicuro. Lo sto andando a prendere dal negoziante. Mi chiamo il negoziante, c'è lì il mio cellulare. Non ci hanno creduto, hanno detto. Hanno visto il cellulare e niente, praticamente mi hanno ritirato la patente, perché poi non era all'orecchio, era appoggiato sul sedile, però dice che io l'ho preso in mano e niente, non, allora o la mia o la loro vista non funziona bene. Fatto sta, insomma, che mi hanno tolto la patente per 15 giorni e 250 euro di multa. E vorrei ringraziare Salvini per questa cosa, grande, per questa decisione che hai preso, insomma. Mi sembra anche giusto, voglio dire. Cioè, andiamo avanti, non voglio essere polemico. Loro hanno fatto il loro mestiere, io ho fatto il mio. Li ho insultati, pertanto, per 70-80 chilometri dopo l'ho insultato. E quindi siamo pari. Gli ho mandato tutte le disgrazie possibili e immaginabili, che gli possa succedere di tutto. Addirittura che prima o poi io gli ciulerò la moglie o la fidanzata. Sono arrivato, diciamo, a livello basso. A un certo punto, non potendo più guidare, i santi che ho chiamato sono venuti in mio soccorso, hanno guidato fino a casa e niente, è andata così e via. È colpa mia, ragazzi, non le mani sempre sul volante, mi raccomando, non staccate mai le mani dal volante per toccare niente, non dovete toccare niente, anche se avete il cellulare a bordo, voi non toccate niente, così se no date motivo di, va bene, ok. Buongiorno psicopatici, oggi sono diventato nonno, giovane nonno non esiste, sei nonno e basta, i nonni sono vecchi. Ragazzi, non c'è un sai chi mi sembri? Sai quando fanno le offerte dall'Idol del tavernello? Quelli che corrono, gli anziani, che anche gli alcolizzati, che li vedi fuori una marea di gente che dice: ma che c'è, un party? No, è in offerta il tavernello. E allora, quando è in offerta il tavernello, fuori dall'Idol, ragazzi, sembra un party. Tutti stranieri, che sono italiani ma parlano un'altra lingua, quindi per me sono tutti stranieri. Tutti così stanno come Achille. Andiamo avanti, ragazzi.
0: Andrea, c'è la pubblicità in tutto questo.
1: In tutto questo c'è la pubblicità. Noi andiamo in pubblicità. Poi, dopo, se volete, qua siamo in simpatia. Insomma, non raccontiamo. In molti mi dicono: ma di cosa parla? Sai, chi non ci ascolta, di cosa parla? Perché c'è sempre quello che dice: oh, ascolto che è forte, fa schifo. Dovete dire, non fa... E io cerco sempre di perché ci esaltano sempre, no? Io dico: no, ragazzi, il nostro programma fa schifo. Glielo dico sempre, cioè, non ci ascoltare. Io dico, dico sempre. Poi per curiosità quello viene ascoltato. Allora, tutti i nuovi che ci ascoltano, ragazzi, è anche peggio di così il programma. Cioè, cioè, quindi fossi in voi io mi staccherei subito dalla radio. Ascoltate un altro programma dove parlano poco, mettono musica, sono bravi, precisi. Qua siamo uno Joffi Flies, balbetta come se non ci fosse un domani. Quello lì è l'uomo senza collo che ride e basta. Io parlo così a vanveraccia. Che programma è? Non è un programma. Via, andate via. Potete salvarvi. Vi amo lo stesso. Vi amo lo stesso.
2: Andrea, tavolo. Show su Studio Più.
3: Spot.
4: Società Veneta Acciai, dal 1963, leader nel settore della siderurgia.
5: Da sempre propone una vasta gamma di prodotti, rettificati, trafilati, laminati, acciai speciali e inox, con un qualificato servizio di taglio a misura, trasporto e consegna personalizzati.
4: Società Veneta Acciai, esperienza e professionalità solide come l'acciaio. In strada Larizza 24, nella ZAI storica di Verona.
5: www.societavenetaacciai.it. Entrate nel nostro mondo e scoprite perché dal 1963 l'acciaio è la nostra passione.
6: Con quasi 700.000 ascoltatori nel giorno medio, nel primo semestre 2026 l'indagine Audiradio conferma il gradimento sempre più alto delle emittenti del gruppo Studio Più. Ogni giorno oltre 110.000 veronesi scelgono di ascoltare Radio Studio Più e Radio 607080 con uno share totale del 20%. Anche a Verona siamo tra le radio più ascoltate. Per la vostra pubblicità 030 999 1000.
7: Sconto termico?
8: Con incentivi maggiorati!
7: Il contributo rottamazione su stufe e caminetti scontato subito, direttamente in fattura!
8: Da Non Solo Clima, ora è il tuo momento!
7: Se hai una vecchia stufa da sostituire, chiama subito per un sopralluogo, anche in orario serale!
8: Solo da noi, la vecchia stufa ti regala la nuova!
7: Nel nuovo outlet prezzi netti
8: su stufe e caminetti!
7: Sopralluoghi e consulenze gratuiti, anche in orario serale!
8: Visita il sito nonsoloclima.com e contattaci per un sopralluogo! Aspetta Cri!
7: Ah sì! Ricerchiamo personale per il fotovoltaico!
8: Lattonieri e coperturisti, fatevi sotto!
9: Scriani, il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it.
10: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you, do you mean?

0: Allora, la canzone è molto bella, ragazzi. Malamente ti porta malattia, ragazzi. Malamente, malamente, malamente, no. Te la ricordi?
1: Era Malanotte. Andrea.
0: Ah, Malanotte. Vabbè, uguale. Sembriamo ubriachi, non so come mai. Uno ha scritto addirittura: ma tu, Achille, vi siete mai ubriacati? Io una volta da ragazzo, non mi ricordo l'età, forse 20, 22 anni, ho vomitato l'impossibile. Ho rifatto la tappezzeria di una macchina di una ragazza che mi stava portando a casa per farmi una visita. E niente, non ho più bevuto in vita mia. Mi girava la testa, una sensazione bruttissima. Proprio non mai più nella mia vita, ho detto. Infatti, non ho mai più bevuto. Mentre Achille penso che sia già. Cioè, lui è rimasto sotto, come si dice. Cioè, lui è sempre ubriaco, un po', no? Quando parla sembra un tacchino sotto gli effetti dell'alcol. Va bene, abbiamo anche un uomo con i capelli corti, ma non l'avevo visto.
2: Hai visto?
0: Hai tagliato i capelli.
2: Via, nuovo look.
0: Nuovo look. Si vede un po' di più il naso, lo sai?
1: Il naso.
2: La pancia.
0: No, no, il naso. È un naso, sì, è un naso.
2: È un naso.
0: Ascolta, sembra a castello,
2: dire.
0: Però. Sembra...
2: Ci ho pensato sul ritiro della patente.
0: Attenzione, perché.
2: Perché sai che io vado a vedere le norme, le leggi, eccetera. Allora, poi ho chiamato anche il sindaco di Montichiari.
0: No, lascia stare, non fare nomi.
2: Perché quella persona lì, quella gente lì che ti ha fatto la multa,
0: sì,
2: è lo stesso che ne ha fatta un'altra a un collega dall'ospedale, alla moglie di un collega dall'ospedale.
0: Sì.
2: E poi un'altra ancora, cioè questa qua stava usando il navigatore, no?
0: Ecco. E non si può.
2: Allora, mi è venuta un'idea, perché io trovo molto utile la dash cam. Ci sono anche le dash cam che riprendono internamente.
0: Sì.
2: E perciò potresti anche magari con
0: la dash cam. È tornata la dash cam, ragazzi.
2: Avere la prova interna che tu.
0: Ma no, non vale la prova interna. Vale. No, perché io gli ho detto anche perquisite la macchina, non c'è il cellulare. Sì. Non possiamo, hanno detto. No, ha detto non possiamo, non possono. Per quello che gliel'ho chiesto io. Cioè non
2: è sempre lui.
0: Se non lo trovavo, non è che. No, scherziamo. Allora, c'è da dire una cosa: che loro fanno il loro mestiere, giustamente. E va bene così, dai, non chi se ne frega, mi faccio scarrozzare per 15 giorni, non è un problema. Tu che problema c'hai invece, a parte la famiglia, i figli, la moglie, la suocera, il cane, il gatto?
2: Stamattina è iniziata la giornata in un modo,
0: allora, in molti magari non sanno chi sei, perché ogni tanto vieni, ogni tanto non vieni, tu inizi a parlare, dice allora lui è stato per anni il presidente del consiglio comunale di Desenzano del Garda, l'unico ragazzo che non ha mai percepito i soldi, cioè rifiutava lo stipendio, vabbè, l'indennità, perché è un po' così, voglio dire, e per questo l'hanno fatto fuori, in gergo politico si dice, non è una parolaccia, si dice l'hanno trombato, ma tutta la giunta proprio, tutte se lo sono, praticamente perché uno che rinuncia per 25 anni dai fastidio, ti rendi conto, ma che sei cretino, tu il doppio dovevi chiedere, anzi farti male con l'assicurazione, fare delle cose,
2: hanno aspettato che io fossi assistente,
0: hanno aspettato che lui fosse assistente parlamentare incinto per farlo fuori.
2: Ascolta, è iniziato la giornata benissimo stamattina, poco 6:30 sono in cucina da
0: allora
2: solo.
0: Sai perché è iniziata bene la giornata? Perché i figli vanno a scuola, oggi è il primo giorno, lui c'ha una carovana dei figli, c'ha più figli della famiglia Bradford, le hai portati col pulmino a scuola o vanno da soli ormai?
2: Vanno da soli.
0: Guarda com'è felice.
2: È perché finestre aperte, sto facendo colazione.
0: Sì.
2: Sento arrivare il camion della Nezzazza Urbana.
0: Della raccolta. Sarà la vicinanza di Achille, non so.
2: Della raccolta.
0: Prova a dire raccolta differenziata.
3: Lui stava dicendo Nezzazza Urbana, quindi raccolta differenziata.
0: La raccolta, sì, vabbè.
3: La raccolta che
0: torna a dormire. Giusto.
2: È compito dei mariti quello di mettere fuori la raccolta differenziata.
0: Questo chi l'ha stabilito? Cioè,
2: le mogli l'ha stabilito.
0: Anche qua io vorrei sindacare. Cioè, vabbè, comunque.
2: Vabbè, niente. Arriva il camion e c'è l'omino che scende, sale, scarica, scende e sale.
0: Che cosa scende e scale?
2: Scende dal camion, prende il bidoncino della raccolta, lo versa nel camion e poi le rimette a posto.
0: È il suo lavoro.
2: cantava dall'inizio della via fino in fondo.
0: E che deve fare, poveraccio?
2: Cantava, è la prima volta che sento.
0: Ah, è la prima volta che senti cantare
2: sono
0: uno.
2: Tutti arrabbiati. Questo qua canta bellissimo.
0: Ma non è vero che sono tutti arrabbiati, che non è... Forse quelli arrabbiati li vede lui, che non... No, cantava, ti ha fatto piacere no, questa
2: fatto
0: cosa.
2: Ha fatto piacere, molto
0: e quando uscite insieme? Quando... magari...
2: Scusa.
0: Canta più della moglie, insomma, no? A voglia. È una certa età, poi non cantano più le mogli. Non...
2: Cosa ti volevo dire? Ah, sì, ieri sono stato sul Lungolago, volevo fare i complimenti.
0: Tra un po' va via, tranquillo.
2: Sono stato sul Lungolago, c'è la festa del volontario della Protezione Civile.
0: Come?
2: C'è la festa dei volontari della Protezione,
0: della Protezione Civile,
2: del Basso Garda. Beh, una cosa bellissima. Adesso pubblicherò il video.
0: Sì.
2: E facevano vedere queste persone che vanno in supporto ai vigili del fuoco o altre emergenze.
0: Sì.
2: Beh, di un'utilità pazzesca. Per fortuna ci sono i vigili del fuoco e questi volontari.
0: Questo è
2: veramente tanto di cappello, queste persone che lavorano e in più vanno a fare
0: gratis,
2: ecco,
0: lavorano gratis.
2: No, hanno il loro lavoro,
0: sì,
2: in più vanno a fare il volontariato.
0: Il volontariato è gratis.
2: Sì.
0: Okay, ok.
1: Sabato c'è anche la festa al polo delle emergenze.
2: Perché non sento?
0: Non senti Ugo?
2: Non sento Ugo?
0: Non lo so.
2: Mi ha toccato.
0: È la vecchiaia.
1: Mi
0: è la vecchiaia.
1: Mi ha toccato.
0: Mi ha toccato.
1: Sabotatore.
2: Ah, adesso sì, adesso.
0: Achille gli ha sabotato le cuffie.
1: Sabato ci sarà la festa.
0: Gliel'ho detto io, così se non siete magari va via prima.
2: L'ho visto in farmacia settimana scorsa.
0: Chi a Ugo?
2: Vai qua. Sto portando dietro i profilatici perché si piegano.
0: Mamma mia, andiamo avanti, questa proprio eravamo anche alti abbastanza, siamo scesi proprio nel seminterrato, siamo andati nel seminterrato, vabbè. Allora ti faccio una domanda prima che di andartene. C'è una ragazza che ha scritto: ciao cuccioli, ce l'ha con me, ho bisogno di un consiglio, un'amica è diventata amante di un ragazzo già impegnato con una ragazza molto brava, lo direste a quest'ultima? Adesso ho perso a chi lo deve dire, però leggo. Un'amica è diventata amante di un ragazzo, una sua amica è diventata amante di un ragazzo già impegnato con una ragazza molto brava, lo direste a quest'ultima? Alla ragazza molto brava che è cornuta, tu glielo diresti?
2: Ma io direi, come ha detto Ugo, che ha coniato un nuovo proverbio. Chi la fa?
1: Chi la fa?
2: Chi la fa com'è?
1: Chi la fa l'aspetti, no?
2: Ecco, e lui ha detto: chi la dà mi aspetti.
1: Mamma mia,
0: ragazzi. Mamma.
2: Vado a bere il caffè, ragazzi.
0: Vai che è meglio, dai. Non
2: un abbraccio.
0: Peggio di
2: peggio di quella settimana con uno che canta.
0: È bello.
1: È felice.
0: Cioè, è felice. I figli a scuola, quello che canta in strada e la moglie.
2: La moglie va a lavorare.
0: Va a lavorare. Che bello. Lui è in pensione. Che figata.
2: Quante chiamate ho dalla mattina?
0: Sì, ma infatti.
2: Io sono sul territorio a aiutare le persone.
0: Ti hanno mandato via dal lavoro prima apposta per aiutare il prossimo.
2: E segnalare le cose.
0: E segnalare. Pesante. Però ragazzi.
2: Pensa che ho incontrato un ascoltatore di Radio Studio Più.
0: Sì.
2: Al distributore.
0: Aveva i denti o senza? Aveva i denti.
2: Mi ha detto: Rino, ci vorrebbe uno come te in ogni comune.
0: Ecco, un cacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac
2: fascia, eccetera. Ma bisogna essere sul territorio, sì, vedere le esigenze.
0: Su questo, su questo tanto di, tanto di. Va bene, tanto di. Tanto di. Grazie, prendi il caffè anche per noi. Una saluta.
2: Dovresti cantare un po', però, te.
3: Ti teni, cioè, adesso?
0: No, per strada, esci fuori e canta, capito?
2: Quando arrivi cantando, qua, anche qua in radio.
0: Anche qua in radio. Allora fai la prova, esci fuori, dai, entra dai, subito dai, dai. Cantando. Così è felice, capito?
1: Sì, sembra che abbia preso qualcosa.
0: Noi stiamo parlando normalmente. Rino, sì, le cuffie portale via, perché insomma, magari te le ruba Achille, capito? Adesso prima di andare.
1: Senti, oddio. Ma non si sente?
0: Non si sente.
1: Ma che canto? Ma devi cantare forte!
0: Sei sicuro? Era più bravo.
4: Lascia stare. Cantavolo. Show su Studio Più.

0: c'è uno che ha scritto: ma il tuo telefono era sul sedile passeggero e stavi telefonando via voce? Spiega meglio, perché a volte io faccio così. Non, ragazzi, no, non dovete toccarlo il cellulare, esatto, mentre guidate non dovete toccare niente. Cadavolo, io lavoro in, non posso dirlo, ma sai quanti vigili usano il cellulare mentre, ragazzi, loro possono, evidentemente hanno una delibera dello Stato Vaticano, loro possono, insomma, non, perché non mettiamo una body cam a questi sceriffi? Andiamo avanti, ragazzi, loro fanno il loro mestiere. Adesso io non voglio sindacare questa cosa, però diciamo che la legge è un po' strana, nel senso che tu in teoria non dovresti toccare niente mentre guidi, che ha una cosa è logica veramente. Però scusate, ma hanno fatto queste macchine moderne con questo coso touch, come si chiama, il televisore 33 pollici, come si chiamano, le plance, sì, le plancake, ormai non l'italiano non c'è più,
1: il cruscotto,
0: ma non è il cruscotto era quello degli anni 70, adesso c'è la plancia o c'ha un nome, adesso non mi ricordo,
2: è l'entertaining,
0: lascia stare, torna a giocare con le barbe, allora, vabbè, comunque c'ha questo che è touch, che non dovresti toccare neanche quello, certo. Cioè tu dovresti impostarlo, la radio o il navigatore o qualsiasi cosa, da fermo, poi parti attaccato con le mani al volante e non le stacchi più, come quando le attaccheresti al collo di un vigile, non devi più mollarlo, se no poi respira, sto scherzando chiaramente, scherzo, quindi vabbè, quindi non bisogna toccare niente, io ho imparato la lezione, da oggi in poi non toccherò neanche il volante, neanche il volante. Ma non ti possono toccare neanche le cose della non puoi toccare niente, a meno che vabbè, andiamo avanti, non scendiamo nei particolari. Andiamo avanti. Una donna ha lasciato il lavoro per allattare al seno il suo fidanzato di 36 anni a tempo pieno ogni 2 ore, e si vede che ha carenze, poveraccio, di lattosio, non poverino, non andiamo avanti, ragazzi. Queste notizie non me le mandate, ragazzi, che pensa se fosse intollerante al lattosio, lei deve rifarsi un seno riempito di latte di soia e per allattarlo, sono sfighe, lì se usi le mani va bene, lì dove non Andrea, allora i vari drive, dopo prendi i panini, dove prendi i panini? Non l'ho capito, quelli però vanno bene, non ho capito,
1: al Mac Drive ho capito, forse come fai
0: Andrea, allora i vari drive, dove prendi i panini? Tipo McDonald's, vabbè, ma sì, stai fermo, li prendi al volo, mica mentre corri, cioè li prendi, li appoggi, le mani sempre sul volante, da fermo puoi fare qualsiasi cosa, in movimento no, così hanno spiegato la legge, non ci sono interpretazioni, così uno non può dire niente, anche se c'hai la macchina, non automatica, devi mettere la mano sul cambio per cambiare, non va bene,
1: ma come?
0: multa,
1: come fai?
0: Fai tutto in prima, aspetta. Decidi la marcia, aspetta. Se vuoi partire in seconda o in terza ti fai spingere, vai senza mai cambiare, se no stacchi la mano, certo, più volte per metterla sul pomello del cambio, non va bene, la legge parla chiaro, non staccare mai le mani dal volante, non c'entra, quindi vendete la macchina manuale e comprate quella automatica, sì, ragazzi, andiamo avanti,
2: comunque Andrea, andiamo a rassicurare i cari amici dell'Andrea Catavolo Show, che nonostante in questa sfiga di weekend, sì, che ti hanno praticamente,
0: no, sfiga non è sfiga, sono stato stupido io, dai,
2: sì, no,
0: cioè non si tocca il portafoglio,
2: nel senso che ti hanno preso per un paio di settimane, fai un po' di vacanza dove non guidi, comunque sia il tour dell'Andrea Catavolo Show andrà avanti e dovesse essere che comunque hai sempre il driver, perché alla fine
1: no, ti sta portando sfiga ancora,
2: no
0: stai tirando.
1: Che
2: no. Dove metti
0: Andrea,
2: in
0: America è successo di peggio. Un agente ha fermato e multato una ragazza rea di avere il telefono nella mano destra. Peccato che la ragazza è amputata. Capito? Cioè, vabbè, poi è ancora peggio che quella mia, questa.
1: Peggio.
0: Cioè, della serie, lei c'ha il telefono in mano, sulla mano destra, e gli ha fatto vedere che non ce l'ha la mano. Non guardi, non c'ho proprio la mano. Non, l'hanno multata lo stesso. Vabbè, se un vigile vede una cosa, non gli puoi dire che non l'ha vista. Dai, su. Non, no, quando mi hanno affiancato, io dopo ho chiesto per curiosità, lei ha visto il cellulare che era la guida, no? Quello gli davo del lei, giustamente. Quello che era la guida mi ha affiancato sulla fiancata destra e ha visto che io tenevo in mano con la mano destra il cellulare. Ma io dico, vabbè, metti che, ma quello a fianco che annuisce anche lui di avermi visto, ma ha fatto, perché alla stessa altezza siamo, cioè non è che avevo il telefono all'orecchio, io avevo il portafoglio sempre in mano su, vicino appoggiato al sedile, quindi non, come ha fatto a vedere, e lui dice no, l'ho visto, ho visto,
1: no, sono complici per forza,
0: complici, perché uno non può dire una cosa contraria dell'altro,
1: no, uno deve dire,
0: io continuavo a dire di la verità, non la devi, sì, di la verità, invece no l'ho visto, l'ho visto, ok, che marca è? Non lo so, adesso non posso vedere. Non l'hai visto. Vabbè, comunque andiamo avanti. Un gorilla dello zoo diventa virale dopo essere entrato in una lite con la sua compagna ed essere stato cacciato fuori dall'arena recintata. È stato trovato seduto da solo a fissare il vuoto in evidente profonda riflessione. Vabbè, praticamente ha litigato con il gorilla. Ha litigato, cioè, ma fa delle facce, ragazzi, sta così. Con la mano appoggiata al mento, e beh, c'ha la mano il gorilla. Tu ci assomigli un po' al gorilla. Sì, se ti fai pittare tricopigmentazione la testa, secondo me sembri un po' gorillesco. Allora, sta così. Cioè, sembra, sai che in Francia c'è una statua bellissima del pensatore, no? Di Marcel Frost. Non mi ricordo. Sta così in profonda riflessione. C'è una roba bellissima. Praticamente il gorilla ha litigato con la compagna nel recinto e poi è stato cacciato dal recinto, dalla compagna. Vabbè, allora, sappi gorilla che il recinto rimane a lei e ai figli. Tu potrai arrivare lì una volta a settimana a vederli, dipende dal giudice.
1: Ma chi?
0: E dovrai andare a abitare nel recinto dei delfini. Quindi non... è allo zoo, scusa, non è che...
3: Se ti va bene.
0: Tu vieni, munisciti di pinne. Caglio, cambia la tua vita, cambia.

0: Andrea, c'è la pubblicità, eh?
1: Va bene, Ugo, va bene. Grazie per avermelo ricordato. Andiamo in pubblicità. Ok, ok.
2: Andrea,
0: da tavolo.
2: Show
3: su Studio Più.
4: Spot. Fino all'11 ottobre la festa Tortelli e Lambruschi vi aspetta al Pala Unical di Mantova. Al giovedì, venerdì e sabato a cena, domenica pranzo e cena con tortelli e risotti speciali. Tortelli e Lambruschi, Pala Unical, Mantova. Fino all'11 ottobre, dal giovedì alla domenica. Festadeitortelli.it. Ingresso e parcheggio gratuito.
5: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano.
6: Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax.
5: Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
7: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest, la pornostar Priscilla Salerno.
8: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30. Info 346 0269 811.
7: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
9: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo Agenti e Mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli, in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
10: Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, specializzata nella stesura di vernice intumescente resistente al fuoco e impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. Farinon Sabbiature cerca geometra, verniciatori e sabbiatori per assunzione immediata.
11: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi cliccando su quello che ti interessa. Il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: per cui parleremo di questo e parleremo delle conseguenti responsabilità che il tecnico si assume nei ruoli nuovi che l'ingegneria prevede, per esempio quelli della bioingegneria, l'ingegneria clinica, quelle del terzo settore, quindi dell'intelligenza artificiale che ormai permea tutti i ruoli della società, nei quali ovviamente l'ingegnere ha un ruolo fondamentale.
1: Nel secondo trimestre 2026, rileva l'Istat, il numero di occupati al netto degli effetti stagionali sale a 24.363.000 a seguito della crescita del...

0: uso quando vado al bagno, sai?
1: No, perché c'è lo sforzo.
0: Ognuno c'ha la sua canzone. È bella però. Allora, si capisce da questa canzone che la nostra radio è una radio prettamente maschile, nel senso che non è che alle donne non piaccia questo tipo di musica, però diciamo che siamo molto maschili nell'entertainment musicale. Le donne, non diciamo che non tutte le donne si rivedono in questo genere di musica, ecco, diciamo così, posso e me ne esco così alla grande. Va bene, che bello, ti invidio, sai perché ti invidio, Achille?
2: Dimmi.
0: Perché tu praticamente ti addormenti no, lui, perché stai ridendo già?
1: Ti addormenti, dai.
0: Si addormenta, ma non adesso, quando va a casa, la sera si addormenta. Tu ti addormenti, ma ce la fai a stare fermo o si muove in continuazione con la gambetta? Sei nervoso?
2: No, cioè dipende, a volte serve per
0: l'ha detto anche un serial killer, gli hanno detto sei nervoso, no, muoveva la gambetta anche lui in continuazione. Quando muovi la gambetta vuol dire che non stai in uno stato di tranquillità, questo te lo dice uno insomma che è un po' ne mastica di psicologia. Se sei sì. Se ti muovi sei un po' agitato, sei agitato,
2: no, ti dico, ma oppure dipende, a volte ti muovi per creare anche un po' di calore.
0: Vabbè, questa è una tua teoria, diciamo. Sì, per quello che andava male a scuola, perché gli chiedevano dei babilonesi, lui parlava di Cartagine. Cioè, non è una cosa che ho inventato io. Cioè, non è che ognuno può dare una sua interpretazione. Se uno muove le gambe, la gambetta, è un po' agitato, capisci? Non è una cosa. Ci hanno studiato, gente ha studiato su questa cosa qua, capito? Non è una cosa che uno dice, no, io mi agito perché devo fare, io ne so, perché sto schiacciando l'uva, l'altro no, io mi agito perché voglio essere attivo. No, non si può dare un'interpretazione, ce n'è una sola interpretazione.
2: Ma dipende, ma lo so, però io se sono agitato
0: è nervoso.
2: Ma scusami, ma lo so, però io se sono agitato non è mica vero.
0: Ma tu non lo puoi sapere, il tuo inconscio lo sa. Tu non è che ragioniamo col conscio, ragioniamo con l'inconscio, lascia stare, è troppo
2: difficile. Dipende, a volte
0: allora, cioè, siamo tutti difettati, lui un po' di più, ragazzi, cioè non è che
2: ma scusami, mia mamma quando è lì nel prato a casa mia che legge il libro, mentre prende il sole e magari muove la gamba,
0: ma non agitato non vuol dire che tu sei nervoso. Agitato cosa vuol dire? L'italiano è italiano.
2: Sei
0: agitato cosa vuol dire? Agitato
2: sono uno dice in teoria con uno dice
0: non è che uno per forza deve essere nervoso,
2: No, però l'agitazione.
0: Sì. Cosa vuol dire agitazione?
2: No, okay, aspetta. Agitare una cosa vuol dire muovere.
0: Muovere, quindi sei in movimento. Sì.
2: Sì, però l'agitazione no, è diverso. L'agitazione è
0: ma
2: quando.
0: Ma perché lo faccio parlare? Cioè, non lo so.

0: troppa parte.
1: No,
0: hai ragione,
1: no.
0: Continua a muoverti, non sei agitato, sei tranquillo. Sei tranquillo. Ok.
1: Ma l'agitazione sei vuol dire che c'è qualcosa.
0: Pronto.
2: Chi è? Muove la gamba perché non può muovere la terza gamba.
0: Okay. Grazie per la
2: spiegazione.
0: Ciao bello, ciao. Giustamente dici, muovi le gambe perché la terza gamba non riesci a muoverla. Sono 8-9 anni che non la muovi e sarei agitato, anch'io sarei agitato. Voglio dire, cioè, vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Non,
1: ma scusami, l'agitazione è quando c'è qualcosa.
0: Questo tuo stato di catalessi ti muove delle agitazioni, degli scombenzi. Perché è. Allora, adesso io non voglio entrare sempre nello specifico tuo, del tuo malessere. Però, malessere. Se una persona. Siamo fatti di carne, no?
1: Certo.
0: Ok. Allora, visto che tu hai degli impulsi, avrai degli impulsi, no?
1: Certo.
0: Quando vedi una donna o un catamarano, giusto?
1: Catamarano
0: è per dire, quando vedi una donna, hai degli impulsi o non ce l'hai?
1: È certo che c'ho degli impulsi.
0: Oh, se questi impulsi vengono repressi in continuazione, oggi, domani, dopodomani, un mese, due mesi, tre mesi, quattro mesi, 18 mesi, 36 mesi, 8 anni, 9 anni di repressione, è chiaro che un po' di agitazione ti prende. Per te non è così, ma te lo dico io che è quel motivo là. Se tu ti fai una bella stai tranquillo che le gambe non le muovi per un quarto d'ora, 20 minuti non le muovi più, stai sdraiato, capisci? Lascia stare, non chiedere. Pronto?
3: Chi è? Sì, buongiorno, sono Luciano Onder di Medicina 37.
0: 37, sì.
3: Sì. Volevo spiegare la patologia di Achille.
0: Sì, sentiamo.
3: La achillite, perché lui la sera nella cameretta.
0: No, non dica.
3: No, tutte robe pulite.
0: Ah, me la
3: Lui c'è sempre la bottiglia della Coca-Cola che legge agitare bene prima dell'uso.
0: Ah.
3: Solo che non agita la bottiglia, agita qualcos'altro. Quindi lo troviamo così.
0: È per qui. Grazie Luciano, grazie.
3: Grazie.
0: Sicuri. Stia lontano dal sole.
1: Però volevo dire una cosa, che io bevo acqua e limone.
0: Lui agita acqua e limone. Vabbè, andiamo avanti.
4: Agitati, c'è il blocco corto.
0: C'è il blocco, meno male, ci siamo salvati, ragazzi. Ci siamo salvati. Va bene, abbiamo tralasciato una cosa molto importante. Allora, innanzitutto io non ho ancora fatto un giorno di mare, ragazzi. Cioè, io non ho ancora fatto un giorno di mare. Pensa che ho talmente tanta nostalgia del mare, della sabbia, che ieri sera ho preso un costume, me lo sono infilato e mi sono seduto sulla lettiera del gatto, sulla sabbietta.
4: Ma
0: sì, mi sono sdraiato là, c'era proprio.
4: Cosa?
0: Ho passato una bellissima serata.
5: Tavolo show su Studio Più.
4: Blocco corto, Andrea.
0: Sì, pesante però.
4: Lo so.
0: Allora, blocco corto e a dopo, via.
5: Tavolo show. Su Studio Più.
6: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
7: Spot. Hai guardato il volantino prima, vero?
8: Comprello subito, è 3x2.
7: Il 3x2 finisce stasera?
8: L'hai presa la Fidelity Card?
9: Con la Fidelity Card ti costa meno.
8: Hai visto che è sotto costo?
7: È a metà prezzo, prendine due.
8: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
10: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Con quasi 700.000 ascoltatori nel giorno medio, nel primo semestre 2026 l'indagine Audiradio conferma il gradimento sempre più alto delle emittenti del gruppo Studio Più. Ogni giorno oltre 110.000 veronesi scelgono di ascoltare Radio Studio Più e Radio 607080 con uno share totale del 20%. Anche a Verona siamo tra le radio più ascoltate. Per la vostra pubblicità 030 999 1000. L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday. La grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
11: I Remember Yesterday.
6: Il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
12: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Napoli. Sicuro potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
13: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With You, Do You Mean?

0: Andrea? Mi ha scritto Vincenzo, oggi non ce la fa venire, la recuperiamo, ha avuto un imprevisto, ha detto verrà.
1: Sì, agli ascoltatori non interessava
0: era
1: questa
0: per
1: cosa.
0: Dirlo.
1: Ah, ok. Allora, ricordiamo che magari qualche ascoltatore nuovo, cioè, allora noi diciamo tutto in diretta, cioè non ci diciamo niente fuori onda. Fuori onda ci guardiamo e basta. Come i gorilla, come i gorilla nella gabbia, lo zoo, non è che si parlano, cioè, non, gli animali nello zoo mica si parlano.

0: scritto. No, stavo rispondendo a un amico. Ah. A un amico in comune.
1: Lascia stare. Non voglio sapere. Oscar Wilde, non voglio sapere.
0: Oscar Wilde.
1: Oscar Wilde è il nome del bassotto che ha vinto. Il bassotto 91 centimetri è lungo, non è che alto, è lungo. 91 centimetri, un bassotto simpatico. Ha vinto The Records World Canin. Il concorso del cane più bello.
0: Canin?
1: Simpatico. Non hai partecipato tu?
2: Ma io a un concorso canine non l'ho mai visto.
1: Canino. Canile dove sono i cani? Canino è il cane.
2: I canesti.
1: I
2: concorso caneste.
0: Ma che caneste cosa?
3: Ma veramente ragazzi, ragazzi, ma lo fate parlare. C'è ma una roba che non si può sentire, eh? C'è una roba, ragazzi. Ma quello se l'hai mangiati i suoi denti. Parla così perché se l'hai mangiati, dai. Ma non è possibile. È tutto un frastraglio. Ma dai, ma la roba. Ma in decembre, cos'è sta roba? Dai.
2: Ma scusi, ma lei chi è? Perché?
1: È andato.
2: Mi sembrava che fosse un parente di un altro.
1: Andiamo avanti. Comunque Oscar Wilde è il bassotto più simpatico e bello di sempre, 91 centimetri di lunghezza, è molto bello. La padrona è sorridente perché insomma ha vinto lui. Lo chiama Oscar Wilde, l'ha chiamato Oscar Wilde. Per me è una salsiccia con le orecchie, però insomma non è, però Oscar Wilde, poveraccio Oscar Wilde. Dice un cane. Ma, con tutto rispetto per i cani, ci mancherebbe. Andiamo avanti, che tanto non si può andare indietro. Purtroppo non si può andare indietro. Lo dico per te.
2: Ho capito.
1: C'è un ragazzo o una ragazza che ha scritto: buongiorno Catapolo, la settimana prossima sarò sul cammino di Santiago. Il cammino di Santiago, vi ascolterò tutte le mattine camminando. Allora, innanzitutto fammi sapere se sei una donna o se sei un uomo. Poi volevo sapere, siccome anch'io voglio fare il cammino di Santiago, è il cammino. O è il cammino?
0: Ma quale cammino?
1: Ah, è il cammino, quindi bisogna camminare. No, io ero preparato per l'altro, per il cammino di Santiago. No, perché voglio rifare il cammino a casa. Magari sono Santiago, prende poco. Vabbè, comunque, il cammino di Santiago, tu lo puoi fare se sei credente, o lo può fare anche uno che non crede a niente?
0: Lo possono fare.
1: Ah, lo può fare chiunque, anche se non credi, ti metti in cammino.
0: Sì, magari poi trovi l'ispirazione quando arrivi.
1: E se non la trovi,
0: e torni indietro.
1: Non è servito a niente. Non funziona, puoi dire che non ha funzionato.
2: Però questa qui che fa il cammino di Santiago,
1: non so se è un uomo o una donna,
2: questa persona, sì, lungo il cammino c'è una persona del Mantovano,
1: sì,
2: che da anni si è trasferito lì, cioè fa un po' un tira e molla.
1: In che senso tira e molla?
2: Questo qui praticamente ha fatto il cammino di Santiago, si è innamorato di questo
1: del cammino. Proprio fa avanti e indietro in continuazione.
2: No, vedete,
1: che ha perso il cellulare, magari, no. C'è una spiegazione più logica, no? Fa avanti e indietro così senza senso.
2: No, ha creato un'attività lungo il percorso.
1: Ah, business ha fatto. Che vende statuette, sandini,
2: fadre,
1: braccialetti, crocifissi,
0: li hai detti tutti,
2: cose artigianali, tra i vasi,
1: tra una canna e l'altra, alla
2: barba, ci dovesse
1: incontrarlo. Chissà perché uno che vende braccialetti, cose così, tutti gli dicono che si fa le gacce.
0: È vero.
1: Poi è la verità, però non è vero. Sostenere stati,
0: ma
1: no, sto scherzando. Catania va a rubare in spiaggia, ma non si accorge che era nel lido dei carabinieri. Adesso voglio dire, tra tutti noi, che io dico sempre che siamo tutti autistici, tu sei autistico, diciamo, all'ennesima potenza, perché voglio dire, non ti sarai accorto che le sdraie hanno la striscia rossa sui fianchi, dai, attaccati agli ombrelloni aperti, le pistole che penzolano.
0: Ma
1: secondo
0: dove?
1: Te sono lì perché sono dei narcos, dai. Vabbè, andiamo avanti. Allora, c'è la domanda di prima, ce l'hanno rifatta, rimandata. Ho bisogno di un consiglio. Una mia amica è diventata amante di un ragazzo già impegnato con una ragazza molto brava. Lo direste a quest'ultima? Cioè, praticamente la sua amica. C'ha due amiche lei. C'ha due amiche. L'amica, diciamo, quella un po'.
0: Sì, sì, sì.
1: Ci sono sempre le amiche, quelle. No, quelle un po' così. E, praticamente si è messa. Si diverte con un ragazzo. Che non è un bravo ragazzo. Che sta con una brava ragazza. Allora, che è anche questa sua amica. E lei domanda a me: ce lo devo dire? Alla brava ragazza. Allora io partirei con quella meno brava, cioè io gli direi: la smetti per favore, la smetti, dai, cioè voglio dire, è fidanzato con questa ragazza che è una brava ragazza e non se lo merita, ok? Se lei insiste che non riesce a staccarsi dal vizio, e allora io glielo direi, cioè io lo vorrei sapere, se io fossi cornuto io lo vorrei sapere. Poi c'è gente che non lo vuole sapere, occhio non vede, mano non duole,
0: ma
1: no?
0: Non è così.
1: Mano duole se l'occhio vede. No,
0: così.
1: Nel tuo caso sì. La sua mano duole perché l'occhio vede. È normale. Però non so, io glielo direi.
0: No,
1: cioè,
0: gli amici, io se succedesse una cosa del genere a un amico.
1: Se succedesse, dovesse succedere, sì.
0: A un amico.
1: Mancava un pezzo, ma non ti preoccupare. Non,
0: sei veramente amica.
1: Sì.
0: Glielo dici.
1: Glielo dici.
0: Se sei veramente amica.
1: Se sei amica.
0: Oh, guarda, Tinicorne.
1: Ci vogliono le spiegazioni giuste, ci vogliono proprio le foto, le video, perché uno non crede. Nella maggior parte dei casi non si crede. Pronto?
4: Molto brava in che cosa?
1: Okay, grazie per la domanda, grazie per la specifica, grazie. No, giustamente dice è molto brava in matematica, per esempio.
0: Certo.
1: Allora,
2: comunque, Andre,
1: sì,
2: per risolvere la questione di
1: dacci il numero, la chiamiamo noi. Se tu non te la senti, la chiamo io in diretta. Sei cornuta. Oppure mi dai il numero dell'altra e dico: la smetti per favore, la smetti, che è fidanzato, senza fare nomi. Però aspetta, dov'è l'abbiamo perso il messaggio? Ah, do un consiglio, mi è venuto in mente una cosa, una genialata per tutti quelli che usano il cellulare in macchina. Non dovete usarlo, ma se proprio vi scappa che dovete fare una telefonata urgente così quella, prendete, sai, la confezione dei fazzoletti, quelli no umidi, l'altra, quella
0: i tempo, sì, quelli
1: che si tirano via, sì. Nei motel è pieno, insomma. Non, quei cose lì che tu li tiri fuori tutti, ti aspetti che esca anche il coniglio da lì dentro con la carota in mano, invece non. No, io da bambino li tiravo fuori tutti quei fazzolettini perché volevo vedere cosa c'era dentro. Poi la delusione perché non c'era niente dentro, non c'era niente. Vabbè, comunque le botte che ho preso, poi dopo rimetterli dentro, che non è facile, ragazzi, vi assicuro che rimetterli tutti dentro, che escono fuori, che ognuno chiama l'altro, non è facile, non è facile. Vabbè, non ci provare, lascia stare, tu continua a giocare con te stesso. Lascia stare. Comunque voi prendete questa scatola di, la date a un vostro nipote, amico, se non volete tirarli fuori tutti voi i cellulari, come si chiamano, i fazzoletti, ne lasciate qualcuno dentro e infilate il telefonino dentro quella scatola là. Con quella in mano puoi fare qualsiasi cosa. Se ti fermano i vigili, dici: ma lei sta telefonando? No, fazzoletti, maresciallo, che sta dicendo? Ma c'è la luce dentro, perché non vedo bene. E andiamo avanti, seguitemi per altri consigli,
0: che
1: ragazzi.
0: Consigli,
1: vabbè, sono consigli. Andiamo avanti. Vitale, stavi dicendo
0: ma
1: qualcosa?
2: No, ancora non abbiamo ricordato la cosa importante di ottobre.
1: No, aspetta, dopo ricordiamo di ottobre. Però se la ragazza mi dà il numero di questo, volevo dire, ma è possibile che sei sconnesso con la realtà proprio?
0: Chiamiamola, non... Andrea, chiamiamola.
1: Dai, un tempo tutto tuo, un tempo.
2: No, perché mi hai detto che cosa stavi dicendo?
1: Non ho capito.
2: Perché mi hai detto che cosa stavi dicendo?
1: Quello stavo dicendo io. Parlavo della ragazza tradita.
2: Stavi. Mi sei detto stavo, adesso stavo. Tu stavo.
1: No.
2: Io stavo, ma tu stavi, capito? Cioè, tu hai detto stavo.
1: Mamma ragazzi, ma lei è veramente un mona questo. Ma non sa parlare, ragazzi, non si capisce niente. Gustavo, ma che è sta roba, ragazzi? Ma esci da quel corpo.
2: No, padre, perché?
1: Ma sei stato posseduto dal diavoletto di Vismara.
0: Chi è?
1: Come si chiama?
0: Di Tasmania.
1: Tasmania, lì.
0: Vismara.
1: È il diavoletto dei salumi. Andiamo avanti. Cosa faresti se la moglie del tuo amico ti confida che va con un altro e ti dice che il tuo amico a letto non rende niente? Ce lo devi dire.
0: Sì,
1: io Achille, gliel'ho detto, cioè non all'epoca glielo dissi, insomma non allora, dite sempre la verità, se è un vostro amico, una vostra amica, io gli direi sempre la verità, cioè beh, a costo di perdere l'amico, ma chi se ne frega, io dico sempre la verità, ragazzi. Vabbè, comunque, se mi dai il numero, datemi il numero di telefono.
0: Ma scusa Andrea, non possiamo chiamare questa amica e lei ci dà il numero, senza così non perdiamo tempo, magari,
1: magari in che senso? In che
0: chiamiamo senso? Lei, questa qui che te l'ha detto, e ci faccio andare il numero.
1: Ah, aspetta un attimo, catavolo, aspetta, ah, chiamiamo questo, dai, diciamo,
0: chiamiamo l'amica che sa e vuol dire,
1: che non vuol dire, adesso la chiamiamo. Non è facile fare tutto questo in diretta, ragazzi, ma lo farò in memoria di voi.
0: in memoria di voi.
1: Cioè, il mio programma fa schifo oggi, ma tra 20 anni diranno: ma quello era intelligente. Tra 30, facciamo 30, dai. Sai che molto spesso io mi rendo conto che siamo seguiti da persone intelligenti, cioè le persone intelligenti riescono a capire la nostra incapacità, mentre le persone un po' più, diciamo, normali, tra virgolette, preferiscono quello che dica musica così, perché non devo.
0: Hai ragione, ci seguono tutti, anche il gorilla appoggiato fuori.
1: Sì, anche il gorilla nello zoo.
2: Perché lo chiami zoo? Questo? Devi chiamare Curie.
1: Ah, ho sbagliato. Vabbè, ma tu sei apposta qua. Cioè, per i numeri.
2: No, stavo guardando, aspetta, secondo te magari.
1: Ho sbagliato il numero. 345, giusto?
2: Eh sì.
1: Ok, 345 05 2 5 5, giusto?
2: Yes.
1: Ok, perfetto. Sentiamo,
0: mi hanno scritto un messaggio bellissimo: quando guidi col telefono sei bello visto.
5: Pronto?
1: Pronto, come stai?
0: Eccola.
5: Amore, è la prima volta che mi chiami, mamma, che bello.
1: Non sentiamo. Dire così, sennò il marito si ingelosisce.
0: Ma è lui?
5: No, la moglie.
1: Non ho capito, non ho capito.
5: Ha una moglie.
1: Ha una moglie.
5: Sì, certo.
1: No, tu hai una moglie?
5: Certo.
1: Ah, ok, scusa. E allora si ingelosisce magari la moglie, capito?
5: Sono rotta le palle di maschi.
1: Bravo, hai fatto bene. Oh, se vuoi smettere piano piano, io insomma non.
0: Ma cosa?
5: In tanti me lo chiedono.
1: Lo so, immagino. E i maschietti sono terribili. Beh, sì. Quanti verrebbero a abitare con voi? Quanti? Senti, allora, il dilemma.
5: Ti spiego un attimino meglio.
1: Vai, vai, allora, vai.
5: Ho questa amica tramite la moglie, perché è un'amica storica della moglie.
1: Sì.
5: Che ha questo intrallazzo con questo coglione, perché è un emerito coglione.
1: Ok, sento un po' di risentimento nelle tue parole.
5: Allora, fa un po' di spettacoli, no?
1: Sì, sì.
5: Lui ha avuto anche problemi sessuali, quindi. Azz. Le ha portato un sacco di pazienza, eccetera.
1: Ah, pure.
5: Adesso l'ha mollata questa mia amica e si è messa con un'altra che fa la cantante, anche lei un po' di spettacolo, eccetera.
1: Ah, ok, ok. Però l'ha mollata, non è che la sta tradendo. L'ha mollata.
5: Ha mollato la mia amica.
1: E
5: si è messo insieme con questa qua. Però si incontrano ogni tanto e fanno tricche tracche ballacche, insomma.
1: Ma fa tricche tracche ballacche con quella che canta?
5: Con la mia amica.
1: Ah, con la tua amica! Ma così non va bene.
5: Esatto.
1: Vuole tenere in due scarpe il piede. Sì, si dice.
5: Esatto, io glielo spiegherei a sto coglione.
1: Ecco, risentimento.
5: Questa ragazza nuova, che io non la conosco perché non è una mia amica, questa ragazza.
1: Ah, ok,
5: nuova,
1: ok. Ok.
5: È una ragazza splendida, fa la veterinaria, è molto professionale, nel
1: senso. Sì, una brava ragazza.
5: Ma sulle balle questa situazione.
1: Lo so, ti capisco.
5: Non riesce a toglierselo dai maroni. È proprio invischiata dentro.
1: Perché è innamorata, innamorata.
5: Sì, ma è 2 anni che la mina, che si sono mollati e non riesce a staccarsi.
1: Hai ragione, sì. Però è una cosa proprio tipica femminile questa, cioè che mamma, quando la donna rimane sotto e non c'è niente da fare, non ma questo qua, questo coglione, come lo chiami tu? Diamo il nome, Franco Coglione.
0: Ma chi è?
1: È un bel ragazzo, è un bell'uomo, insomma, affascinante. Ah, pure.
5: Che sta neanche in piede, neanche a buon cantare, ma va là.
1: C'è un pizzico di risentimento, ma proprio leggero.
0: Giusto un attimo.
5: Un ostia di uno.
1: Ecco. Ok. Senti, allora, o ci dai il numero della cantante o della tua amica, che noi la chiamiamo, la tua amica, tentiamo in qualche modo, senza far nomi, di dirgli che insomma c'è un uomo molto bello a fianco a me, si chiama Achille Ferrari, che sarebbe disposto, diciamo, a fargli perdere la testa.
5: Amore bello, io te lo mando, però lei è una turnista. Ah. Io non so se la trovi perché è un'infermiera.
1: Proviamo, proviamo. Facciamo finta di essere un paziente che ha bisogno, vediamo, magari.
0: Certo.
1: La distogliamo, la distogliamo da Franco Coglione.
5: Coglione, sì. Perché c'ha la pagina Facebook, perché lui è un artista di grande successo, ha fatto un cazzo. E poi ti mando anche il numero della ragazze.
1: C'è il cane che voleva dire dare del coglione a lui e non dato.
5: No, sono i miei amori questi, ma scherzi.
1: No, no, i cani stanno dicendo coglione, coglione.
5: Sì, vero,
1: ti
5: vero,
1: facevano l'eco, capito? Ti facevano l'eco. Vabbè.
5: Il mio maschietto si chiama Artemio come ragazzo di campagna e lei si chiama Moreccia perché nel Veneto vuol dire topolino.
1: Che carina che sei. Cosa sono? Chihuahua, cosa sono? Barboncini? No.
5: No, sono meticci trovatelli.
1: Beh, brava, bravissima. Viva i meticci, viva i meticci.
5: Quadri, siamo due cani, due donne e due gatti. Posso dire che casino.
1: Ma io posso dire che è una casa piena di pelo?
5: Sì, tutti i giorni
1: fanno. Va bene, ti mando un saluto. Un abbraccio. Ciao amore, ciao, baci, ciao.
0: E che sei bene?
1: Troppo simpatica, troppo simpatica. Ma viva il Veneto, ragazzi! Mamma ragazzi, che simpatia!
6: Tavolo show su Studio Più.
7: Spot.
8: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
9: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop Gruppo Venpa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 65 filiali su locatop.it. Locatop Gruppo Venpa. Veloce, sicuro, al top.
10: Sabato 19 e domenica 20 settembre, Ruote di Ieri presentano il raduno dei bisonti della strada. Fin dalle 3 del pomeriggio, track food, cocktail bar. E sabato 19, dalle ore 21, la musica di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Con Frankie Gada, la Sil.K. Sabato 19 e domenica 20 settembre, il raduno dei bisonti della strada. Strada Colonne 13, Roverbella, Mantova.
11: Wow, Marco, ma che sorriso!
12: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
11: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
12: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
11: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
12: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
11: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
13: Fino all'11 ottobre la festa Tortelli e Lambruschi vi aspetta al Pala Unical di Mantova. Al giovedì, venerdì e sabato a cena, domenica pranzo e cena con tortelli e risotti speciali. Tortelli e Lambruschi, Pala Unical, Mantova. Fino all'11 ottobre, dal giovedì alla domenica. Festa dei tortelli.it. Ingresso e parcheggio gratuito.

0: trasforma in una grande arena. DJ set, animazione, luci e tutta l'energia della Dance Station d'Italia con Alex Castellini e Ugo Palmisano. Venerdì 25 settembre Radio Studio Più vi aspetta per una serata travolgente con la più bella musica da ballare alla 58esima Fiera del Riso di Isola della Scala.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
0: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: ti viene l'orticaria, no? Ti viene, se la medusa ti pizzica, poi dopo gratti, ti viene l'orticaria, ti viene il coso, poi vai dal dermatologo, 150 euro, insomma, via dice. Catà, ma non solo io non ho capito una beata, sì, solo tu non hai capito, era abbastanza semplice. Il racconto è semplice, Andiamo avanti, per togliere il vizietto di Achille, ma quale vizietto? Ah, il suo vizietto serale, ma lui non vuole toglierselo, non vuoi toglierti il vizietto, no, lui sta bene così, lui andrà avanti così, c'ha 42 anni e andrà avanti fino a 50, 60, insomma, non perché devi andare con una donna? Non è scritto da nessuna parte,
1: no,
0: bravo.
1: Quella lì
0: difendi la tua, potresti fare anche un partito, sì. Sai che di solito ci dice, no, faccio il partito della pagnotta, tu potresti fare il partito dello sfilatino, cioè, nel senso, perché no, cioè, voglio dire, perché bisogna per forza farlo, cioè, si può fare anche, si può vivere anche senza, giusto, no?
1: Certo, potrei tipo anche fare una prova di, come fare un comizio?
0: Un
1: comizio di come lo terrei.
0: Ah, il partito.
1: Sì, sì, cioè,
0: vai,
1: così.
0: Sentiamo, vai.
1: Allora, italiani,
0: sì,
1: è giunto il momento di dare una chiusa a questo mese, il mese di settembre.
0: Sì.
1: È stata andata calda, ma è in arrivo un nuovo tempo.
0: Sì.
1: Vabbè, è in arrivo.
0: Parla bene così.
1: Una nuova stagione.
0: Perché anche i politici quando parlano coglioni, ma anche loro quando parlano così.
1: Una ventata di freschezza.
0: Sì.
1: Darai là ottobre.
0: Sì.
1: E io allora ti dico, caro amico, sì, io ti invito vivamente.
0: Parla benissimo.
2: Così parla, cioè, bene.
1: Di venire a queste tre serate, a questi tre appuntamenti,
0: sì,
1: in maniera goiardica.
0: Goiardico, bezzo.
1: In maniera simpatica, sì. Ti toglieremo l'occhio, la mente dalla negatività del presente, ma senza, non mi ricordo cosa volevo dire, ma l'importante è che tu venga.
0: Partito
1: e le date sono tre, sono importanti.
0: Ah, le date a teatro.
1: Ah, certo.
0: Ah, ok.
1: È teatro.
0: Sì.
1: Ma la vita è vera e a volte non capisci, è teatro o realtà? E allora il dubbio... Te lo tolgo io, vieni a ottobre, sabato 10 ottobre a Guidizzolo, al teatro di Guidizzolo, provincia di Mantova. Tu, caro amico, che abiti a Trento e dintorni,
0: sembra un venerdì, politico ubriaco o un parroco mezzo sì, che vuole fare il politico. Che anche i preti ogni tanto vogliono.
2: Certo.
0: Tutto qua finito?
1: No, ritorno sull'argomento.
0: Ah, ok.
1: Venerdì 16 ottobre viene Rovereto.
0: C'è un tuo fan, sicuramente. Pronto?
3: Andrea, ascolta, fammi un favore.
0: Sì.
3: Ti tiri una testata.
0: Fatta bene.
3: Un nervoso mi sta facendo venire.
1: Allora, okay, ascoltami.
0: Va bene, va bene. Adesso gliela tiro. Ciao, fratello.
2: Ma la gente nervosa che chiama. Chiamano solo
0: io. Ho avvertito, il nostro non è un programma normale.
2: Ma uno può chiamare e dire da giusto.
0: Se è giusto.
1: E se sei nervoso, allora vieni al 24 di ottobre.
2: Sai, saltato il 16.
1: Allora, no, l'avevo detto,
0: l'hai detto.
1: 10 ottobre.
0: Allora, siccome facciamo
1: quindi solo provvise di Mantova.
0: Il 10 ottobre siamo a teatro, tutti e tre siamo a teatro. Ci sarà anche altra gente, però siamo in tre. E a teatro a fare lo spettacolo. Quindi vi aspettiamo il 10 di ottobre a Guidizzolo, il 16 di ottobre siamo a Rovereto, non ridere, sennò già è difficile. Il 16 siamo a Rovereto e il 24 di ottobre siamo a Rimini. Per avere maggiori informazioni sullo spettacolo e qualsiasi orario, cose, parcheggio sa tutto lui, ragazzi. E ci vediamo a teatro, così ci abbracciamo, ci baciamo, facciamo le foto, ci sputiamo anche un pochino, insomma, ci insultiamo, potete picchiare Achille, insomma, tante cose. Il numero per avere informazioni è quello di Ugo, chiamatelo,
2: no,
0: mandate.
2: Non è più il mio, signori, per avere maggiori informazioni dovete chiamare Massimo Dagli.
0: No, sei cretino.
2: No, lo saluto. Ha già pagato anche l'altro. Allora dovete chiamarmi o mandatemi un WhatsApp.
0: Sì.
2: 389 83
0: sì.
2: 34 825. Ogni giorno troverete, ve lo posso garantire adesso perché ho trovato un nuovo giocattolo, una locandina nuova ogni giorno.
0: È vero.
2: Simpatica, particolare.
0: Grazie all'intelligenza artificiale.
2: A ChatGPT.
0: Adesso ci facciamo un'altra foto e ne facciamo un'altra.
2: L'hai vista quella di stamattina?
0: Bella.
2: Quella nell'arena?
0: Bella, sì.
2: Bella, vero?
0: Dopo ne facciamo un'altra. Sì. Bravo, bravo, bravo.
2: E quindi ogni giorno vi stupirò con
0: su Instagram, sulle diverso. Nostre pagine, Achille Ferrari, Ugo Palmese, l'Andrea Tavolo, trovate le locandine fatte dall'intelligenza artificiale. Sì. Non da noi. Non da noi. Noi siamo la deficienza originale. Va bene. Sopprimete Achille, per favore. Andrea, i miracoli esistono. Achille a volte sembra intelligente. Allora, ragazzi, noi ridiamo e scherziamo, ma Achille non è stupido. Cioè, se ci fate caso, lui, per esempio, questa cosa che lui rinuncia alle donne per 8-9 anni, ma raga, ma sa quanti soldi ha risparmiato? Tantissimi, cioè proprio. E lui ha convinto se stesso e il suo cervello che va bene così. E quindi voglio dire, cioè, tanto di. E basta.
1: Lo disse anche.
0: Lo dissi Vasco.
1: Anche Vasco.
0: Vasco.
1: Va bene così.
0: Va bene così. Infatti non.
1: Senza. Lui.
0: Senza.
1: Lui dice senza parole.
0: Senza parole.
1: Dipende.
0: Poi cioè, non è un vizio la sua. La sua è una scelta di vita, ragazzi. Per fargli cambiare scelta di visa. Di vita. Ma sai che mi stava chiamando sto questo che mi chiama in continuazione. Non posso nominarlo, non posso nominarlo.
2: Ho capito chi è.
0: Capito. Dico, per fargli cambiare scelta di vita, lui dovrebbe andare a dormire con i guanti da saldatore. Allora che sono un po' rigidi, sono un po' rigidi. E lì perderebbe il vizio immediatamente, capito?
4: Andrea,
2: tavolo.
0: Da tavolo, sono una donna e anche bella. Oh. Mi ridai il numero, per favore? Ma il numero per parlare con Ugo o per venire a teatro? Cioè non.
2: No, tutte e due uguali, segnalo tesoro.
0: Vai, vai.
2: 389 83 34 825. Anche il bacio.
0: Mamma mia. Il bacio di Ugo è come quando baci la griglia della cosa della grigliata della domenica, vale. Ti rimane la bocca nera, cioè non. Ma è a dieta, Ugo! Sta facendo la dieta zone! Mangia negli angoli di casa, così non lo vede nessuno!

0: la canzone è molto bella, ragazzi. Bella canzone di coso lì di mandali, mandali.
1: Ma chi è?
0: Mandali tutti. Cadavolo, mandali tutti a zappare. Ciao sacchetti di letame. Ogni tanto mettete anche una bella canzone. Anche se, vabbè, non me ne frega niente della musica. Voglio sentire te che parli, cadavolo. Vabbè, ragazzi, non è che posso parlare per 60 minuti in continuazione. Cioè, 120 poi sono i minuti, sono tantissimi. Un bacio, Ugo, sei troppo forte. Ostreghetta da una veneta baby da Verona. Ah, baby, la ragazza baby.
1: Com'è? C'è la foto?
0: Ostreghetta, ragazzi. No, non c'è la, c'è la foto, ma è piccola, non si può ingrandire. Manda una foto a Ugo sul messaggio WhatsApp
1: 389 83 34 825. Ti aspetto, baby.
0: Baby, dai, che magari sì. Andiamo avanti. Buongiorno, stupidi. Ho trovato il vostro numero per le prenotazioni a teatro nel cesso dell'autogrill di Dorno. E dov'è Dorno? Dov'è Dorno? Sarà in Germania,
1: no,
0: non lo so.
1: No, Andrea, come? Non sai dov'è Dorno? Dorno subito.
0: mamma ragazzi, è messo veramente male. Allora, catavolo, mio figlio l'ho beccata a vedere un film. Allora, quanti anni ha tuo figlio? 16. È normale, è normale. Voglio dire, la gente si stupisce. Io non capisco però perché facciamo i finti bigotti. Perché il bigotto vero è il prete. No, il prete è bigotto perché, il prete... Non tutti, però nel senso che il prete nasce così, con quella è un po' bigotto perché cioè, che poi io ho trovato anche dei preti non bigotti che sono aperti al no, nel senso che non è che giudicano sempre, stanno lì quelle volgari, cioè se ci fai caso il bigotto è il peggiore di tutti, cioè quello che dice quella lì sono i peggiori, sì, sono quelli proprio che fanno, poi vanno con 7-8 e via, andiamo avanti, e chi ce n'ha più ce ne mette, dai, forza, vabbè, comunque volevamo vedere mamma, ho perso l'aereo, e invece lui era in cameretta a vedere un film, magari stava guardando mamma, l'ha preso in aereo, cioè ma ci può stare, voglio dire, cioè, andiamo avanti, ho detto mamma ho perso l'aereo, cosa ho detto?
2: C'avevo un giocattolino,
0: lo so, è quello che ti ha distrutto l'infanzia a te, no! È da lì che poi è deragliato nel Muna, ragazzi,
2: no, nell'epoca d'oro dei videogame, delle console,
0: sì. Non stavo parlando di videogame e console,
2: no, perché parlando di aereo avevo questo gioco,
0: sì,
2: e era tipo una sorta di console.
0: Chi?
2: Console. Io avevo da piccolo, da bambino.
0: Puoi ripartire, per favore, grazie.
2: Hai parlato del mamma.
0: Di chi sei, così la gente sa che deve odiare solo te, capito? Se no poi ci uniscono all'odio, capito? Almeno sappiamo. A Ugo sta simpatico, la gente sta simpatico a Ugo, non a tutti, chiaramente.
1: Certo,
0: c'è gente che ti odia. C'è anche gente che odia me, e giustamente ci mancherebbe. A qualcuno sono anche simpatico. Cioè, ci mancherebbe. Vai, puoi andare.
2: Io, Achille, ok.
0: Achille Ferrari di Leno, ok.
2: No, praticamente da piccolo avevo, parlando di aereo, ho preso mamma invece in aereo.
0: Il bello del vostro programma non c'è, non cercatelo, nel vostro programma non c'è il bello, non c'è la parte bella, però tutti i giorni fate una puntata completamente diversa. E vabbè, giusto, non e che facciamo? Sempre andiamo avanti, dai, andiamo avanti.
2: Avevo una console proprio a forma di muso d'aereo.
0: Dopo smette di parlare.
2: C'era il muso d'aereo con la sua cloche.
0: Sì.
2: E io mi ricordo che andavo sotto le coperte.
0: Sì, ecco,
2: perché così faceva le luci.
0: Adesso va sotto le coperte con le cloche. Hai la cloche in mano.
2: C'avevo la cloche in mano, c'avevo il muso d'aereo, la cloche in mano che fungeva da joystick. No?
0: Sì.
2: E praticamente era il gioco, io lo accendevo,
0: accendevi la luce e partiva l'aereo.
2: E c'era l'aereo che doveva.
1: C'è una roba però, dalle botole al posto delle maschere scendevano i fazzoletti.
0: Possiamo andare avanti, vedi che sei volgare. Vai avanti, poveraccio, dai. E poi finito il discorso. Sì, cioè, tu hai detto solo che da ragazzino ci hai visto
2: con
0: i video che del bambino ragazzo lì.
2: Perché hai detto delle mamma ho perso, mamma poi invece lei in aereo.
0: Tu giocavi con l'aereo invece proprio. Cioè, tua mamma voleva vedere il film insieme a te sul divano, mamma ho perso l'aereo, invece tu eri in cameretta con l'aereo sotto le coperte. Questo sì, volevi dire?
2: Io sapevo questo.
0: Ah, ok.
2: Diciamo, lì, cioè, mi ha smosso un ricordo del passato.
0: Ah, okay.
1: Per correttezza, puoi ripetere il nome e cognome, chi sei, da dove vieni?
0: Perché se no la gente ci associa a te, capito? Achille Ferrai di Leno, 42.

0: oggi tutti che ci scrivono, insomma, di gente tradita, gente. Era iniziata la scuola, si vede, capito? I figli a scuola, il marito al lavoro, la moglie al lavoro, insomma, c'è tradimento. C'è
1: tradimento.
0: Cioè, Andrea, cosa faresti se la moglie del tuo amico. La moglie, sì, del tuo amico. Ci devo pensare, ragazzi, è lunedì mattina anche per me. Cosa faresti se la moglie del tuo amico ti confida che va con un altro e ti dice che il tuo amico a letto non rende niente? Salvatore. Ma Salvatore sei tu o è l'amico che non rende?
2: No, è lui.
0: Allora fai così, mandaci il numero di telefono di lui, glielo diciamo noi. Allora, il fatto che tu non renda a letto, insomma, ci sono un sacco di aiutini, no? Di aiutini, tipo la Leotta, Belen, te li metti sul comodino, sulla testata del letto, anche se c'è tua moglie lì, tu al buio, illumini solo la foto di... ci sono un sacco di aiutini farmaceutici, insomma, no? Che ti possano aiutare, già lì gli diamo una mano, poi gli diciamo che è cornuto, cioè nel senso che
2: con molto tatto.
0: Sappi che tu sei cornuto, cioè non perché non possiamo dirglielo. E l'amico dice, ma io glielo dico o non glielo dico? Diglielo, ma perché non glielo dici?
2: Se sei amico glielo dici,
0: al limite tralascia il fatto che lui a letto non è un granché, cioè non, poi detto dalla moglie che va con un altro, magari la moglie si è anche stancata, ma all'inizio ti piaceva, però voglio dire, il giro in giostra, adesso non ti piace più, si vede che non entra più nella giostra, è ingrassata, vabbè, andiamo avanti, che poi io dico una cosa, no? E il tradimento fa parte dell'essere umano, cioè nel senso, fin dai tempi dei tempi,
2: eccolo,
0: adesso poi ci sia, poi c'è stato uno che ha detto no, non bisogna tradire, ma è una cavolata questa, cioè il tradimento fa parte del gioco. Se tu stai con una donna 20-30 anni, ma come fai non ma anche lui, ma anche lei, tutte e due, cioè non, dopo un po' vai a Assisi un anno, vai a Assisi il secondo anno, terzo anno, quarto anno, dopo un po' la conosci a memoria Assisi, cioè anche San Francesco dice oh e basta, dai, e sono vent'anni che vieni qua in vacanza, basta, non si può più vedere sta macchina, poi no, e cambiala sta macchina, fatti una macchina cinese, insomma, non ti fa riconoscere, fai una plastica alla faccia, andiamo avanti, non mi guardare Filippino, non mi guardare,
2: ma
0: sembra che un Filippino, sembra,
3: ho due vicine di casa nuove
0: filippine.
3: No, non lo so, le ho interviste dall'alto perché abitano nella mansarda.
0: Lui è come i bambini di 15 anni, i ragazzini di 15-16 anni che col binocolo spiavamo di fronte le vicine di casa per poi dopo. Lascia stare, dai. Ma gli fai anche le foto, gli fai?
3: No, allora perché...
0: Ha preso ciò, ha ingrandito per vedere meglio.
3: No, allora, le ho intraviste e...
0: Che vuol dire le intraviste?
2: Gli ha già fatto lo scanner, gli ha già fatto.
0: Ma quali intraviste? Intraviste vuol dire che giri la testa verso la finestra, intravedi qualcosa e togli lo sguardo immediatamente.
3: No, allora...
0: Tu sei rimasto un po' lì.
3: Adesso non mi ricordo quando... Che
0: due ore.
3: No, ha piovuto, che è stato temporale.
0: E lui con la finestra, l'unico con la finestra aperta. Era lui.
3: Sì, ero giù da passo, stavo suonando la batteria.
0: Sì,
3: con Lenny Kravitz.
0: La batteria.
3: Sì.
0: Con Lenny Kravitz. Ma mentre faceva gli addominali o mentre cantava?
3: Mentre cantava American Woman.
0: Ah, American Woman.
3: American Woman.
0: Ah, ok.
3: American Woman. E quindi intravedo le vicine di casa là sopra che
0: bello, io vorrei essere deficiente come lui, cioè.
3: E allora
0: ma è vive felice, meglio di noi,
3: e io pensavo, può pensare le vicine di casa nuove,
0: che bello, tu suoni la batteria, tu ti sei messo a petto nudo sicuramente a suonare la batteria per farsi vedere dalle vicine, mamma, che scandalo, ragazzi.
3: Non ero,
0: ma anche se non gli piacciono le vicine non ci proverà mai, però gli piace il fatto di essere desiderato.
2: Sì.
0: Lui dovrebbe andare dallo psicologo, ma uscire fa 6 anni veramente non è.
3: Allora
0: c'hai dei problemi seri, cioè.
3: Non l'ho fatto volontariamente, involontariamente.
0: Sì, certo,
3: nudo, certo. E ho intravisto
0: a petto nudo, lo sapevo io.
3: E niente.
0: E loro ti hanno guardato?
3: No, so, io sto guardavo il video di Remy Krebs.
0: Le bacchette erano di legno o
3: sì.
0: Ah, ok, no. Ok, di la legno, bacchetta di era di legno, sì,
3: nere con
0: non scendiamo nei particolari,
3: no con non disegni nero, tribali
0: lo gli piace come colore
3: con disegni tribali argento.
0: Tribali. Dove le pesi in Senegal?
3: No, ne ha regalati.
0: Andiamo avanti,
3: e loro dentro di tipo, ma ragazzi, ma come fa uno a parlare così, dai ma due marroni con queste bacchette che vicino con questo mazzo di pugnetti,
0: è andato.
3: Poi invece ieri pomeriggio
0: ho anche sbavato io per fare questo
3: quando mi sono sistemato nella zona sun per prendere il sole all'esterno,
0: sì.
3: Vado fuori per prendere il sole e
0: loro
3: le vicine stavano segando qualcosa.
0: Ah, i mariti forse.
3: No, perché sentivo
0: quel serial killer.
3: Sentivo rumore di
0: andiamo avanti. Un rumore di sega. Potrebbero dire anche loro la stessa cosa. Andiamo avanti. Dopo questa me ne vado a casa, ragazzi.
1: Andrea.
0: No.
4: Su Studio Più.
0: Cadavolo.
5: Questo è per te, Achille.
0: Sei il peggio, cadavolo. C'è uno che ha scritto: potessi chiamare mia moglie, digli che l'amo 34 anni. L'amo forse da 34 anni. Di convivenza, si chiama Angela. Ma perché soffrire così? Cioè, dopo la chiamo. Ma non è che è la stessa che tradisce.

0: America Woman, dice,
1: ah no, Woman. Dice no Woman, dice in certo modo, senti, è la tua canzone. Allora ragazzi, io ve la farei sentire tutta, ma dobbiamo salutare purtroppo ragazzi. Ma Achille è così idiota anche nella vita o sta facendo il personaggio? Allora, questa è una domanda che ricorre spesso. È così idiota nella vita? Cioè non è che lui sta così, interpretando un personaggio. Lui è così, noi siamo così. Lui è, ride come un cretino, io sparlo e questo è idiota così, è naturale. Allora dobbiamo chiamare per forza questa donna perché abbiamo diffamato il matrimonio e l'amore e bisogna ricucire il dissacramento di Catavolo. Allora chiamiamo questa donna Angela, che è amata da 34 anni ma non si è firmato lui, però non si è firmato. Come si chiama lui?
0: E clicca qua sopra, sei.
1: Firmati. Come si chiama lui? Non c'è scritto.
0: Però magari, visto che ha fatto in precedenza ha fatto altri messaggi, ma c'è su, cioè, perché lui c'è scritto King 2.
1: Come?
2: Cosa dice?
0: Lui, vi dico qua sotto, c'è scritto Kindle.
1: Ha finito il sangue.
0: Kindle 2. Kindle 2.
1: Mentre faccio il numero di telefono, ok? Vai. Tuo marito. Lascia stare, non toccare.
0: Volevo vedere se magari sopra ne scorre sugli altri suoi messaggi.
1: Ah, sì, si è firmato. Fabio di Milano.
3: Allora, che vuoi?
1: Buongiorno, Fabio da Milano.
0: Ah, sì, già.
1: Se mi tradisci, chiedigli se mi tradisci.
4: Iliad.
1: Non risponde. Mi dispiace, mannaggia, ti sta già tradendo. Probabilmente ti sta tradendo, non vuole essere disturbato. Per favore, non chiamarla nei prossimi 20 minuti. Grazie a tutti, appuntamento a domani come sempre dalle 6 alle 9. Catavolo, mi ripeti il numero di telefono di Ugo per prenotare le vostre serate a teatro. Allora, entrate sulle nostre pagine Instagram. Adesso facciamo una foto e la postiamo e mettiamo lì la locandina con le serate. 10 ottobre Guidizzolo, 16 ottobre Rovereto, 24 ottobre Rimini. E mettiamo lì sulle ultime serate della nostra vita e poi si va in pensione. Quindi venite a vederci, ci sarà un saluto particolare al pubblico. E entrate sulla pagina, sulle nostre pagine social e lì trovate i numeri di telefono da chiamare, che è quello di Uco. Grazie, a domani.
5: Andrea
1: Catavolo
5: Show
6: su Studio
7: Spot. AS Canadien riapre l'Extra Outlet, un vasto spazio

0: nazionale audio e video. Prevendite online su Ticket SMS. Sabato 26 settembre, Discoteca Florida, Ghedi, Brescia.
1: Dal 17 settembre al 13 ottobre torna alla Fiera del Riso a Isola della Scala, Verona. Più di 50 piatti a base di riso, oltre 300 espositori, musica live, spettacoli ed eventi per tutti. Dal 17 settembre al 13 ottobre a Isola della Scala, fieradelriso.it.
2: Sconto termico 3.0
3: che rivoluziona tutto.
2: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito direttamente in fattura
3: su stufe, caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora.
2: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione.
3: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi, consulenze gratuiti anche in orario serale.
2: Contattaci allo 030 91 31 117 o visita il sito nonsoloclima.com.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: David Guetta and Hyperton. You and I, me and you.

0: Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
1: Studio Più News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. È morto a 83 anni Sandro Mazzola, leggenda del calcio italiano, simbolo della grande Inter e della nazionale che nel 68 vinse il primo europeo e due anni dopo raggiunse un'epica finale mondiale. Il ricordo di Maurizio Pizzoferrato.
3: Alessandro Mazzola, meglio conosciuto come Sandro, era nato a Torino l'8 novembre del 1942, figlio di Valentino, icona del grande Torino, fratello di Ferruccio, carriera meno fortunata. Sandro Mazzola è stato uno dei più grandi calciatori italiani del dopoguerra, attaccante prima, centrocampista poi, bandiera dell'Inter e della Nazionale. In nerazzurro, sua seconda pelle, ha vinto 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Con l'Italia si è laureato campione d'Europa nel 1968, vice campione del mondo nel 1970. Caratterizzato da un paio di baffetti, soprannominato Baffo per questo, Mazzola ha deliziato gli appassionati di calcio con i suoi dribbling ubriacanti e gol spettacolari. Da Cineteca, quello segnato in nazionale a Berna contro la Svizzera, al termine di 6 palleggi senza che la palla toccasse terra. E storia la sua rivalità con il dirimpettaio cittadino Gianni Rivera, fuori classe del Milan di allora. E tra i due passò le cronache e la famigerata staffetta, ideata in nazionale da Ferruccio Valcareggi. Appese le scarpette al chiodo, Mazzola è stato un valido dirigente di Inter e Torino e infine commentatore per la Rai. Se n'è andato un campione di un'Italia calcistica sempre più lontana.
2: Donald Trump annuncia l'apertura di colloqui diretti con i ribelli filo-iraniani dello Yemen per porre fine al conflitto con le forze saudite e garantire la navigazione sul Mar Rosso dopo che gli stessi Houthi hanno conquistato l'area d'accesso meridionale. Esplosioni segnalate nella notte a Riyadh, allarme poi rientrato. Ieri colpita anche una base italiana, ha danneggiato un velivolo militare, ma non vi sono connazionali feriti. L'opposizione chiama il ministro della difesa Crosetto a riferire in Parlamento sull'opportunità del dispiegamento dei nostri soldati nell'area. Spunta intanto il caso del numero di militari americani morti dall'inizio dell'offensiva sull'Iran.

0: Secondo il Washington Post, il Pentagono ne avrebbe nascosti alcuni. Non sarebbero 18 come ufficializzato, ma almeno 4 in più, nonché 3 contractors di cui non è stata rivelata l'identità. Falsità, commenta il segretario alla guerra Hegseth. Intanto, in un post sul suo social, Trump annuncia di aver siglato un accordo con la Danimarca e la Groenlandia per la sicurezza dell'isola artica, che è parte del regno danese. Il primo ministro groenlandese Nielsen conferma la presenza dell'accordo. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Amici, ben arrivati, eccoci qua, questo è il Saturday Morning Fever. Recupereremo tutti i messaggi che non siamo riusciti ad inserire durante la settimana al Morning Fever. Bene, un saluto da Walter Massa, ma attenzione, partiamo subito con il primo messaggio.
1: Sono Andrea di Rimini, volevo sentire Level di Avicii.

0: Studio Più Dance Station. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
2: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità. Per un'alta visibilità, insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni, allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni, la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.
3: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti.
4: I Remember Yesterday,
3: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo, voice Giorgio Forti.
5: I Remember Yesterday,
3: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
6: Dal 17 settembre al 13 ottobre torna alla Fiera del Riso a Isola della Scala, Verona. Più di 50 piatti a base di riso, oltre 300 espositori, musica live, spettacoli ed eventi per tutti. Dal 17 settembre al 13 ottobre a Isola della Scala, fieradelriso.it.
7: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
8: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

0: Bene amici, siamo arrivati al momento del primo party time. I Remember Yesterday, gli anni 70-80 dance. Dai che andiamo!
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Milano, sui 93.4. Spot.
2: Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
3: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre.
4: Da venerdì 18 a lunedì 21 settembre torna alla festa del Torbolin a Santa Lucia ai Monti. In tempo di vendemmia, 4 giorni di festa. Ogni sera, la domenica e lunedì anche a pranzo, il nuovo vin Torbolin, polli alla brace, tortellini di Valeggio e tante specialità locali. Sabato alle 17, Memorial Renato Meneghelli, con la partecipazione di Vecchie Glorie dell'Ella Sperona. Festa del Torbolin dal 18 al 21 settembre a Santa Lucia ai Monti di Valeggio. Sul Mincio.
5: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
6: No!
5: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
6: No!
5: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
7: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua. Parola di Alfredo Garisto.
5: Info su ivmacqua.it.
7: Acqua garantita? Acqua super garantita!
5: Solo su ivmacqua.it.
8: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscine infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.

0: A 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Hai guardato il volantino prima, vero?
6: Compralo subito, è 3x2.
4: Il 3x2 finisce stasera?
6: L'hai presa la Fidelity Card?
7: Con la Fidelity Card ti costa meno.
6: Hai visto che sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
7: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
8: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
9: Con Locatop Gruppo Venpa ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il Gruppo Venpa anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 65 filiali in tutta Italia. Locatop ti solleva sempre al top.
10: AS Canadien riapre l'Extra Outlet, un vasto spazio campionari e occasionissime con sconti fino al 60%. Migliaia di nuovi arrivi uomo, donna, bambino AS Canadien negli 800 metri quadri di esposizione. Ricorda, tutto scontato fino al 60%. AS Canadien Factory Outlet ad Isola della Scala e Daffi. Domeniche aperto.
11: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

0: trasforma in una grande arena. DJ set, animazione, luci e tutta l'energia della Dance Station d'Italia con Alex Castellini e Ugo Palmisano. Venerdì 25 settembre Radio Studio Più vi aspetta per una serata travolgente con la più bella musica da ballare alla 58esima Fiera del Riso di Isola della Scala.
1: Scoprite il mondo Masi, dove la storia della Marone incontra la bellezza della Valpolicella. A pochi minuti da Verona e dal Lago di Garda, a Sant'Ambrogio di Valpolicella vi accoglie la nuova Cantina Aperta Monteleone 21. Architettura, arte, cultura del vino e paesaggio in un'esperienza tutta da vivere. Prenotate la vostra visita con degustazione, esplorate il wine shop e lasciatevi conquistare dalla cucina del ristorante Locanda Costa Sera. Info monteleone21.it.
0: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 6070.

0: Pizzo, la leggenda del calcio italiano, simbolo della grande Inter e della nazionale che nel 68 vinse il primo europeo e due anni dopo raggiunse un'epica finale mondiale. Fu poi anche dirigente sportivo nella stessa Inter, nel Genoa e nel Torino, dove era nativo, e infine apprezzato commentatore televisivo. Storica la rivalità da atleta con l'altra bandiera di Milano, il rossonero Gianni Rivera, nel segno del reciproco rispetto, assieme cofondarono il sindacato dei calciatori. Dopo aver ripetutamente espresso controverse mire annessionistiche, Trump annuncia di aver siglato un accordo con Danimarca e Groenlandia per la sicurezza dell'isola artica, che è parte del regno danese. Prevederebbe che nessun avversario degli Stati Uniti possa avere una base in essa, una presenza militare o effettuarvi investimenti sensibili senza l'autorizzazione della Casa Bianca. Il primo ministro groenlandese Nielsen conferma la presenza dell'accordo, sostenendo che riconoscerebbe gli interessi e il ruolo dell'isola nella cooperazione internazionale. Lo stesso Trump ha firmato la legge che stabilisce nuove sanzioni contro la Russia anche sullo stesso presidente Putin e autorizza la Casa Bianca a imporre dazi fino al 100% agli acquirenti di petrolio e gas russo. Ancora stallo invece su nuove sanzioni europee. A opporsi nell'ultima riunione ieri tra i 27 sarebbe la Slovacchia e per la prima volta la Francia. I cittadini europei non vogliono la guerra, ma i loro leader utilizzano l'Ucraina per esacerbare le tensioni, ha detto ieri Putin. Prosegue, anche se in attenuazione, l'ondata di maltempo, per lo più sul versante adriatico. Le regioni in allerta gialla scendono oggi da 12 a 6, sono Marche, Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia e Sicilia. Centinaia gli interventi ieri di vigili del fuoco, specie nel nord-est, ma anche altrove. A Firenze un temporale ha causato infiltrazioni d'acqua nella galleria degli Uffizi, danni e disagi a Roma per una bomba d'acqua nelle ore centrali, molti gli interventi per un acquazzone anche a Palermo. MotoGP domani in Austria nelle prequalifiche, vola lo spagnolo Acosta su KTM davanti al connazionale e compagno di team Aldeguer, terzo Ogura che ha preceduto il leader mondiale Marc Marquez, nono Bezzecchi, lontano Bagnaia che sarà costretto a passare dal Q1 alle 10.50 le qualifiche, alle 15 la sprint race. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Buon sabato amici, questo è il Saturday Morning Fever, un saluto da Walter Massa. Vi ricordo che il Morning Fever va in onda dal lunedì al venerdì in diretta dalle 9 a mezzogiorno, ma oggi recuperiamo tutti i messaggi che non siamo riusciti ad inserire durante la settimana. Buon proseguimento.
1: Ciao, sono Mauro da Maligno, vorrei ascoltare la canzone dei Dire Straits, Money for Nothing.

Buongiorno amici di Radio Studio Più, sono Mara della Vittoria. Oggi volevo ascoltare i Twins con I Know the Love It Can. Buona giornata!

È possibile per favore ascoltare, mi pare che si chiami Lazy Day di Bruno Mars? Grazie, buona giornata, ciao.

0: Bene amici, siamo arrivati al momento del secondo party time, il free selection. Preparatevi, dopo la pubblicità.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Staver, dal 1974 azienda veronese leader nelle soluzioni per ufficio, è specializzata in noleggio di fotocopiatrici multifunzione Develop, con canone mensile tutto compreso, dai toner all'assistenza. Staver è certificata come laboratorio per fornitura e verifica periodica di registratori di cassa telematici ed è inoltre convenzionata con importanti consorzi bancari per l'installazione e la manutenzione di terminali POS. Per una consulenza gratuita chiamate 045 50 99 09. Risponde Staver, il nuovo partner del vostro ufficio. 045 50 99 09. Staver. Esperienza, professionalità, cortesia.
4: Wow, Marco, ma che sorriso!
5: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova, a Fiume, in Croazia.
4: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
5: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con soli 3.900 euro. E poi è vicino, la clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
4: Ma la qualità è garantita?
5: Certo, ho trovato medici qualificati e attrezzature all'avanguardia.
4: Hai detto Denova, giusto? Ci devo andare assolutamente.
6: Denova, 045 97 0025. Clinica Denova. Nova.com. Primo viaggio, visita e preventivo sono gratuiti.
7: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
8: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest, la pornostar Priscilla Salerno.
9: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30. Info 346 0269 811.
8: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
10: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più. Ti aspetta a mezzogiorno e sera. Oltre a grigliate, fritti di pesce e svariate pizze speciali, lo chef Marco Franzini per l'estate ha preparato piatti come tartar di salmone con avocado, camon iberico con pan brioche, ceviche di orata in lecce di tigre e frutta esotica. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
11: Studio Più, la Dance Station d'Italia.
10: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più.
12: At 30 minutes of every hour.
13: Al minuto 30 di ogni ora.
14: On Studio Più.
13: Party time.
14: Party time.
13: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
12: The party starts now.

0: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
1: Dal 17 settembre al 13 ottobre torna alla Fiera del Riso a Isola della Scala, Verona. Più di 50 piatti a base di riso, oltre 300 espositori, musica live, spettacoli ed eventi per tutti. Dal 17 settembre al 13 ottobre a Isola della Scala, fieradelriso.it.
2: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
1: Nella giornata di sabato quest'area di bassa pressione si concentrerà al centro-sud con piogge e rovesci a carattere sparso. È previsto invece un miglioramento sulle regioni settentrionali con maggiori schiarite e temperature massime in aumento. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica sarà soleggiato sulle regioni del centro-nord mentre al sud avremo ancora qualche residuo piovasco. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Buongiorno amici, eccoci qua, siamo arrivati al momento del terzo party time. Lo so, quello che vi piace di più, quello degli anni 90-2000. Mi raccomando, divertitevi, alzate il volume, questo è il mio consiglio. Se volete, collegatevi, fate quello che volete, perché adesso siamo in TV, siamo sui social, siamo dappertutto. Radio Studio Più c'è, mi raccomando, dopo la pubblicità, dai che andiamo!
1: Studio Più, Dance Station. This is Studio Più. L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo, voice Giorgio Forti.
2: I Remember Yesterday,
1: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: AV, nuova destinazione.
5: Sconto termico.
6: Con incentivi maggiorati.
4: Il contributo rottamazione su stufe e caminetti scontato subito, direttamente in fattura.
6: Da Non Solo Clima, ora è il tuo momento.
4: Se hai una vecchia stufa da sostituire, chiama subito per un sopralluogo, anche in orario serale.
6: Solo da noi, la vecchia stufa ti regala la nuova.
4: Nel nuovo outlet prezzi netti.
6: Su stufe e caminetti.
4: Sopralluoghi e consulenze gratuiti anche in orario serale.
6: Visita il sito nonsoloclima.com e contattaci per un sopralluogo. Aspetta Cri!
4: Ah sì! Ricerchiamo personale per il fotovoltaico.
6: Lattonieri e cooperturisti, fatevi sotto!
7: Sabato

professionale audio e video. Prevendite online su Ticket SMS. Sabato 26 settembre, Discoteca Florida, Ghedi, Brescia. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

gioco dell'amore.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: La musica da ballare alla 58esima Fiera del Riso di Isola della Scala. Con quasi 700.000 ascoltatori nel giorno medio, nel primo semestre 2026 l'indagine Audiradio conferma il gradimento sempre più alto delle emittenti del gruppo Studio Più. Ogni giorno oltre 110.000 veronesi scelgono di ascoltare Radio Studio Più e Radio 607080 con uno share totale del 20%. Anche a Verona siamo tra le radio più ascoltate. Per la vostra pubblicità 030 999 1000.
1: Sabato 19 e domenica 20 settembre, Ruote di Ieri presentano il raduno dei bisonti della strada. Fin dalle 3 del pomeriggio, truck food, cocktail bar e sabato 19

0: Niente in fattura!
1: Su stufe e caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora!
0: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione!
1: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi e consulenze gratuiti anche in orario serale!
0: Contattaci allo 030 91 31 117 o visita il sito nonsoloclima.com.
2: Da venerdì 18 a lunedì 21 settembre torna alla festa del Torbolin a Santa Lucia ai Monti. In tempo di vendemmia, 4 giorni di festa. Ogni sera, la domenica e lunedì anche a pranzo, il nuovo vin Torbolin, polli alla brace, tortellini di Valeggio e tante specialità locali. Sabato alle 17, Memorial Renato Meneghelli, con la partecipazione di Vecchie Glorie dell'Ella Sperona. Festa del Torbolin dal 18 al 21 settembre a Santa Lucia ai Monti di Valeggio sul Mincio.
3: Scarica l'app di Radio Studio Più. Puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
4: Questa

0: Radio Più News.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Il mondo dello sport, e non solo quello del calcio, piange la scomparsa a 83 anni di Sandro Mazzola, indimenticabile simbolo dell'Inter con cui vinse tutto, 4 scudetti, 2 coppe campioni, altrettante intercontinentali, e della nazionale che conquistò l'Europeo nel 68. Figlio di Valentino, uno degli eroi di Superga, consegna alla leggenda la rivalità con Gianni Rivera. E in tutte le manifestazioni sportive del weekend disposto il CONI sarà osservato un minuto di silenzio. Emoziona ancora più forte l'Olimpico, dove alle 18, nel clou della quinta giornata, l'Inter col lutto al braccio affronterà la Roma, con cui condivide il primato a punteggio pieno. Il confronto militare nella penisola araba, che oppone le forze saudite ai ribelli filo-iraniani dello Yemen, coinvolge anche Riyadh, che denuncia un attacco subito nella notte. Non vi sono notizie di vittime, ma gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale. Donald Trump intanto annuncia colloqui diretti con i ribelli Houthi, che nei giorni scorsi hanno conquistato l'area d'accesso meridionale al Mar Rosso. Dallo stesso Trump altre 2 mosse: ieri la firma a nuove sanzioni contro la Russia, incluso lo stesso presidente Putin, che includono anche dazi fino al 100% agli acquirenti di petrolio e gas russo, e poi l'annuncio di un accordo con Danimarca e Groenlandia, che è parte del regno danese ma è stata spesso oggetto di mire annessionistiche da parte dello stesso presidente americano. Il governo groenlandese conferma la presenza dell'accordo, dichiarando che garantirebbe gli interessi dell'isola artica. Nuovi dettagli sull'aggressione a una professoressa ieri in una scuola media a Roma. Lo studente di 13 anni le ha prima spruzzato spray urticante e poi l'ha coltellata, riprendendo il tutto con un telefono agganciato a un casco con l'obiettivo di fare una diretta Telegram. Il ragazzino, che ha detto di aver agito per odio contro la docente, aveva un profilo TikTok con circa 4.000 follower ed era molto attivo nel postare video di omicidi, suicidi e scene violente. Basket, la nuova arena di Tortona è la cornice della Final Four della Supercoppa, che apre la nuova stagione della pallacanestro alle 17. Nella prima semifinale i padroni di casa incrociano Venezia, mentre alle 19.45 sarà la volta della grande classica tra l'Olimpia Milano, campione in carica, e la Virtus Bologna. Domani alle 17 la finale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Jackpot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, specializzata nella stesura di vernice intumescente resistente al fuoco e impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. Farinon Sabbiature cerca geometra, verniciatori e sabbiatori per assunzione immediata. Scoprite il mondo Masi, dove la storia dell'Amarone incontra la bellezza della Valpolicella. A pochi minuti da Verona e dal Lago di Garda, a Sant'Ambrogio di Valpolicella vi accoglie la nuova Cantina Aperta Monteleone 21. Architettura, arte, cultura del vino e paesaggio in un'esperienza tutta da vivere. Prenotate la vostra visita con degustazione, esplorate il wine shop e lasciatevi conquistare dalla cucina del ristorante Locanda Costa Sera. Info monteleone21.it.
2: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop Gruppo Venpa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone. Oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 65 filiali su locatop.it. Locatop Gruppo Venpa. Veloce, sicuro, al top.
1: Fino all'11 ottobre la festa Tortelli e Lambruschi vi aspetta al Pala Unical di Mantova. Al giovedì, venerdì e sabato a cena, domenica pranzo e cena con tortelli e risotti speciali. Tortelli e Lambruschi, Pala Unical, Mantova. Fino all'11 ottobre, dal giovedì alla domenica. Festadeitortelli.it. Ingresso e parcheggio gratuito.
0: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean-

0: grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di sabato quest'area di bassa pressione si concentrerà al centro-sud con piogge e rovesci a carattere sparso. È previsto invece un miglioramento sulle regioni settentrionali con maggiori schiarite e temperature massime in aumento. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica sarà soleggiato sulle regioni del centro-nord mentre al sud avremo ancora qualche residuo piovasco. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Spot. Hai guardato il volantino prima, vero?
3: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
4: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
0: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima.
6: Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
0: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre.
7: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 0 45 80 52 953.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: get 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
0: Party time.
1: On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti.
5: I Remember Yesterday.
4: La grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
6: I Remember Yesterday.
4: Il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
7: Società Veneta Acciai, dal 1963, leader nel settore della siderurgia.
8: Da sempre propone una vasta gamma di prodotti, rettificati, trafilati, laminati, acciai speciali e inox, con un qualificato servizio di taglio a misura, trasporto e consegna personalizzati.
7: Società Veneta Acciai, esperienza e professionalità solide come l'acciaio. In strada Larizza 24, nella ZAI storica di Verona.
8: www.societavenetaacciai.it. Entrate nel nostro mondo e scoprite perché dal 1963 l'acciaio è la nostra passione.
9: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
10: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
11: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest, la pornostar Priscilla Salerno.
12: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30. Info 346 0269 811.
11: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
13: Studio Più. Station of emotion. Everybody listen to Studio Più. All around the world, all around the place, you know. Studio Più. Frequency.
14: Studio Più. Dance Station.
15: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisling. Il mondo dello sport e non solo quello del calcio piange la scomparsa a 83 anni di Sandro Mazzola, indimenticabile simbolo dell'Inter con cui vinse tutto, 4 scudetti, 2 coppe campioni, altrettante intercontinentali, e della nazionale che conquistò l'Europeo nel 68. Figlio di Valentino, uno degli eroi di Superga, consegna alla leggenda la rivalità con Gianni Rivera. E in tutte le manifestazioni sportive del weekend disposto il CONI sarà osservato un minuto di silenzio. Emozione ancora più forte l'Olimpico, dove alle 18, nel clou della quinta giornata, l'Inter con il lutto al braccio affronterà la Roma, con cui condivide il primato a punteggio pieno. Il confronto militare nella penisola araba, che oppone le forze saudite ai ribelli filo-iraniani dello Yemen, coinvolge anche Riyadh, che denuncia un attacco subito nella notte. Non vi sono notizie di vittime, ma gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale. Donald Trump intanto annuncia colloqui diretti con i ribelli Houthi, che nei giorni scorsi hanno conquistato l'area d'accesso meridionale al Mar Rosso. Dallo stesso Trump altre 2 mosse, ieri la firma a nuove sanzioni contro la Russia, incluso lo stesso presidente Putin, che includono anche dazi fino al 100% agli acquirenti di petrolio e gas russo, e poi l'annuncio di un accordo con Danimarca e Groenlandia, che è parte del regno danese ma è stata spesso oggetto di mire annessionistiche da parte dello stesso presidente americano. Il governo groenlandese conferma la presenza dell'accordo, dichiarando che garantirebbe gli interessi dell'isola artica. Nuovi dettagli sull'aggressione a una professoressa ieri in una scuola media a Roma. Lo studente di 13 anni le ha prima spruzzato spray urticante e poi l'ha coltellata, riprendendo il tutto con un telefono agganciato a un casco con l'obiettivo di fare una diretta Telegram. Il ragazzino, che ha detto di aver agito per odio contro la docente, aveva un profilo TikTok con circa 4.000 follower ed era molto attivo nel postare video di omicidi, suicidi e scene violente. Basket, la nuova arena di Tortona è la cornice della Final Four della Supercoppa, che apre la nuova stagione della pallacanestro alle 17. Nella prima semifinale i padroni di casa incrociano Venezia, mentre alle 19.45 sarà la volta della grande classica tra l'Olimpia Milano, campione in carica, e la Virtus Bologna. Domani alle 17 la finale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Sabato 19 e domenica 20 settembre, Ruote di Ieri presentano il raduno dei bisonti della strada. Fin dalle 3 del pomeriggio, track food, cocktail bar. E sabato 19, dalle ore 21, la musica di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Con Frankie Gada, la Seal.k. Sabato 19 e domenica 20 settembre, il raduno dei bisonti della strada. Strada Colonne 13, Roverbella, Mantova.
2: Dal 17 settembre al 13 ottobre torna alla Fiera del Riso a Isola della Scala, Verona. Più di 50 piatti a base di riso, oltre 300 espositori, musica live, spettacoli ed eventi per tutti. Dal 17 settembre al 13 ottobre a Isola della Scala, fieradelriso.it.
3: Scriani, il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it.
4: Con quasi 700.000 ascoltatori nel giorno medio, nel primo semestre 2026 l'indagine Audiradio conferma il gradimento sempre più alto delle emittenti del gruppo Studio Più. Ogni giorno oltre 110.000 veronesi scelgono di ascoltare Radio Studio Più e Radio 607080 con uno share totale del 20%. Anche a Verona siamo tra le radio più ascoltate. Per la vostra pubblicità 030 999 1000.
5: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più.
6: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi cliccando su quello che ti interessa. Il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: I'm a fireball.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscine infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni. Fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità. Per un'alta visibilità, insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni, allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni, la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: storici rivali del Milan. Il servizio di Jenny De Gaetano.
1: Se ne va un pezzetto di cuore di tutti. Oggi non ci sono colori, c'è soltanto una bandiera da sventolare per sempre che racconta la storia, il mito di Sandro Mazzola, che si legge tutto d'un fiato, quasi per non voler interrompere l'incantesimo dei suoi dribbling. Scolpiti nell'immaginario di tutti, la magia di Budapest nel 1966, i 7 tocchi in azzurro con la Svizzera 4 anni dopo. L'Inter era la sua seconda pelle, in campo e da dirigente. Qui è entrato da ragazzo, qui ha scelto di restare per sempre. Una sola maglia, 17 stagioni, una vita intera. Ne custodiremo il ricordo, la commozione del presidente nerazzurro Marotta. Rivale, storico e leale, il messaggio del Milan. Gentleman del calcio italiano, si legge sul sito della Juventus. Mi piace pensare che abbia finalmente ritrovato papà Valentino e i campioni con cui ha condiviso una delle pagine più belle del calcio italiano. Il cordoglio del presidente della FIGC Giovanni Malagò. Su tutti i campi e in tutte le manifestazioni sportive del weekend verrà osservato un minuto di silenzio. I funerali di Mazzola si terranno lunedì a Milano alle 14.45 nella Basilica di Sant'Ambrogio.
0: E l'Inter sarà protagonista oggi della gara più attesa della quinta giornata di Serie A. Le 18 i nerazzurri sono ospiti all'Olimpico della Roma, con cui condividono il primato in classifica a punteggio pieno. Dalle 15 Udinese Cagliari e Bologna Torino, stasera Venezia Lazio. Medio Oriente sullo sfondo, il conflitto tra Stati Uniti e Iran, il confronto militare nella penisola araba che oppone le forze saudite ai ribelli filo-iraniani dello Yemen, coinvolge anche Riyadh, che denuncia un attacco subito nella notte. Non vi sono notizie di vittime, ma gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale. Donald Trump annuncia intanto colloqui diretti con i ribelli Houthi, che nei giorni scorsi hanno conquistato l'area di accesso meridionale al Mar Rosso. Il ministro della difesa Crosetto, in una lettera all'alto rappresentante UE, chiede il potenziamento della missione Aspides con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. L'Italia sarebbe pronta a fornire una seconda fregata se richiesto, ma i partner dovrebbero contribuire a sostenere il peso finanziario dell'operazione. Dallo stesso Trump poi ieri, altre due mosse, la firma, nuove sanzioni contro la Russia, incluso lo stesso presidente Putin, che includono anche dazi fino al 100% agli acquirenti di petrolio e gas russo. E poi l'annuncio di un accordo con Danimarca e Groenlandia, che è parte del regno danese, ma è stata spesso oggetto di mire annessionistiche da parte dello stesso presidente americano. Il governo groenlandese conferma la presenza dell'accordo, dichiarando che garantirebbe gli interessi dell'isola artica. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.

insomma ci si rilassa un po' di più rispetto alla, ai giorni della settimana. Secondo, perché arriva l'appuntamento con Ravelli Go, appuntamento al quale ormai mi sono veramente tanto tanto affezionato, perché in un'ora avrò l'opportunità di ascoltare quelle canzoni che ho suonato alla radio negli ultimi 30-35 anni e chissà, magari la cosa piace anche a voi. Mi presento, sono Marco Ravelli, conduttore disc jockey. Grazie anche al mio amico Caresana alla console che si occuperà della parte tecnica. La puntata di quest'oggi inizia con un disco del 91 dei Black Box, è Ride On Time.

po' di anni, addirittura 35 anni quest'oggi, perché era il 1991 quando i Black Box in tutto il mondo ottennero grande successo con questa canzone Ride on Time, forse la loro più conosciuta, la loro più popolare. Anno 2003, ve la ricordate questa? È di Aiduci, Dragostea.

La primavera che mi scorre nelle vene, eh? Secondo me sì, eh. Anche questa è stata veramente un capolavoro, questa canzone degli anni 90, la canzone di Sin with Sebastian, era intitolata Shut Up ed era del 1995. Oh, fatemi fare un saluto alla più giovane ascoltatrice del nostro programma, Anastasia Adelaide di Genova, che pensate, è così piccola ma si diverte a pubblicare le storie del nostro programma su Instagram. Grandissima Anastasia!

Save the World. L'ho suonata perché nel 2011, nell'ultimo weekend dell'anno, al numero 7 della classifica dei successi, dei più grandi successi del 2011, al numero 7 c'era appunto la canzone degli Swedish Mafia. Invece poco fa lei, Bibi Sean, con la sua Freedom dal 98, anno 2003, Grenada.

disco alternativo, quello se vogliamo un po' spaventa casalinghe, quello che fa contenta la vicina se voi alzate il volume della radio. Oggi ho scelto questo di Granada intitolato Superstar, che era del 2003. Nel 95 impazzivo per questo disco di Dot

0: Luca Belloni da Rimini sarà sveglio quest'ora. Perché lui partecipò al progetto Mesh e negli anni 2000, agli inizi degli anni 2000, insomma, i Mesh realizzarono parecchi dischi interessanti. Questo era del 2002, era intitolato In Your Hands. Come vola il tempo, ragazzi, è già passata la prima mezz'ora della puntata di quest'oggi e quindi a questo punto non possiamo fare altro che dare la linea a Desenzano per la pubblicità. La riprenderemo qui da Milano tra pochissimo con un gran bel disco del 1999 di ATB. Rimanete lì.
1: Studio Più Dance Station.

0: La musica da ballare alla 58esima Fiera del Riso di Isola della Scala.
1: AS Canadien riapre l'Extra Outlet. Un vasto spazio campionari e occasionissime con sconti fino al 60%. Migliaia di nuovi arrivi uomo, donna, bambino AS Canadien negli 800 metri quadri di esposizione. Ricorda, tutto scontato fino al 60%. AS Canadien Factory Outlet ad Isola della Scala e Daffi. Domeniche aperto.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Con quasi 700.000 ascoltatori nel giorno medio, nel primo semestre 2026 l'indagine Audiradio conferma il gradimento sempre più alto delle emittenti del gruppo Studio Più. Ogni giorno oltre 110.000 veronesi scelgono di ascoltare Radio Studio Più e Radio 607080 con uno share totale del 20%. Anche a Verona siamo tra le radio più ascoltate. Per la vostra pubblicità 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.

PM a riprendere questa puntata di Ravelli Go, un programma di pochissime pretese che vi dà la possibilità, l'opportunità di ascoltare per un'oretta quei dischi che hanno caratterizzato un po', se vogliamo, la nostra giovinezza e soprattutto i dischi che ho suonato alla radio negli ultimi 30-35 anni. Nell'anno 2003 c'era questa bella canzone degli Eiffel 65.

discografica. Come detto, questa è stata la sua canzone del 2022, intitolata Clap Your Hands. Momento alternativo, vi va? E allora con grande piacere vi suono questo disco dell'anno 2002 di Club Robbers, si chiama I Like It Loud.

famoso di Alexia. Alexa è stato il più famoso disco intitolato Me and You, che ci ha riportato nel 1995. Più volte l'ho detto che il 1995 è stato un anno spettacolare, secondo me, per la musica dance. Anche il 98, però il 95, ragazzi, Corona, mamma mia che annata. Ancora ben ritrovati a tutti voi su Radio Studio Più, sono Marco Rovelli. Staremo insieme ancora per una decina di minuti scarsi. Ora dall'anno 2000 spaccato il disco di Lara.

questa Lara abbia realizzato solo una produzione. Secondo me è anche un vero peccato, perché questa La Love You a me piaceva veramente tanto. Spero l'abbiate risentita con immenso piacere anche voi. Era l'anno 2000 spaccato. Nel 1998 impazzivo per questo disco di Mario Puh, si chiama Sex.

0: ciao baby.
1: Marco, mi mancherai.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot. L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday. La grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
3: I Remember Yesterday.
2: Il party che inizia alle 21. Presto come un tempo. Presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
4: Sabato 26 settembre torna C'era una volta il
5: Florida. C'era una...

0: canale audio e video. Prevendite online su Ticket SMS. Sabato 26 settembre, Discoteca Florida, Ghedi, Brescia.
1: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest, la pornostar Priscilla Salerno.
2: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30. Info 346 0269 811.
1: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di sabato quest'area di bassa pressione si concentrerà al centro-sud con piogge e rovesci a carattere sparso. È previsto invece un miglioramento sulle regioni settentrionali con maggiori schiarite e temperature massime in aumento. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica sarà soleggiato sulle regioni del centro-nord mentre al sud avremo ancora qualche residuo piovasco. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP, l'aggiornamento dance. Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero Experience.
2: Ragazzi, un bacio da Giampiero XP, puntualissimi. Ripartiamo con il grande weekend all'insegna della grande dance in anteprima, Giampiero Experience, dove vi suono tutta dance che arriva da tutto il mondo, meticolosamente selezionata per voi, per Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Cominciamo con un bel remix, e l'originale vi anticipo

progetto per cominciare alla grande Gianfiero Experience. KC e The Sunshine Band su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Però ovviamente vi ho proposto una situazione molto nuova, attualissima, il remix firmato da Party Pupils di That's The Way. Noi andiamo avanti con un progetto che già vi ho presentato 2 settimane fa, che vi ripropongo molto volentieri, anche perché ci ho puntato tanto su questo progetto. Il progetto si intitola Pamoja, Francesca Alemanno.

Moja che stiamo per lasciare avrà sicuramente tanto successo, questo progetto di Francesca Alemanno. Segnatevelo e scaricatevelo per i vostri DJ set per la prossima estate. Sentite questa versione di Billie Jean.

strano per quanto riguarda Michael Jackson, perché lo stiamo rivedendo specialmente su Instagram e in tutte le sue versioni, da quando era piccolo a quando poi è diventato il grande magico Jaco Michael Jackson. Chissà perché, a mio avviso è una grande trovata di quelli che hanno ancora i diritti del grande Michael Jackson, in questo caso ripresa Billie Jean in chiave Afro House da Gianni Blu, ricantata anche molto bene. In arrivo Nari con Paolo Ne, questa è Ride On.

0: È chiaro che vi faccio respirare anche un po' d'estate in anticipo, abbronzatissima, questa traccia bellissima ripresa da Dregos e Marietto DJ, che intanto saluto, farà molta strada anche nei miei DJ set. Piccola pausa, Giampiero Experience, state lì.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
2: Spot. Hai guardato il volantino prima, vero?
3: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
4: Con la Fidelity Card ti costa meno. Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscine infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni. Fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima.
7: Wow, Marco, ma che sorriso!
8: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova, a Fiume, in Croazia.
7: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
8: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con soli 3.900 euro. E poi è vicino, la clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
7: Ma la qualità è garantita?
8: Certo, ho trovato medici qualificati e attrezzature all'avanguardia.
7: Hai detto Denova, giusto? Ci devo andare assolutamente.
9: Denova, 045 97 0025. Clinica Denova.com. Primo viaggio, visita e preventivo sono gratuiti.
10: Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
11: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre.
12: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e

0: Giampiero Experience, le news dance mondiali su Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
1: Ragazzi, non vedo l'ora di presentarvi la prossima traccia che ci permette di aprire la seconda tranche di Giampiero Experience. Ritrovo con piacere l'amico Giorgi Porgi. Questa è la Giorgi Porgi Disco House di John Walker. Joy.

0: Giampiero Experience.
1: All'insegna del soul, Giorgi Porgi, la disco house, remix di Giorgi Porgi di una traccia firmata da Jason Walker, il titolo è Joy, giusto per ritornare un po' nei binari giusti di Giampiero Experience, perché sapete che il sottoscritto ama tantissimo l'house. Attenzione, perché adesso ritroviamo un grande vecchio amico, vecchio tra parentesi perché lo conosco da tantissimi anni, Joseph

Bravissimo, Joseph Sinatra, sempre con il tocco di qualità, è andato a remissare il loco contigo e tra l'altro complimenti anche per il master, amico mio. In arrivo, Paolo M, Alex Montana con Ritual Freedom.

E ormai lo sapete, si mixa e si raccontano le tracce nuove che arrivano da tutto il mondo. In questa fase siamo nell'house Made in Italy, perché abbiamo appena superato Paolo M con Alex Montana, Ritual Freedom. In arrivo, e ritorniamo negli USA, Roby Rivera, Duaini, Mothlev con I Get Lifted.

bella. Tra l'altro complimenti anche per i suoni utilizzati all'interno di questa traccia, che si intitola I Get Lifted. Parliamo del grande Roby Rivera, che è camaleontico quando produce la musica house. In questo caso ha utilizzato dei suoni anni 90 che mi fanno letteralmente impazzire. In arrivo i Solardo versus K2 Life, la voce di Sabrina Johnston, questa è Forever. Jumping.

0: Houston presta la voce e i suoi virtuosismi vocali in questa bellissima traccia firmata dai Solardo con K2Life, il titolo è Forever. Noi intanto ragazzi facciamo una piccola pausa. Giampiero XP vi ricorda che per inviare la vostra traccia per poterla suonare in Giampiero Experience basta inviarla a Gianpiero con la N di Novara, Giampiero XP, @gmail.com. Facciamo una piccola pausa.
1: Giampiero XP.
2: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Sabato 26 settembre torna C'era una volta il
8: Florida.

0: nazionale audio e video. Prevendite online su Ticket SMS. Sabato 26 settembre, Discoteca Florida, Ghedi, Brescia.
1: Dal 17 settembre al 13 ottobre torna alla Fiera del Riso a Isola della Scala, Verona. Più di 50 piatti a base di riso, oltre 300 espositori, musica live, spettacoli ed eventi per tutti. Dal 17 settembre al 13 ottobre a Isola della Scala, fieradelriso.it.
2: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
3: No!
2: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
3: No!
2: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
4: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua. Parola di Alfredo Garisto.
2: Info su ivmacqua.it.
4: Acqua garantita? Acqua super garantita!
2: Solo su ivmacqua.it.
5: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 0 45 80 52 953.

0: Giampiero Experience, le news dance mondiali su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Sulla Dance Station d'Italia, Radio Studio Più, suona Giampiero Experience ogni sabato 3 del pomeriggio, la replica domenica alle 21. Saluto sia quelli che ascoltano live adesso che i replicanti. Si riparte con Kick Alef, Duro Remix.

Restiamo nell'ambito italiano e ritorniamo sulla A-Stone, bellissima questa traccia rielaborata da Max Magnani di Starlight. Erano i Superman Lovers e Max Magnani ha fatto un capolavoro.

questo rework di un progetto che ha fatto la storia della musica house, i Superman Lovers con Starlight, rielaborato da Max Magnani, che merita un grande applauso. E arriva adesso una traccia che addirittura riprende un classico della canzone napoletana degli anni 40-50, non vorrei sbagliare, Guaglione, ripresa ovviamente in chiave.

patrimonio dell'UNESCO, esce fuori questo bel remix di Guaglione, pensate, Aurelio Fierro, parliamo degli anni 40, fine anni 40, con Guaglione, e è stata ripresa da Agostino Romero e Leandro da Silva, una traccia che consumerò per Italia Remix, e poi ne parleremo di questo tour che è una grande novità in tutta Italia. In arrivo, e si alzano i BPM, Lumin con Here For Us in Giampiero Experience.

E noi terminiamo sempre con i BPM molto alti, con l'energia che va alle stelle. Intanto ricordiamo che vi ho appena suonato Lumine con Here For Us nel grande viaggio di Gian Piero Experience in esclusiva nazionale su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, ma sappiamo che sono connesse diverse parti del mondo attraverso l'app che ascoltano non solo Experience ma Radio Studio Più. A chiudere Oxia Domino Remix Space.

0: Da venerdì 18 a lunedì 21 settembre torna alla festa del Torbolin a Santa Lucia ai Monti. In tempo di vendemmia, 4 giorni di festa. Ogni sera, la domenica e lunedì anche a pranzo, il nuovo vin Torbolin, polli alla brace, tortellini di Valeggio e tante specialità locali. Sabato alle 17, Memorial Renato Meneghelli, con la partecipazione di Vecchie Glorie dell'Ella Sperona. Festa del Torbolin dal 18 al 21 settembre a Santa Lucia ai Monti di Valeggio. Giù sul Mincio.
1: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Scopri le oltre 65 filiali in tutta Italia e trova la filiale più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Venpa. Be different. Be ready. Be Venpa.
2: AS Canadien riapre l'Extra Outlet, un vasto spazio campionari e occasionissime con sconti fino al 60%. Migliaia di nuovi arrivi uomo, donna, bambino AS Canadien negli 800 metri quadri di esposizione. Ricorda, tutto scontato fino al 60%. AS Canadien Factory Outlet ad Isola della Scala e Daffi. Domeniche aperto.
3: Sconto termico
4: con incentivi maggiorati.
3: Il contributo rottamazione su stufe e caminetti scontato subito, direttamente in fattura.
4: Da Non Solo Clima, ora è il tuo momento.
3: Se hai una vecchia stufa da sostituire, chiama subito per un sopralluogo, anche in orario serale.
4: Solo da noi, la vecchia stufa ti regala la nuova.
3: Nel nuovo outlet prezzi netti
4: su stufe e caminetti.
3: Sopralluoghi e consulenze gratuiti anche in orario serale.
4: Visita il sito nonsoloclima.com e contattaci per un sopralluogo. Aspetta Cri!
3: Ah sì! Ricerchiamo personale per il fotovoltaico.
4: Lattonieri e coperturisti. Fatevi sotto!
5: Scoprite il mondo Masi, dove la storia dell'Amarone incontra la bellezza della Valpolicella. A pochi minuti da Verona e dal lago di Garda, a Sant'Ambrogio di Valpolicella vi accoglie la nuova cantina aperta Monteleone 21. Architettura, arte, cultura del vino e paesaggio in un'esperienza tutta da vivere. Prenotate la vostra visita con degustazione, esplorate il wine shop e lasciatevi conquistare dalla cucina del ristorante Locanda Costasera. Info monteleone21.it.

trasforma in una grande arena. DJ set, animazione, luci e tutta l'energia della Dance Station d'Italia con Alex Castellini e Ugo Palmisano. Venerdì 25 settembre Radio Studio Più vi aspetta per una serata travolgente con la più bella musica da ballare alla 58esima Fiera del Riso di Isola della Scala.

0: Grande Radio FM, hai meno di 36 anni, hai voce, energia e personalità. Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
1: Studio Più News.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Si svolgeranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, scomparso nella notte all'età di 83 anni. La stessa chiesa dell'ultimo saluto lo scorso 4 agosto ad un'altra leggenda del calcio italiano, Franco Baresi. Se ne va un pezzo di storia dell'Inter, ne custodiremo il ricordo, il cordoglio del presidente nerazzurro Beppe Marotta, a cui hanno fatto eco tanti messaggi, quelli dell'UEFA, di tutti i club italiani, dal Milan alla Juventus, il presidente della FIGC Malagò. Su tutti i campi e in tutte le manifestazioni sportive del weekend verrà osservato un minuto di silenzio. Sarà ancora dunque più emozionante la serata proprio dell'Inter, protagonista del match copertina della quinta di Serie A, ore 18 all'Olimpico, contro la Roma, con cui condivide il primato in classifica, punteggio pieno. Duello tra bomber, Malen, Lautaro, Dybala, Sule dal primo minuto, l'ex Chivu senza Çalhanoğlu si affida a Jones e Zielinski nel centrocampo a 5, arbitra Massa. Dalle 15 Bologna-Torino, debutto rosso blu di Palladino e Udinese Cagliari stasera Venezia Lazio, domani attesa alle 18 Juventus.

0: Juventus Atalanta a pranzo, Fiorentina Napoli nel posticipo, Milan Lecce, ieri Monza Sassuolo 2-1. Da lunedì ribalta poi per la nazionale bis di Roberto Mancini, attesa da 5 gare in 11 giorni di Nations League. 34 i convocati, 9 le new entry all'insegna della linea verde. Tornano in gruppo Zaniolo e Fagioli, venerdì prossimo a Roma debutto contro il Belgio. Agli europei maschili di volley, giornata di vigilia per l'Italia di De Giorgi, che ha concluso il girone a punteggio pieno. Domani alle 21.05 a Torino affronterà negli ottavi la Danimarca. Cominciano le sfide senza domani, la carica di Alessandro Michieletto.
1: Siamo a buon punto, affrontiamo la Danimarca, bisogna tenere l'attenzione altissima, ma la squadra è molto focalizzata.
0: Con la Supercoppa si alza il sipario sulla nuova stagione del basket italiano. Oggi tempo di semifinale, a Tortona alle 17 i padroni di casa affrontano Venezia, alle 19.45 la classica Milano-Virtus-Bologna, domani sempre alle 17 la finale. Ed è tutto, buon weekend!
2: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
3: Attention, please. Attenzione, por favor. 3, 2, 1. Club Connection. Il programma dove tutto è possibile.
4: Ci siamo italiani, ciao, è sabato, buon weekend a tutti, io sono Ronnie Milani, questa è la family di Club Connection, in diretta da questo momento fino alle 18, anzi no, fino alle 17.30, è vero, c'è una live dopo. Salutiamo Fede, salutiamo Ricky, Tiga, Barbara, Lorena, Serena e Sofia. Noi siamo pronti. Come va? Tutto bene? Tutto bene? Avete passato una bella mattinata? Dai che ci siamo, ma è sabato. In qualche parte d'Italia sta piovendo, lo so, però mi hanno già detto che tornerà presto il sole. Quindi coordinate 338 141 1001, dai che si parte.
3: Il programma

siamo partiti bene, Fede, siamo partiti bene. Jamiroquai, Space Cowboy, è un disco del 1999, pensavo che fosse un po' più giovane. Italiani, ciao, è sabato, buon weekend a tutti, io sono Rani Milani, questa è la Family di Club Connection, solitamente in diretta dal lunedì al venerdì dalle 10 a mezzanotte, anche se devo dire che ieri sera abbiamo fatto dalle 11 a l'una di notte. Niente male, niente male, non ci possiamo lamentare perché è stata una bella serata, ci siamo divertiti tutti e comunque anche il sabato, ci siamo anche di sabato dalle 16 alle 18 solitamente, tranne questa sera che siamo in diretta dalle 16 alle 17:30, tranne oggi, no, questa sera. Allora amici, sono un po' preoccupato perché nei prossimi giorni devo fare una cosa che mi scoccia tantissimo. Uno dice vabbè, puoi sempre noleggiarla questa cosa, lo so, però dal momento che ci sono i miei suoceri ne approfitto. Nei prossimi giorni, siccome che ho la macchina, ho trovato una piccola bottarella davanti, quindi qualche parcheggio, un po' fastidiosa questa cosa, in qualche parcheggio non so dove ho trovato questa bella sorpresa e quindi dovrei mettere a posto l'auto, insomma, perché c'è questa botta davanti e mi scoccia perché dovrei chiedere in prestito l'auto di mio suocero e sono un po' preoccupato perché quando devo chiedere qualcosa in prestito, insomma, capito, è un po', lo so, uno dice beh dai, sono i tuoi suoceri, qual è il problema? No, sono preoccupato perché quando devi chiedere qualcosa, poi soprattutto l'auto, ragazzi, non so voi avete mai prestato l'auto a qualcuno? C'è chi lo fa, ma ci sono anche quelli che sono molto attaccati alle proprie cose, no? Quindi oggi vi chiedo questo: qual è la cosa che non presteresti mai a nessuno? 338 141 1001. Salutiamo Bea, c'è anche Bea, ciao Bea. Vedi? Cioè, la Bea c'è di sera e c'è di giorno. Salutiamo tutti gli italiani che sono in giro, magari a fare un po' di compere, un po' di spese. Ciao a tutti, questa è la Destination d'Italia e noi siamo la Family di Club Connection.

0: Remix del 2025 W, Bruno Martini, Please Don't Go, su Radio Studio Più. Allora, vi ho fatto una domanda perché a me tocca fare questa cosa nei prossimi giorni. Devo chiedere l'auto in prestito ai miei suoceri e sono un po' preoccupato perché solitamente non amo fare queste cose. Per esempio, vi ho chiesto cos'è che non prestereste mai, no? Chiara da Fano ha scritto i soldi, perché quando entrano in gioco i soldi anche le amicizie possono complicarsi. Sì, sì, è vero, può succedere, può succedere. Apri, Fede.
1: Ciao, la cosa che non presterei mai è l'auto. Soprattutto a te, che sei inaffidabile, inaffidabile.
0: Grazie,
1: non prestargli la suocera sulle foto.
0: Grazie, grazie, grazie di cuore. Mi conoscono tutti. Ma non sono così male, basta, Fede. Non sono così male alla guida. Cioè, diciamo che avrò preso. Voglio esagerare. Da quando ho la patente 30 multe, ho 56 anni, insomma, ci può stare. Ciao, sono Gianluca, il cuoco di Mendola, e non presterei mai il mio set di coltelli e la mia moto. Vedi che ci sono cose che non presteresti mai, perché ci sono delle cose che, insomma, uno ci tiene. Soprattutto per i maschietti è l'auto. Vabbè, siamo pronti a giocare con Mimmo?
2: Mimmo!
3: Gioco di Mimmo.
4: Ciao, sono Mimmo. Qual è la cosa che mi piace fare quando voglio staccare da tutto?
0: 338-141-1001. Qui, come al solito, non si vince niente. Dovete semplicemente indovinare cosa mangia Mimmo, cosa fa Mimmo, dove va Mimmo, perché Mimmo, con chi parla Mimmo, capito? È abbastanza semplice? No. Assolutamente no, secondo me è peggio di un indovinello, perché almeno nell'indovinello ci sono alcuni indizi che ti possono portare alla soluzione, no? Per chi conosce magari la geografia, la storia, la scienza, la tecnologia, può arrivarci. Invece qui dobbiamo usare semplicemente la fantasia, quindi è ancora più difficile, secondo me.
4: Ciao, sono Mimmo. Qual è la cosa che mi piace fare quando voglio staccare da tutto?
0: 338-141-1001.

0: Rihanna su Radio Studio Più, buon pomeriggio a tutti quelli che sono in viaggio, magari dentro i centri commerciali, capito? Si stanno recando proprio lì, magari stanno anche cercando parcheggio. E qui sono arrivati diversi messaggi legati alla domanda di prima, cioè buon pomeriggio Ronny, chiedetemi tutto, pure mio marito, però mai la mia borsa, ha scritto la Raffa di Ferrara. Che capito? Cioè la Raffa di Ferrara ha detto io ti presto quello che vuoi, ma anche mio marito, ma la borsa no, assolutamente no. Allora amici, chiudiamo con l'argomento, perché adesso devo andarvi a leggere
1: Mimmo.
2: Il gioco di Mimmo.
3: Ciao, sono Mimmo. Qual è la cosa che mi piace fare quando voglio staccare da tutto?
0: 338 141 1001. Qui dovete usare la fantasia, Allora, partiamo da Luca da Imola. Ha scritto: ascoltare musica? Assolutamente no. E dormire? Ha scritto Martina da Monza. No. Aspetta, qui chi è che mi ha scritto? Dov'è? Aspetta. Ciao Mimmo, non ti conosco ancora abbastanza per sapere cosa ti piace fare di più. Lo so, però qui dovete sparare, tanto non si vince niente, ragazzi, sparate quello che volete. Guarda un film, ha scritto Stefano da Pescara. È più semplice, ragazzi, è più semplice. Andare al mare, sì, ma a fare cosa al mare, ragazzi? Stefano da Pescara, no, Federica da Cervia aveva scritto andare al mare. A fare cosa al mare, ragazzi? Dai, 338-141-1001, è facile, eh? Adesso vi ho detto praticamente tutto. Solitamente cosa si fa al mare? Se non prendi il sole, uno dice, dai, capito? Sono al mare. Qui mi scrivono Marco di Revere, ha scritto a pescare. No, non è a pescare, solitamente uno dice, guarda, sai cosa faccio? Mi vado a fare una bella, capito? Se non prendo il sole, mi vado a fare una bella, capito? Cosa fai al mare? Fare un giro in bicicletta, ha scritto Elisa di Ferrara. No, però a fare un giro... cosa va a fare al mare? Cosa va a fare al mare, Mimmo? Attenzione, battaglion. Cosa va a fare al mare, Mimmo? Dai ragazzi, solitamente quando sei in spiaggia uno dice, che balla, adesso vado a farmi una bella colazione. No, cosa vai a fare al mare? È al mare, no? Uno dice al mare, sono al mare. Oh, adesso, aspettami qui che vado, ma torno, Vai a fare il primo, una bella pannocchia. Cosa vai a fare? Una bella pa, dai, 338 141 1001, il primo, dai. Cosa va a fare, Mimmo? Secondo me si è bloccato tutto, è andato in tilt il sistema. Una bella pa, lo dico io, il primo. Ce la facciamo? No, qui non. Sì, ce la facciamo, non lo so. Apri Fede.
4: Una bella nuotata, ragazzi, ce la facciamo?
0: Una bella nuotata, no, una bella pannocchia, non è una nuotata. Ti piace andare a vedere i 25enni in bikini? Mimmo, sei il solito birbandello. Ma che birbandello, dai, non è quella. Una bella passeggiata, ha scritto Carmen, non lo so.
3: Ciao, sono Mimmo. Qual è la cosa che mi piace fare quando voglio staccare da tutto? Fare una passeggiata.
0: Sì, Carmen, da dove? Non ti sei firmata, da dove? Di dove sei, Carmen? Sì, una bella passeggiata. E insomma, una bella, solitamente quando sei al mare ti vedi che questi personaggi che passeggiano, capito? E anche noi ogni tanto lo facciamo, anche noi di Radio Studio Più, cioè anche noi di Club Connection, quando abbiamo, capito, siamo in spiaggia, ci facciamo la nostra passeggiatina, capito? Quindi qui, soprattutto quando quando hai mangiato un po' troppo cerchi di fare questa camminatina, che è bella, capito, da fare. Quindi quando si torna a giocare alle, dopo le 17, assolutamente sì. Due minuti, torniamo subito, meno. Tra poco il primo party time di DJ Tiga.
1: Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
5: Spot. Sabato 19 e domenica 20 settembre, Ruote di Ieri presentano il raduno dei bisonti della strada. Fin dalle 3 del pomeriggio, track food, cocktail bar. E sabato 19, dalle ore 21, la musica di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Con Frankie Gada, la Seal.K. Sabato 19 e domenica 20 settembre, il raduno dei bisonti della strada. Strada Colonne 13, Roverbella, Mantova.
6: Fino all'11 ottobre la festa Tortelli e Lambruschi vi aspetta al Pala Unical di Mantova. Al giovedì, venerdì e sabato a cena. Domenica pranzo e cena con tortelli e risotti speciali. Tortelli e Lambruschi, Pala Unical, Mantova. Fino all'11 ottobre, dal giovedì alla domenica. Festadeitortelli.it. Ingresso e parcheggio gratuito.
7: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
8: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
9: I Remember Yesterday,
8: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
10: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più, ti aspetta a mezzogiorno e sera. Oltre a grigliate, fritti di pesce e svariate pizze speciali, lo chef Marco Franzini per l'estate ha preparato piatti come tartare di salmone con avocado, camone iberico con pan brioche, ceviche di orata in lecce di tigre, frutta esotica. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
11: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
12: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscine infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima.
11: Per la pubblicità su Studio Più, 030 999 1000.
13: At 30 minutes of every hour.
14: Al minuto 30 di ogni ora.
15: Studio Più.
14: Party time.
16: Party time.
14: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
13: The party starts now.
0: Attenzione, attenzione, chi c'è in console fino alle 17 con questo primo party time di Club Connection? C'è DJ Tiga? Vi do un consiglio, alzate il volume della radio, altrimenti godete solo a metà.

0: Irina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Assolutamente sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte. Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando. Fateci sapere cosa state facendo. Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla. Queste sono le coordinate per interagire con noi. WhatsApp e vocali al 338 141 1001. Va bene.

0: Ricky che ci sta ascoltando mentre prende il sole in giardino. Dove Ricky? Poi c'è anche Sergio. Ciao Ronny, è ancora presente, buon pomeriggio. E Angela Nazionale sta facendo bollire le uova delle sue quaglie e ha scritto buon weekend. Ciao Angela. C'è anche Maurizio da Pitesti in Romania. Ciao Maurizio. Miscelazione in corso.
1: Estás escuchando Club Connection, un programa que te hace mover la cabeza.

0: apri, Fede.
1: Auroni, rimo da Roma.
0: Sì, Remo,
1: che c'è? Manna, me fa pigliare sto coso. Io
0: ma chi?
1: Porto, fa, no, è troppo piccolo, troppo piccolo, valla, ma valla a cambiare.
0: Ma metti il soggetto, valla metti il soggetto.
1: Io porto, no, questo è troppo grande, questo è troppo grande, non c'è sta, non c'è sta. Tutto il pomeriggio così, avanti indietro, Ronny, io non ce la faccio più. Ronny, non ce la faccio più, aiutami, dimmi te, sì, Ronny. Sì.

Qui si lavora, hanno scritto, a tutto gas da Casteldelci. Un saluto da Trebbino. Buon weekend, ciao ragazzi. C'è gente che lavora anche di sabato, lo so. Miscelazione in corso. Primo party time e unico party time di oggi di Club Connection.

0: Qui ha scritto Alessandro che sta correndo mentre ascolta noi. Poi ci sono anche i saluti di Simon, il chimico e tutto il team in turno. E c'è anche Stefano che sta giocando a beach volley. Ciao ragazzi, buon ascolto. Questa è la Family di Club Connection.
1: Aiuto.

C'è anche Martina da Lugo in giro in macchina senza meta e sta ascoltando Radio Studio Più. Ciao Martina, senza meta, uno deve avere una meta, devi sapere dove stai andando, altrimenti consumi benzina senza motivo. E quindi, hai ragione, era solo perché, vabbè, vado via. DJ Tiga.

0: stanno tremando tutti gli studi di Radio Studio Più. Facciamo un applauso a Tiga. È volata già la prima ora. Ci fermiamo un secondo, tra poco torniamo. Se avete voglia di giocare con noi, non cambiate canale.
1: 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Pew.
4: Your dance station.
5: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Pew, 030 999 1000.
6: Con quasi 700.000 ascoltatori nel giorno medio, nel primo semestre 2026 l'indagine Audiradio conferma il gradimento sempre più alto delle emittenti del gruppo Studio Più. Ogni giorno oltre 110.000 veronesi scelgono di ascoltare Radio Studio Più e Radio 607080 con uno share totale del 20%. Anche a Verona siamo tra le radio più ascoltate. Per la vostra pubblicità 030 999 1000.

0: nazionale audio e video. Prevendite online su Ticket SMS. Sabato 26 settembre, Discoteca Florida, Ghedi, Brescia.
1: Dal 17 settembre al 13 ottobre torna alla Fiera del Riso a Isola della Scala, Verona. Più di 50 piatti a base di riso, oltre 300 espositori, musica live, spettacoli ed eventi per tutti. Dal 17 settembre al 13 ottobre a Isola della Scala, fieradelriso.it.
2: Sconto termico 3.0
3: che rivoluziona tutto!
2: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito direttamente in fattura
3: su stufe, caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora.
2: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione.
3: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi, consulenze gratuiti anche in orario serale.
2: Contattaci allo 030 91 31 117 o visita sito nonsoloclima.com.
4: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
5: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: La perturbazione che sta interessando il nord Italia e parte del centro sposterà gradualmente i suoi effetti verso sud e ne conseguirà un incremento dell'instabilità sulle regioni centro-meridionali nel corso di questo weekend, mentre su quelle settentrionali si andrà verso un progressivo miglioramento grazie all'espansione dell'anticiclone. Giornata di domenica che vedrà quindi tempo stabile e soleggiato al nord, maggiore variabilità al sud, variabilità al pomeriggio sulle aree appenniniche, sulle zone interne della Sicilia orientale, sulla Calabria ionica e sulla Sardegna orientale, temperature in lieve aumento al centro nord. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: alla fede che è sabato, dai che ti passa. Sta tornando il sole, questa è una bella notizia. Anna, ad aprire l'ultima mezz'ora di Club Connection, perché quest'oggi facciamo solo un'ora e mezza. Attenzione, solitamente noi a quest'ora giochiamo, quindi preparate lo smartphone.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Non sono una città e nemmeno un paese, ma per secoli sono stato uno dei punti più importanti per il commercio tra Oriente e Occidente. Il mio nome oggi indica un'antica rete di percorsi, non una sola strada. Cosa sono?
0: Il mio nome è Batman. 338-141-1001. Lo so, adesso dirò una cosa che darà tanto fastidio, lo so. Se ce la fate, non usate l'intelligenza artificiale, perché solitamente non regaliamo niente, non si vince niente e quindi almeno divertiamoci insieme a trovare la soluzione, perché sennò qual è la nostra soddisfazione? Se non ho capito, se usi l'intelligenza fa tutto lei. Invece così ci arriviamo da soli e poi c'è questo applauso, insomma, c'è molta, insomma, fa bene al cuore, fa bene alla testa, fa bene alla memoria, quindi cerchiamo di arrivarci da soli. Attenzione, è sabato, Fede, attenzione, come al solito è un l'ultimo giorno, c'è un bel Dreins Unziger, un c'è un applauso, un grande pacchettone sulla spalla, c'è un come te non c'è nessuno, vai avanti così, guarda su, guarda giù, c'è pa' chi e c'è pa' là, c'è anche un bravo, bravissimo come te nessuno al mondo, un applauso applaudissimo, ma come al solito non si vince assolutamente niente.
3: Non sono una città e nemmeno un paese, ma per secoli sono stato uno dei punti più importanti per il commercio tra Oriente e Occidente. Il mio nome oggi indica un'antica rete di percorsi, non una sola strada. Cosa sono?
0: È facile? Non lo so. 338-141-1001. Cosa sono?

0: Cambiare canale. Torniamo subito.
1: Studio più One Show. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più Wants You. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
2: Spot. Hai guardato il volantino prima, vero?
3: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
4: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Da venerdì 18 a lunedì 21 settembre torna alla festa del Torbolin a Santa Lucia ai Monti. In tempo di vendemmia, 4 giorni di festa. Ogni sera, la domenica e lunedì anche a pranzo, il nuovo vin Torbolin, polli alla brace, tortellini di Baleggio e tante specialità locali. Sabato alle 17, Memorial Renato Meneghelli, con la partecipazione di Vecchie Glorie dell'Ellas Verona. Festa del Torbolin dal 18 al 21 settembre a Santa Lucia ai Monti di Baleggio sul Mincio.
7: Con Locatop Gruppo Venpa ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il Gruppo Venpa anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 65 filiali in tutta Italia. Locatop ti solleva sempre al top.
8: Wow, Marco, ma che sorriso!
9: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
8: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
9: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
8: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
9: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
8: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
10: Staver, dal 1974 azienda veronese leader nelle soluzioni per ufficio, è specializzata in noleggio di fotocopiatrici multifunzione Develop, con canone mensile tutto compreso, dai toner all'assistenza. Staver è certificata come laboratorio per fornitura e verifica periodica di registratori di cassa telematici ed è inoltre convenzionata con importanti consorzi bancari per l'installazione e la manutenzione di terminali POS. Per una consulenza gratuita chiamate 045 50 99 09. Risponde Staver, il nuovo partner del vostro ufficio. 045 50 99 09. Staver, esperienza, professionalità, cortesia.
11: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni. Fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima.

0: aiuto, fermami Fede, fermami Fede, fermami Fede. È sabato, è normale. John Newman, Love Me Again su Radio Studio Più. Attenzione, torniamo al nostro gioco e vado a leggervi
1: il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Non sono una città e nemmeno un paese, ma per secoli sono stato uno dei punti più importanti per il commercio tra Oriente e Occidente. Il mio nome oggi indica un'antica rete di percorsi, non una sola strada. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Cosa sono? Dai, sparate, sparate, sparate. Noi siamo qui, tanto se vince niente, quindi voi sparate qualsiasi cosa. Noi leggiamo e ascoltiamo tutti. Allora, Matteo da Cervia, la via Appia. No. Stefano da Rovereto ha scritto la rotta. Chi? La rotta, sì. Avevo capito, la rotta. Sì, la rotta, cioè quando uno segue una rotta, anche perché non se... Vabbè, andiamo avanti. Alessia da Fano, la via Emilia, no, no, no. Davide da Termoli ha scritto la via Aurelia, no, non è neanche la via Aurelia, no. Davide, Serena da Parma, la strada dell'incenso, no. Fede.
3: Non sono una città e nemmeno un paese, ma per secoli sono stato uno dei punti più importanti per il commercio tra Oriente e Occidente. Il mio nome oggi indica un'antica rete di percorsi, non una sola strada. Cosa sono?
0: Facile. Giada da Faenza, la via Cassia. La via Cassia, no. Marco da Vasto, via le mani dal... Fede, quando arrivano questi messaggi cancellali, perché se no io li leggo in diretta. Meno male che mi sono fermato prima. Lorenzo da Novara, il cammino di Santiago, cosa c'entra? Non c'entra niente, non c'entra niente. Chiara da Riccione, la via Salaria, sì, sì, no. Nicola da Giesi, la rotta delle Indie, la rotta delle Indie. Vabbè, comunque abbiamo tempo fino alle 17:30, quasi, no? Voi sparatela. È facile? Nì.

0: Su questa canzone, Fede, mi vengono in mente tanti bei ricordi dei mondiali. Torneremo prima o poi anche noi a giocare questi maledetti mondiali. Shakira, Waka Waka, This Time for Africa. Attenzione, ultimo giro di ruota.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Non sono una città e nemmeno un paese, ma per secoli sono stato uno dei punti più importanti per il commercio tra Oriente e Occidente. Il mio nome oggi indica un'antica rete di percorsi, non una sola strada. Cosa sono?
0: 338-141-1001, andate piano ragazzi, tanto c'è tempo, c'è ancora un po' di tempo, quindi mi raccomando, perché io ho una certa età e faccio fatica, lo so. Allora, Valentina da Ragusa ha scritto la via Gnaccia e Gnagna. Volevi scrivere Ignazia forse? Ignazio! Volevi scrivere Ignazio? No, comunque no. E la via Domizia, ha scritto Ilaria da Firenze. No, apri Fede, apri. Chi è? Apri.
4: Ciao. Il Nilo, Fabrizio del Cimitero.
0: Non ho capito, Fede.
4: Per me è il Nilo, Fabrizio del Cimitero.
0: No. Simone da Verona ha scritto la via della seta, C'è qualcun altro che ha scritto o ha registrato un messaggio audio che dice la via della seta? C'è qualcun altro? Sì? No? Anche Michael da Cesena ha scritto la via della seta, però chi è stato il primo? C'è anche... Dov'è? Chi è? Alessandro da Reggio Emilia? Che ha scritto la via della seta, però il primo chi è? Simone da Verona. Non lo so, Fede, c'è qualcun altro? Andiamo, cerca, Fede. Cerca. Andrea Furia, DJ, ha scritto anche lui la via della seta. Anche la Sonia da Castel Goffredo ha scritto la via della seta. Quindi tanti hanno scritto la via della seta. Sì. Tanti hanno scritto. E allora sai cosa facciamo? Non lo so, adesso tu intanto manda.
3: Non sono una città e nemmeno un paese, ma per secoli sono stato uno dei punti più importanti per il commercio tra Oriente e Occidente. Il mio nome oggi indica un'antica rete di percorsi, non una sola strada. Cosa sono? La via della seta.
0: Ma sì, Simone da Verona, la via della seta. Ma comunque bravi tutti quelli che hanno indovinato la via della seta. Un altro applauso, Fede. Ma è possibile che ogni volta ti devo ricordare questa cosa? Tienilo lungo. Facciamo una cosa, Fede. C'è la possibilità di avere in studio gente come una volta, no? Che tu dicevi applausi e tutti ridere incazzati, è possibile? No? Costa troppo, lo so. Quindi quando si torna a giocare lunedì, assolutamente lunedì, noi siamo ancora qui dalle 22 a mezzanotte. Club Connection.

0: e la gente mormora. Alza Fede che passo sotto, alza che passo sotto, devo ballare il limbo, alza che passo sotto, toc, toc, toc. Fred De Palma, la testa gira, a chiudere questa puntata di Club Connection. Lasciatemi salutare Christian Redox, che ha scritto Stambecco al gioco, che oggi purtroppo non sarà presente, non ci sarà la sua diretta dalle 18 alle 20. Ciao Christian, non so perché, comunque si suoi, giustamente. Mi viene da piangere, è già volata. Vedi? Uno dice due cagate e è già finita. Perché quando uno si diverte, lo so, sono ripetitivo, perché quando uno si diverte il tempo vola. Chi l'ha scritta questa cosa? Vabbè, volevo ringraziare tutti quelli che ci hanno supportato e sopportato. Volevo ringraziare Fede, Ricky, Tiga, Lorena, Barbara, Serena e Sofia. Noi ci risentiamo quando, anzi ci risentiamo e ci rivediamo, perché siamo in diretta anche sul digitale terrestre e radiovisione, e non solo, ci ascoltano anche da Ibiza e Formentera, perché abbiamo le frequenze anche lì. Allora, noi quando ci risentiamo ci rivediamo lunedì, solito orario, dalle 22 a mezzanotte, sempre con tutta la family di Club Connection. Da Ronnie Milani è tutto, divertitevi e pensate a solo cose belle. Buon weekend a tutti, ciao!
1: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra. In meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.

0: bella musica da ballare alla 58esima Fiera del Riso di Isola della Scala. Sabato 19 e domenica 20 settembre, Ruote di Ieri presentano il raduno dei bisonti della strada. Fin dalle 3 del pomeriggio, track food, cocktail bar. E sabato 19, dalle ore 21, la musica di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Con Frankie Gada, la Sil.K. Sabato 19 e domenica 20 settembre, il raduno dei bisonti della strada. Strada Colonne 13, Roverbella, Mantova.
1: AS Canadien riapre l'Extra Outlet, un vasto spazio campionari e occasionissime con sconti fino al 60%. Migliaia di nuovi arrivi uomo, donna, bambino AS Canadien negli 800 metri quadri di esposizione. Ricorda, tutto scontato fino al 60%. AS Canadien Factory Outlet ad Isola della Scala e Daffi. Domeniche aperto.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
4: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti.
5: I Remember Yesterday,
4: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
6: I Remember Yesterday,
4: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
7: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
4: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più.

0: per chi ci sta vedendo in radiovisione, ma anche per chi ci sta ascoltando, lo vado a presentare subito. Abbiamo niente po' di meno che Giancarlo Fisichella. Ciao Gianca.
1: Ciao Riccardo, ciao a tutti.
0: Allora Gianca, terza tappa del talent, abbiamo fatto anche diciamo un assaggio a Venezia, poi siamo stati a Verona, poi siamo stati a Brindisi, a Mesagne, e oggi siamo qua in Lombardia presso questo fantastico centro commerciale per vedere chi saranno i nuovi talenti del motorsport. Cosa ci dici a riguardo?

0: tantissimo, soprattutto negli ultimi giorni, e se le sono date, e adesso troveremo i finalisti qua verso fine novembre qui a Milano, e poi ci sarà la finalissima che sarà divertentissima da vedere.
1: Ecco, tu sei nato col mondo dei kart. Prima, per andare a girare col kart, dovevi avere il tuo mezzo, dovevi avere un meccanico, dovevi avere una piccola struttura. Oggi PGK ti porta la pista sotto casa.
0: Dentro un centro commerciale.
1: Dentro un centro commerciale, quindi una gran fortuna hanno questi piloti che possono venire qua a girare quando e come vogliono.
0: Certo, assolutamente, è facilissimo arrivare al centro commerciale, anche ecco, delle famiglie che vogliono venire a fare una visita al centro commerciale, i bambini o i papà o le mamme, insomma, si possono divertire qua in pista, perché a 3 metri c'è l'entrata del centro commerciale.
1: Bene, quindi sicuramente pollicione alto per PGK Circus. Tra l'altro, Giancarlo è uno, oltre a essere il testimonial di questo bellissimo talent, è anche uno dei coach che, quando ci saranno le finali, formerà la sua squadra e darà consigli utilissimi a questi futuri campioni.
0: Eh sì, sarà molto interessante, non vedo l'ora. Però ancora, ecco, abbiamo questa lunga tappa qui di Milano da vedere, da selezionare, e vinca il migliore.
1: Tra l'altro, da dire che Giancarlo, sia in Austria, Gran Premio di Formula 1, che a Monza, è stato l'ambassador, appunto, Formula 1. Due parole velocissime su Kimi Antonelli.
0: Ma non c'è più niente da dire, non abbiamo più parole, perché veramente sta facendo delle cose egregie, sta andando fortissimo, non sta sbagliando nulla, anzi, gli altri sbagliano e lui no, sta facendo più punti di tutti gli altri, ha vinto, se non sbaglio, 8 gare quest'anno.
1: 8 gare.
0: Una cosa spaventosa, ha un vantaggio sul secondo nel mondiale
1: importante
0: di oltre 80 punti, cioè non aggiungiamo altro.
1: Tra l'altro, da dire che anche Kimi Antonelli, che noi l'abbiamo visto crescere da piccolissimo nel mondo dei kart, ha iniziato proprio così, con un kart a noleggio, insomma, magari in questi volti, in questo talent 2026, magari un domani avremo un futuro campione. Non diciamo un Kimi Antonelli, perché ne lascia uno ogni X e poi ci vogliono tante combinazioni, però sicuramente uno che si possa avvicinare al mondo del motorsport e fare davvero bene. Voto da 0 a 10 a questo super talent?
0: 11.
1: Un invito a tutte le persone che ci stanno o vedendo in televisione o ascoltando in radio. Ripetiamo, siamo alla Corte Lombarda, quindi comodissimo, Bellinzago Lombardo. Potete trovare anche Giancarlo Fisichella, quindi facciamo un invito a venire a provare questi super kart.
0: Vi aspettiamo, e qua è bellissimo, un'area stupenda dove poter rilassarsi, ma poi ecco, entrare in pista e divertirsi sia con le famiglie, a partire dai 7 anni in su, e una volta che lo provi veramente provare.
1: Ti crea dipendenza. Prima infatti abbiamo intervistato dei piloti che hanno appena inaugurato la pista, le loro risposte alle mie domande sono state subito, vengo qua tutti i weekend, qualcuno ha detto vengo qua tutti i giorni, quindi insomma questo è quello che ci vogliamo aspettare da questa super terza tappa di PGK Circus. Ricordiamo, siamo in diretta sulle frequenze di Radio Studio Più, ma abbiamo qui anche le nostre telecamere di GoTV che sono partner anche in alcuni punti ora della giornata, appunto con l'emittente radiofonica di Claudio Tozzo, che saluto. E quindi, che dire, tanto kart, tanto divertimento. C'è il sito pgkcircus.it dove tutte le persone possono andare ad avere tutte le informazioni su questo bellissimo talent. Io vado a ringraziare tantissimo il super mitico Giancarlo Fisichella, che è stato preso d'assalto qui alla Corte Lombarda, migliaia di foto. Beh, penso che anche da parte tua sia una bella cosa vedere che la gente ti ama ancora così tanto.
0: Assolutamente sì, è bellissimo vedere tutto questo calore, c'è tantissima gente intorno alla pista, e abbiamo fatto tanti autografi, tante foto, veramente per me è un grande... è un grande orgoglio e mi fa veramente piacere.
1: Allora, dai motori adesso parliamo, fatemi vedere l'orario esatto così vi facciamo vedere che siamo in diretta, sono le 17:40, dai motori passiamo al calcio. Alle 18 ci sarà un super super match Inter-Roma. Io perché no, Inter-Roma, mi sembra che giocano al Meazza, vabbè, non voglio, noi siamo più motoristici. Roma, giocano a casa tua, giocano a casa tua. Allora Giancarlo, super tifoso della Roma, siete al comando insieme all'Inter a 12 punti, cosa ci dobbiamo aspettare da questo derby nazionale, lo chiamerei?
0: Ma sicuramente tanto spettacolo, perché sono due squadre che giocano benissimo, fanno tantissimi gol, abbiamo dei grandi attaccanti sia noi che loro. Non è importante stasera, cioè è ovvio che se si vince va bene, sarebbe il massimo, però anche se una delle due squadre perde, siamo soltanto alla quinta giornata e ancora voglia, però l'importante è essere lì.
1: Da quant'è che la Roma non era in testa alla classifica? Dal 1990?
0: Non fare ste battute che...
1: Vabbè, comunque godiamoci il momento, no?
0: Godiamoci il momento e insomma...
1: Io la vedo bene comunque questa.
0: La vedo bene, è una grande squadra, abbiamo fatto degli ottimi acquisti, abbiamo un ottimo allenatore. Ci crediamo, abbiamo su tutti i fronti, andiamo avanti, dai.
1: E che vinca il migliore. Io adesso dal motori al calcio con Giancarlo Fisichella vi lascio un po' di musica in compagnia alle note di Radio Studio Più. Ci vediamo tra pochissimo per altre interviste a caldo. Grazie Gianca.
0: Grazie, grazie.
1: Vai, e intanto ti fanno gli applausi, senti per Giancarlo Fisichella.
0: Grazie.
1: Aspetta, falli sentire. Allora, quanto ti piace Giancarlo Fisichella?
2: Ragazzi, Giancarlo è Giancarlo, Infatti anche io mi chiamo anch'io Giancarlo, quindi, però Antonelli e tanta roba,
1: Ecco, giustamente, sangue italiano non mente. E vai con un po' di musica, poi avremo i nostri microfoni. Paolo Gagliardini, colui che ha messo in piedi questo spettacolo. Musica!

0: E torniamo in super diretta qui dalla Corte Lombarda di Bellinzago Lombardo, provincia di Milano, per, come avete sentito poco fa, c'era Giancarlo Fisichella per questo talent straordinario. I go-kart stanno già entrando in corsia box, ma abbiamo il patron di questo super super evento, di questo super talent, PGK Design, Paolo Gagliardini. Paolo, un'esperienza straordinaria che ci stai facendo vivere anche a noi, da Venezia a Verona a Brindisi, oggi siamo qua in provincia di Milano per far girare, per far divertire centinaia di piloti.
1: Siamo partiti, abbiamo tagliato il nastro, quindi si è aperta questa tappa finale. Io dico a tutti di approfittare di questa occasione unica. Chi pensa di essere un talento è l'occasione per dimostrarlo, perché abbiamo carte per bambini, la categoria mini, la categoria junior, la categoria senior. Non ci facciamo mancare niente con l'over 40, quindi veramente chi ha uno spirito
0: racing
1: ha trovato il posto giusto, perché qua ci saranno dei premi importanti e va assolutamente approfittato di questa occasione.
0: Ricordiamo, come abbiamo fatto con Giancarlo, che per 2 mesi e mezzo PGK Circus sarà qui alla Corte Lombarda, e quindi potete provare tutti i giorni dalle 17 alle 23, dal lunedì al venerdì, e dalle 17 circa a mezzanotte il sabato e la domenica. Poi forse c'è qualche, forse sabato e la domenica c'è anche il mattino.
1: Sì, il sabato e la domenica, appunto, l'impianto sarà aperto anche la mattina, per cui siamo in grado di ospitare tutti in tutti gli orari. Vi aspettiamo sicuramente.
0: pgkcircus.it per avere tutte le informazioni. Ci sono più categorie, quindi più categorie, anche i bambini da 7 anni compiuti in su si possono sbizzarrire, quindi c'è la categoria mini, c'è la categoria junior, c'è la categoria senior, c'è la categoria over. Per chi invece non vuole mettere il casco in testa, ci sono anche i simulatori all'interno del centro commerciale.
1: Abbiamo 4 simulatori in collaborazione con Mattia Pasini, che poi sarà ospite sicuramente qua, e poi tutto questo confluirà in una finalissima che a breve sveleremo, dove poi saranno assegnati i premi.
0: Insomma, Paolo Gagliardini e tutto lo staff PGK hanno trasformato la Corte Lombarda di Bellinzago Lombardo in un autodromo, cioè incredibile, con una pista movibile creata in una settimana, giusto?
1: 10 giorni fa eravamo a Mesagne, oggi siamo qua e stanno correndo, per cui anche per me è un successo incredibile.
0: Bene, e quindi che dire, radioascoltatori che ci state seguendo sulle frequenze di Radio Studio Più, se avete nel vostro DNA un carattere sportivo, vi piacciono i motori, vi volete mettere alla prova su una pista di go-kart straordinaria, tra l'altro, fatelo, perché non ci sono più tante occasioni come quelle che oggi propone PGK Circus.
1: Sì, poi devo dire che comunque anche tutti coloro che vogliono semplicemente divertirsi possono trovare l'ambiente giusto, perché alla fine sono go-kart per tutti, abbiamo tanti controlli della velocità, abbiamo un booster
0: tipo DRS di Formula 1
1: per fare dei sorpassi, per cui anche coloro che vogliono...
2: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.
3: Spot. Hai guardato il volantino prima, vero?
4: Compralo subito, è 3x2.
3: Il 3x2 finisce stasera?
4: L'hai presa la Fidelity Card?
5: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
3: È a metà prezzo, prendine due.
5: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Da venerdì 18 a lunedì 21 settembre torna alla festa del Torbolin a Santa Lucia ai Monti. In tempo di vendemmia, 4 giorni di festa. Ogni sera, la domenica e lunedì anche a pranzo, il nuovo Vin Torbolin, polli alla brace, tortellini di Baleggio e tante specialità locali. Sabato alle 17, Memorial Renato Meneghelli, con la partecipazione di Vecchie Glorie dell'Ellas Verona. Festa del Torbolin dal 18 al 21 settembre a Santa Lucia ai Monti di Baleggio Solentino. col mincio.
8: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop Gruppo Venpa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 65 filiali su locatop.it. Locatop Gruppo Venpa. Veloce, sicuro, al top.
9: Wow, Marco, ma che sorriso!
10: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
9: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
10: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
9: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
10: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
9: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
11: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
12: No!
11: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
12: No!
11: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
13: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua. Parola di Alfredo Garisto.
11: Info su ivmacqua.it.
13: Acqua garantita? Acqua super garantita!
11: Solo su ivmacqua.it.
14: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità per un'alta visibilità. Insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 776.
15: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più.

Al nord maggiore variabilità, al sud variabilità al pomeriggio sulle aree appenniniche, sulle zone interne della Sicilia orientale, sulla Calabria ionica e sulla Sardegna orientale, temperature in lieve aumento al centro nord. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Spot.
1: Società Veneta Acciai, dal 1963, leader nel settore della siderurgia.
2: Da sempre propone una vasta gamma di prodotti, rettificati, trafilati, laminati, acciai speciali e inox, con un qualificato servizio di taglio a misura, trasporto e consegna personalizzati.
1: Società Veneta Acciai, esperienza e professionalità solide come l'acciaio. In strada Larizza 24, nella ZAI storica di Verona.
2: www.societavenetaacciai.it. Entrate nel nostro mondo e scoprite perché dal 1963 l'acciaio è la nostra passione.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
4: Fino all'11 ottobre la festa Tortelli e Lambruschi vi aspetta al Pala Unical di Mantova. Al giovedì, venerdì e sabato a cena, domenica pranzo e cena con tortelli e risotti speciali. Tortelli e Lambruschi, Pala Unical, Mantova. Fino all'11 ottobre, dal giovedì alla domenica. Festadeitortelli.it. Ingresso e parcheggio gratuito.
5: Dal 17 settembre al 13 ottobre torna alla Fiera del Riso a Isola della Scala, Verona. Più di 50 piatti a base di riso, oltre 300 espositori, musica live, spettacoli ed eventi per tutti. Dal 17 settembre al 13 ottobre a Isola della Scala, fieradelriso.it.
6: Sconto termico
7: con incentivi maggiorati.
6: Il contributo rottamazione su stufe e caminetti scontato subito, direttamente in fattura.
7: Da Non Solo Clima, ora è il tuo momento.
6: Se hai una vecchia stufa da sostituire, chiama subito per un sopralluogo, anche in orario serale.
7: Solo da noi la vecchia stufa ti regala la nuova.
6: Nel nuovo outlet prezzi netti
7: su stufe e caminetti.
6: Sopralluoghi e consulenze gratuiti anche in orario serale.
7: Visita il sito nonsoloclima.com e contattaci per un sopralluogo. Aspetta Cri!
6: Ah sì! Ricerchiamo personale per il fotovoltaico.
7: Lattonieri e coperturisti, fatevi sotto!
8: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
9: Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, specializzata nella stesura di vernice intumescente resistente al fuoco e impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. Farinon Sabbiature cerca geometra, verniciatori e sabbiatori per assunzione immediata.
10: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
1: Studio Q. News.
3: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Si svolgeranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, scomparso nella notte all'età di 83 anni. La stessa chiesa dell'ultimo saluto lo scorso 4 agosto ad un'altra leggenda del calcio italiano, Franco Baresi. Se ne va un pezzo di storia dell'Inter, ne custodiremo il ricordo, il cordoglio del presidente nerazzurro Beppe Marotta, a cui hanno fatto eco tanti messaggi, quelli dell'UEFA, di tutti i club italiani, dal Milan alla Juventus. Presidente della FIGC, Malagò, su tutti i campi e in tutte le manifestazioni sportive del weekend verrà osservato un minuto di silenzio. Sarà ancora dunque più emozionante la serata proprio dell'Inter, protagonista del match copertina della quinta di Serie A, ore 18 all'Olimpico, contro la Roma, con cui condivide il primato in classifica, punteggio pieno. Duello tra bomber, Malen, Lautaro, Dybala, Sule dal primo minuto, l'ex Chivu senza Çalhanoğlu si affida a Jones e Zielinski nel centrocampo a 5, arbitra Massa. Alle 15 Bologna-Torino, debutto rosso-blu di Palladino e Udinese-Cagliari, stasera Venezia-Lazio. Domani attesa alle 18 Juventus-Atalanta, pranzo Fiorentina-Napoli, nel posticipo Milan-Lecce, ieri Monza-Sassuolo 2-1. Da lunedì ribalta poi per la nazionale bis di Roberto Mancini, attesa da 5 gare in 11 giorni di Nations League. 34 i convocati, 9 le new entry all'insegna della linea verde. Tornano in gruppo Zaniolo e Fagioli venerdì prossimo a Roma, debutto contro il Belgio. Agli europei maschili di volley, giornata di vigilia per l'Italia di De Giorgi, che ha concluso il girone a punteggio pieno. Domani alle 21.05 a Torino affronterà negli ottavi la Danimarca. Cominciano le sfide senza domani, la carica di Alessandro Michieletto.
4: Siamo a buon punto, affrontiamo la Danimarca, bisogna tenere l'attenzione altissima, ma la squadra è molto focalizzata.
3: Con la Supercoppa si alza il sipario sulla nuova stagione del basket italiano. Oggi tempo di semifinale, a Tortona alle 17 i padroni di casa affrontano Venezia, alle 19.45 la classica Milano-Virtus-Bologna, domani sempre alle 17 la finale. Ed è tutto, buon weekend!
1: Spot.
5: Hai guardato il volantino prima, vero?
6: Compralo subito, è 3x2.
5: Il 3x2 finisce stasera?
6: L'hai presa la Fidelity Card?
7: Con la Fidelity Card ti costa meno.
6: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
8: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
9: AS Canadien riapre l'Extra Outlet, un vasto spazio campionari e occasionissime con sconti fino al 60%. Migliaia di nuovi arrivi uomo, donna, bambino AS Canadien negli 800 metri quadri di esposizione. Ricorda, tutto scontato fino al 60%. AS Canadien Factory Outlet ad Isola della Scala e Daffi. Domeniche aperto.
10: Scoprite il mondo Masi, dove la storia dell'Amarone incontra la bellezza della Valpolicella. A pochi minuti da Verona e dal Lago di Garda, a Sant'Ambrogio di Valpolicella vi accoglie la nuova Cantina Aperta Monteleone 21. Architettura, arte, cultura del vino e paesaggio in un'esperienza tutta da vivere. Prenotate la vostra visita con degustazione, esplorate il wine shop e lasciatevi conquistare dalla cucina del ristorante Locanda Costa Sera. Info monteleone21.it.
11: Wow, Marco, ma che sorriso!
12: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova, a Fiume, in Croazia.
11: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
12: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con soli 3.900 euro. E poi è vicino, la clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
11: Ma la qualità è garantita?
12: Certo, ho trovato medici qualificati e attrezzature all'avanguardia.
11: Hai detto Denova, giusto? Ci devo andare assolutamente.
13: Denova, 045 97 0025. Clinica Denova. Primo viaggio, visita e preventivo sono gratuiti.
14: Da venerdì 18 a lunedì 21 settembre torna alla festa del Torbolin a Santa Lucia ai Monti. In tempo di vendemmia, 4 giorni di festa. Ogni sera, la domenica e lunedì anche a pranzo, il nuovo Vin Torbolin, polli alla brace, tortellini di Baleggio e tante specialità locali. Sabato alle 17, Memorial Renato Meneghelli, con la partecipazione di Vecchie Glorie dell'Ella Sperona. Festa del Torbolin dal 18 al 21 settembre a Santa Lucia ai Monti di Baleggio sul Mincio.

0: nazionale audio e video. Prevendite online su Ticket SMS. Sabato 26 settembre, Discoteca Florida, Ghedi, Brescia. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
0: Più. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con il DJ Dani e Disco Fenomena.

0: This is Disco Phenomena with DJ Danny. Disco Phenomena on Radio Studio Q.
1: Nuova puntata su Studio Più con Disco Fenomena. Ciao a tutti, io sono il DJ Dami, ragazzi, e buon weekend. Oggi apriamo con la DJ ucraina Miss Monique e con la voce di Robbie Williams. Il titolo è Beauty on Us ed è la traccia che apre questa nuova puntata di Disco Fenomena.
0: Questo è Disco Fenomena su Radio Studio Più.

si intitola Beauty in Us ed è il nuovo singolo di Robbie Williams e la DJ Miss Monique ad aprire questa nuova puntata di Disco Fenomena su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Dal 2026 ci spostiamo al 2022 con un disco però uscito nel 2006 e l'originale invece nel 1984. Allora, quello dell'84 era Small Town Boy dei Bronski Beat. Dopodiché nel 2006 Supermod ripresero la stessa canzone dal titolo Tell Me Why e nel 2022 i Medusa remixarono questa traccia dei Supermod.

Si intitola Take It Slow Bullet, una traccia che era uscita qualche anno fa a cura dei Watermat. Ora Robin Schulz ci ha messo sopra le manine e tutto è diventato Take It Slow, appunto Bullet. Dal 2026 ci spostiamo al 2019, quando i Camel Fat con la voce di Jam Cook uscirono con Rabbit Hole.

0: è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena.
1: This is Disco Fenomena with DJ

0: si intitola Lucky Ones ed è il nuovo singolo dei DJ tedesco Topic insieme a Carte Blanche, traccia che ci porta alla prima pausa pubblicitaria. Io sono i DJ Dami, questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia, e tra poco Disco Phenomena Mini Mix.
1: This is Disco Phenomena with DJ Dami. Disco Phenomena on Radio Studio Più.
2: Radio Studio Più è sempre con te. A Brescia sui 92.7 e 93 MHz. Spot.
3: Con Locatop Gruppo Venpa ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il Gruppo Venpa anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 65 filiali in tutta Italia. Locatop ti solleva sempre al top.
4: Sabato 19 e domenica 20 settembre, Ruote di Ieri presentano il raduno dei bisonti della strada. Fin dalle 3 del pomeriggio, track food, cocktail bar. E sabato 19, dalle ore 21, la musica di Radio Studio Più, la Best Station d'Italia. Con Frankie Gada, la Sil.K. Sabato 19 e domenica 20 settembre, il raduno dei bisonti della strada. Strada Colonne 13, Roverbella, Mantova.
5: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
6: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più. Ti aspetta a mezzogiorno e sera. Oltre a grigliate, fritti di pesce e svariate pizze speciali, lo chef Marco Franzini per l'estate ha preparato piatti come risotto carnaroli con asparagi e robiola, calamarata ai tre pomodori, aglio nero e basilico, bigoli alle sarde di lago. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
7: Fino all'11 ottobre la festa Tortelli e Lambruschi vi aspetta al Pala Unical di Mantova. Al giovedì, venerdì e sabato a cena, domenica pranzo e cena con tortelli e risotti speciali. Tortelli e Lambruschi, Pala Unical, Mantova. Fino all'11 ottobre, dal giovedì alla domenica. Festadeitortelli.it. Ingresso e parcheggio gratuito.
8: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscine infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni. Fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima.
9: Scoprite il mondo Masi, dove la storia dell'Amarone incontra la bellezza della Valpolicella. A pochi minuti da Verona e dal Lago di Garda, a Sant'Ambrogio di Valpolicella vi accoglie la nuova Cantina Aperta Monteleone 21. Architettura, arte, cultura del vino e paesaggio in un'esperienza tutta da vivere. Prenotate la vostra visita con degustazione, esplorate il wine shop e lasciatevi conquistare dalla cucina del ristorante Locanda Costasera. Info monteleone21.it.

0: Questo è Disco Fenomena con il DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3. Spot.

0: La musica da ballare alla 58esima Fiera del Riso di Isola della Scala.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it. Telefono 045 80 52 953.
3: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest, la pornostar Priscilla Salerno.
4: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30. Info 346 0269 811.
3: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
5: Sconto termico 3.0
6: che rivoluziona tutto!
5: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito direttamente in fattura
6: su stufe, caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora.
5: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione.
6: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi, consulenze gratuiti anche in orario serale.
5: Contattaci allo 030 91 31 117 o visita il sito nonsoloclima.com.
7: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
8: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
9: Studio Più. Station of emotion. Everybody listen to Studio P all around the world, all around the place, you know. Studio P frequency.
10: Questa è Studio P, la

Ben ritrovati su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Io sono il DJ Dami, ciao a tutti i ragazzi. E questa che avete appena ascoltato è il nuovo singolo del DJ norvegese Kygo con la voce di Max McNow, dal titolo Take Me Back. Il remix, o meglio le manine, ce le ha messe Robin Schulz. Rimaniamo su questo mood con John Newman e Sigala. Questa è Give Me Your Love.

poteva mancare David Guetta all'interno di Disco Fenomena? Assolutamente no. Questo è il suo nuovo progetto dal titolo You and I, Me and You, insieme ad Hypaton, che riprendono una vecchia canzone di Delegation di metà anni 70. Dal 2026 ci spostiamo al 2012, quando le Icona Pop uscirono con I Love It.

0: si intitola Alain ed è il nuovo singolo di Afrojack con Jill Glaze, traccia che ci porta al termine di questa puntata settimanale con Disco Fenomena. Io sono Edice Dami, questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia, e noi ci risentiamo tra 7 giorni. Bye bye.
1: This is Disco Fenomena with DJ Dami. Disco Fenomena on Radio Studio Q.
2: Questo è Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, specializzata nella stesura di vernice intumescente resistente al fuoco e impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. Farinon Sabbiature cerca geometra, verniciatori e sabbiatori per assunzione immediata.
7: Staver, dal 1974 azienda veronese leader nelle soluzioni per ufficio, è specializzata in noleggio di fotocopiatrici multifunzione Develop, con canone mensile tutto compreso, dai toner all'assistenza. Staver è certificata come laboratorio per fornitura e verifica periodica di registratori di cassa telematici ed è inoltre convenzionata con importanti consorzi bancari per l'installazione e la manutenzione di terminali POS. Per una consulenza gratuita chiamate 045 50 99 09. Risponde Staver, il nuovo partner del vostro ufficio. 045 50 99 09. Staver. Esperienza, professionalità, cortesia.
8: Società Veneta Acciai, dal 1963, leader nel settore della siderurgia.
9: Da sempre propone una vasta gamma di prodotti, rettificati, trafilati, laminati, acciai speciali e inox, con un qualificato servizio di taglio a misura, trasporto e consegna personalizzati.
8: Società Veneta Acciai, esperienza e professionalità solide come l'acciaio. In strada Larizza 24, nella ZAI storica di Verona.
9: www.societavenetaacciai.it. Entrate nel nostro mondo e scoprite perché dal 1963 l'acciaio è la nostra passione.
10: Dal 17 settembre al 13 ottobre torna alla Fiera del Riso a Isola della Scala, Verona. Più di 50 piatti a base di riso, oltre 300 espositori, musica live, spettacoli ed eventi per tutti. Dal 17 settembre al 13 ottobre a Isola della Scala, fieradelriso.it.
11: Scoprite il mondo Masi, dove la storia dell'Amarone incontra la bellezza della Valpolicella. A pochi minuti da Verona e dal Lago di Garda, a Sant'Ambrogio di Valpolicella vi accoglie la nuova Cantina Aperta Monteleone 21. Architettura, arte, cultura del vino e paesaggio in un'esperienza tutta da vivere. Prenotate la vostra visita con degustazione, esplorate il wine shop e lasciatevi conquistare dalla cucina del ristorante Locanda Costa Sera. Info monteleone21.it.
12: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

Michele, Alessia e Francesco che ci stanno ascoltando. Adesso arrivano loro, arrivano gli ABBA, e salutiamo tutte le donne presenti. Le donne presenti possono fare un applauso, per favore? Sentiamo, scusa dammi, voglio sentire l'urlo solo delle donne. Uno, due, tre, donne! Adesso l'urlo solo dei maschietti! E adesso tutto l'urlo del polo delle emergenze. Uno, due, tre! State a mangiare lo spieto, se vede, eh?

0: Allora, attenzione, c'è un annuncio di servizio molto importante con gli amici della Croce Rossa. Cosa succede alle 8:30?
1: Ciao, allora alle 8:30.
0: Vediamo un attimo giù, dammi.
1: Alle 20:30, presso la nostra sala riunione di Croce Rossa, ci sarà una riunione con una neuropsichiatra infantile che parlerà dei disturbi di nutrizione e alimentazione. Vi aspettiamo, siete tutti invitati.
0: Ciao, grazie mille, vedi, è stato facile, bravo. Andiamo.

41.001, solo messaggi iscritti. Intanto salutiamo le persone che hanno preso la rampa per scendere e per arrivare qui al polo delle emergenze. Siete tutti invitati, se ci state ascoltando, ci state guardando sul 117 del digitale terrestre, raggiungete.

Allora, attenzione, ci sono i vigili del fuoco che mi chiedono che hanno ripreso l'attività della camera fumi, ma posso provarlo io dopo anche? Voglio provare una figata. Quindi andate di là, ragazzi.

Se avete voglia di muovere le gambine potete farlo, eh. Guarda lui con le braccia su, se la ricorda. Lui si ricorda, secondo me, Melrose Place si ricorda, eh. Questa era la sigla, te lo ricordi?

Vi ricordo dalle 21 poi ci sarà anche la festa della birra, chiaramente. Adesso sempre con gli amici della Rovizza c'è lo spiedo, ragazzi, veramente imperdibile. Ma non c'è solo lo spiedo, ragazzi, potete mangiare quello che

se siete in giro ci potete raggiungere, potete arrivare sia da Desenzano oppure dalla statale, basta prendere per uscita per Desenzano, ora non mi ricordo qua, comunque mettetelo sul navigatore ragazzi

0: studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: Spot. Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Comprello subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Wow, Marco, ma che sorriso!
7: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
6: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
7: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
6: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
7: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
6: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
8: Con quasi 700.000 ascoltatori nel giorno medio, nel primo semestre 2026, l'indagine Audiradio conferma il gradimento sempre più alto delle emittenti del gruppo Studio Più. Ogni giorno, oltre 110.000 veronesi scelgono di ascoltare Radio Studio Più e Radio 607080, con uno share totale del 20%. Anche a Verona siamo tra le radio più ascoltate. Per la vostra pubblicità, 030 999 1000.
9: Scriani. Il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
11: David Guetta and Hyperton. You and I, me and you.

Ami, io volevo salutare i ragazzi Mia Post del carro di carnevale di Castel Goffredo che sono qua al volo, quindi li salutiamo, sono loro? Mia Post, eccoli lì.

puoi vincere facile. E Damiano, ringrazia la signorina che non si è fermata. Però dobbiamo salutare anche Sebastian e Alina che stanno tornando dal sushi, hai capito? Da casa Loldo, vedi? Un abbraccio a voi. Vediamo, oh, vi ricordo che Dami è sposato, però voglio capire che la signorina, così lo dico alla moglie. Scrivi, scrivi, scrivi.

pompieri mi dicono. Io sono il classico, il pompiere paura non ne ha, chiaramente, questo è il must, però questo non lo conoscevo. Signori, buonasera, bentrovati, se ci state guardando. DJ Dami, Ugo Polmisano, Polo delle Emergenze, Dami via Calamara, De Senzano del Garda, live 338 141 1001, numero di WhatsApp aperto

Guarda gli amici di Mori, tutti insieme, guardali, guarda. Chissà nella tenda che combinate stasera voi, eh. Chissà cosa combinate nella tenda stasera. Meno male che ci sono i pompieri.

salire alla telecamera? Perché devo salire sul camion, mi hanno invitato sul camion dei vigili del fuoco. Spero si veda, Dani. Ecco qua, spero si veda. Ah, no, allargatevi ragazzi che c'è la telecamera. Spero si veda. Aspetta, devo salire. È meraviglioso.

Posso dire di essere salito su mezzo dei Vigili del Fuoco, che onore, bellissimo. Però volevo suonare la sirena, fatti trovare chiavi. Voglio suonare la sirena, quello sarebbe il mio sogno massimo. Faccio anche il video, anzi me lo fai tu il video quando attacco la sirena. Trovate le chiavi, per favore. Tanto ora finiamo la diretta, arrivo.

cazzo. Ok, gira la telecamera. Questo, questo. Allora, devi tenere premuto la storia, tienila premuta. Non la staccare mai, eh. Allora, signori, sto per salire sul mezzo dei vigili del fuoco e suonerò io la sirena. Un sogno che si avvera, tutto live, in diretta. Hanno acceso, adesso salgo, seguimi, seguimi. Eccomi. Allora, prima la luce, giusto? Luce accesa. Fai vedere, signori, due, questa cos'è? I lampeggianti si trovo davanti e poi arriva la pazzia. Signori, ce l'ho fatta al cinema. Ringraziamo i vigili del fuoco. Che onore, questo lo terrò per sempre. Grazie. Opa, davvero, grazie Simo, aspetta. Lui è Simo, grazie Simo.

Signori, everybody, ve ne ricordate loro? Vi piaceva Carter, il biondino, vero? Signorine, è vero che vi piaceva Carter? Ah, c'è ancora su di me, devo girarla, è vero? Spero a casa si sia vinto, ma sto pubblicando.

0: vediamo, vediamo cosa succede. Quindi linea De Senzano, noi rimaniamo qua. Polo dell'emergenza è sempre solo. Bravi tutti.
1: Studio più External Live, in diretta radio e TV.
2: Da venerdì 18 a lunedì 21 settembre torna alla festa del Torbolin a Santa Lucia ai Monti. In tempo di vendemmia, 4 giorni di festa. Ogni sera, la domenica e lunedì anche a pranzo, il nuovo Vin Torbolin, polli alla brace, tortellini di Valeggio e tante specialità locali. Sabato alle 17, Memorial Renato Meneghelli, con la partecipazione di Vecchie Glorie dell'Ella Sperona. Festa del Torbolin dal 18 al 21 settembre a Santa Lucia ai Monti di Valeggio sul Mincio.
3: Fino all'11 ottobre la festa Tortelli e Lambruschi vi aspetta al Pala Unical di Mantova. Al giovedì, venerdì e sabato a cena, domenica pranzo e cena con tortelli e risotti speciali. Tortelli e Lambruschi, Pala Unical, Mantova. Fino all'11 ottobre, dal giovedì alla domenica. Festadeitortelli.it. Ingresso e parcheggio gratuito.
4: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità per un'alta visibilità. Insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni la professionalità di Girardi Pubblicità, San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 776.
5: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
6: I Remember Yesterday,
5: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: La perturbazione che sta interessando il nord Italia e parte del centro sposterà gradualmente i suoi effetti verso sud e ne conseguirà un incremento dell'instabilità sulle regioni centro-meridionali nel corso di questo weekend, mentre su quelle settentrionali si andrà verso un progressivo miglioramento grazie all'espansione dell'anticiclone. Giornata di domenica che vedrà quindi tempo stabile e soleggiato al nord, maggiore variabilità al sud, variabilità al pomeriggio sulle aree appenniniche, sulle zone interne della Sicilia orientale, sulla Calabria ionica e sulla Sardegna orientale, temperature in lieve aumento al centro-nord. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Ciao, ciao, ciao, Italy. Welcome to the Love House. My name is Georgie Porgy, and we are back with you live and direct from Chicago, Radio Studio Più, the Italian Dance Station. I am so excited to be back with you, but before I go any further, I want to give a big round of applause to DJ Dami. Incredible show. His show starts 1 hour before mine, and he plays the most incredible music. So don't forget to tune in to DJ Dami's show every single week on Saturdays right before mine. I have wonderful new music for you. Are you ready? Because I am ready. Are you ready? I love you. No more talking. Let's go. La música. Let's go, go, go.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.

0: nazionale audio e video. Prevendite online su Ticket SMS. Sabato 26 settembre, Discoteca Florida, Ghedi, Brescia.
1: Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
2: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre.
3: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e

Protezione Civile Croce Rossa, andiamo? Oh, si stanno scoffando dal Bahrain. Attenzione, là c'hanno i soldi, eh. In Bahrain c'hanno i soldi, eh. Vedi, là scuotono la testa, dicono di sì, è vero, eh. Là, come si dice qua, c'hanno la pila, eh.

Che piacere! Sarebbe la Croce Rossa loro, immagino, eh! Grazie mille! Hai capito? Bravi! Paramedici, sì, sono loro!

0: Donne civile Croce Rossa. Si vola. Signori, arriva lui, è Zucchero, eh?
1: Adesso credo nei miracoli.
0: Lo sapete com'era Zucchero da piccolo? Era una zolletta, signora.

Guarda le signorine come si muovono bene. C'è della maestria qui, Ce lo rifacciamo un altro ritornello. Guarda loro come si amano. Quando ballano neanche la mano staccano, guarda. Siete meravigliosi.

Ardenti di Sezzano, raggiungeteci. È impossibile non vederci. Dove vedete un bordello di ambulanze e camion dei vigili del fuoco, non potete sbagliarvi, siete arrivati. Buonasera signori, prego, accomodatevi, buttatevi dentro, forza. Ah beh, signori, è Annalisa, credo, eh?

Voglio sentire.

Fatevi una voce. Guarda Luca, attenzione, Luca mi è partito proprio alla grande. Luca della Croce Rossa, guardatelo. Ma vi piacerebbe essere soccorsi da uno che arriva così? È anche piacevole. Ma Luca mi nasconde qualcosa perché è troppo bravo. Secondo me lui balla davvero, eh.

0: magari non sarà.
1: Ah, il figlio di Maria De Filippi questo, e occhio.
0: Nemmeno questa sera.
1: Buonasera, buonasera.
0: La sera giusta per tornare insieme.
1: Ramarro.
0: Tornare a stare insieme.
1: Ramarro.
0: Magari non sarà. Nemmeno questa sera.
1: Guarda, le signore come gli piace.

Ah beh, signori, andiamo nel momento ancora estivo, perché fa caldo, ragazzi, sentite? Canzoni prettamente estive che ci hanno fatto sognare per tutta l'estate. E noi ne continuiamo a ballare, guardate Luca.

e con i soffioni d'acqua e con le manichette. Signori, Luca si è impossessato del palco, applauso, applauso a Luca, meritatissimo, bravo.

Abbiamo ancora 20 minuti, ragazzi, godiamoceli tutti fino in fondo. Siamo ancora live e lo saremo fino alla fine. Domani si replica. Guarda come salgono ballando. Buonasera, grazie ragazzi. Se volete

vedete il divertimento da un'età, signori, dai più piccoli ai più grandi. Questa è Radio Studio Più, qui questa sera per voi al Polo delle Emergenze, terzo anno di questa festa meravigliosa. Io ne approfitterei ancora per fare un applauso sia ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, alla Croce Rossa, che fanno tanto per noi ogni giorno. Oggi c'è stata l'inaugurazione, c'erano tutte le autorità, abbiamo inaugurato anche questo mezzo meraviglioso nuovo che vedete alla mia sinistra, lo spiedo degli amici di Rovinza. Insomma, una festa fantastica, grazie a tutti. Siete qua domani ancora? Siete qua domani ancora? Peccato, e domani lo rifanno lo spiedo. Ebbene, che è colpa vostra allora?

0: 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Abbiamo ancora 10 minuti, poi ci saluteremo ragazzi fino alla fine. Poi chiaramente farò ringraziamenti, quindi state qua con noi.

Allora signori, fatevi un applauso per favore, fatevi un applauso. Allora l'applauso più forte va a lui, e sta suonando praticamente dalle 6 stasera, il DJ Dami. Fermi DJ Dami, poi vieni qua Luca. E lo facciamo un applauso. Domani sei qua ancora, Luca? Domani non c'è, quindi ce lo siamo goduti solo noi.

0: se è piaciuto agli amici, non solo agli, ma anche agli amici di Siena. Allora signori, noi ci rivediamo la prossima volta, domani ci sarà Radio Studio Più, qui ci saranno Franky Gada e Eleonora Salvi per la seconda parte, che è domani, secondo giorno di festa. Per il momento spero vi siate divertiti, bellissima festa, vi facciamo ancora un applauso a tutto il polo, ai vigili del fuoco, gli amici della Protezione Civile e della Croce Rossa. Possiamo dare la linea a De Senzano del Garda e noi ci sentiamo in qualche altro posto. Grazie a tutti, buonanotte, grazie mille. A domani con la radio, ciao.
1: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: nazionale audio e video. Prevendite online su Ticket SMS. Sabato 26 settembre, Discoteca Florida, Ghedi, Brescia.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it. Telefono 045 80 52 953.
3: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest, la pornostar Priscilla Salerno.
4: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30. Info 346 0269 811.
3: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trevi Meteo.
6: La perturbazione che sta interessando il nord Italia e parte del centro sposterà gradualmente i suoi effetti verso sud e ne conseguirà un incremento dell'instabilità sulle regioni centro-meridionali nel corso di questo weekend, mentre su quelle settentrionali si andrà verso un progressivo miglioramento grazie all'espansione dell'anticiclone. Giornata di domenica che vedrà quindi tempo stabile e soleggiato al nord, maggiore variabilità al sud, variabilità al pomeriggio sulle aree appenniniche, sulle zone interne della Sicilia orientale, sulla Calabria ionica e sulla Sardegna orientale, temperature in lieve aumento al centro nord. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
7: Studio Più External Live in diretta radio e TV.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: Spot. Sabato 19 e domenica 20 settembre, Ruote di Ieri presentano Il Raduno dei Bisonti della Strada. Fin dalle 3 del pomeriggio, Track Food, Cocktail Bar. E sabato 19, dalle ore 21, la musica di Radio Studio Più, la Best Station d'Italia. Con Frankie Gada, la Sil.K. Sabato 19 e domenica 20 settembre, Il Raduno dei Bisonti della Strada. Strada Colonne 13, Roverbella, Mantova.
2: Da venerdì 18 a lunedì 21 settembre torna alla festa del Torbolin a Santa Lucia ai Monti. In tempo di vendemmia, 4 giorni di festa. Ogni sera, la domenica e lunedì anche a pranzo, il nuovo Vin Torbolin, polli alla brace, tortellini di Valeggio e tante specialità locali. Sabato alle 17, Memorial Renato Meneghelli, con la partecipazione di Vecchie Glorie dell'Ella Sperona. Festa del Torbolin dal 18 al 21 settembre a Santa Lucia ai Monti di Valeggio sul Mincio.
3: Con quasi 700.000 ascoltatori nel giorno medio, nel primo semestre 2026 l'indagine Audiradio conferma il gradimento sempre più alto delle emittenti del gruppo Studio Più. Ogni giorno oltre 110.000 veronesi scelgono di ascoltare Radio Studio Più e Radio 607080, con uno share totale del 20%. Anche a Verona siamo tra le radio più ascoltate. Per la vostra pubblicità 030 999 1000.
4: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast. E puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

Ragione bisogni della strada, Roverbella, Mantova in console, Frankie Liada, la voce del nostro punto K. Questa è la nostra diretta nazionale, Radio Studio Q.

Grande arena, DJ set, animazione, luci e tutta l'energia della Dance Station d'Italia con Alex Castellini e Ugo Palmisano. Venerdì 25 settembre, Radio Studio Più vi aspetta per una serata travolgente con la più bella musica da ballare alla 58esima Fiera del Riso di Isola della Scala. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.

0: Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più Wants You. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu. Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: La perturbazione che sta interessando il nord Italia e parte del centro sposterà gradualmente i suoi effetti verso sud e ne conseguirà un incremento dell'instabilità sulle regioni centro-meridionali nel corso di questo weekend, mentre su quelle settentrionali si andrà verso un progressivo miglioramento grazie all'espansione dell'anticiclone. Giornata di domenica che vedrà quindi tempo stabile e soleggiato al nord, maggiore variabilità al sud, variabilità al pomeriggio sulle aree appenniniche, sulle zone interne della Sicilia orientale, sulla Calabria ionica e sulla Sardegna orientale, temperature in lieve aumento al centro nord. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Spot.
4: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
5: No!
4: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
5: No!
4: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
6: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua. Parola di Alfredo Garisto.
4: Info su ivmacqua.it.
6: Acqua garantita? Acqua super garantita!
4: Solo su ivmacqua.it.
0: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi cliccando su quello che ti interessa. Il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Ibiza.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Juice. Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Radio Studio Più è sempre con te.
2: A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4.
1: Questa è

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!

Stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.